0: sembra una trama scritta per me.
1: Ma stai leggendo un catalogo?
0: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci qui, 8.50, di nuovo in diretta dai microfoni di Radio Lina in Piazza Unione Sarda. Siamo in compagnia di Paolo Manca, presidente Federalberghi Sardegna, per parlare di Ferragosto, di vacanze, di turisti. Insomma, ve l'ho chiesto nel corso di questi ultimi giorni, dove passerete le vacanze. Facciamo una piccola analisi anche in compagnia del presidente. Buongiorno.
2: Buongiorno e bentrovati e buona estate.
1: Grazie mille. Innanzitutto, lei cosa farà per Ferragosto? L'ho chiesto a tutti, lo chiederò anche a lei.
2: Come gli ultimi 35 anni si lavora, fortunatamente.
1: Ecco, la capiamo. Insomma, dicevamo, un Ferragosto da tutto esaurito, hotel, B&B presi d'assalto. Come sta andando? Quali sono i numeri?
2: È un Ferragosto che conferma la buona salute del turismo della nostra isola e dell'Italia in generale. Fortunatamente l'isola viene scelta per le vacanze in questo periodo con numeri simili a quelli degli anni precedenti. Sono cambiati i modi di consumare la vacanza, se così vogliamo dire. Si sceglie all'ultimo momento, si fanno vacanze più brevi, si ripetono più volte durante la stagione e quindi non esiste più quella vacanza dal 10 al 24 agosto, le due settimane centrali più o meno, giorno più giorno meno, che solitamente era programmata per tempo. Ancora l'estate agostana e quindi il Ferragosto ha un ruolo di leader all'interno delle vacanze estive, ma sempre più ci si sta spostando su altri periodi e questo lascia tra virgolette spazio ad clienti che arrivano da altre nazioni per venire a visitare la Sardegna anche nel mese di agosto, che solitamente era a totale beneficio degli italiani.
1: Ah, ecco, benissimo. Quindi il Ferragosto è stato finora sempre la vacanza tipo per gli italiani in Sardegna. Oggi invece arrivano dal resto del mondo. Chi arriva in Sardegna a Ferragosto oggi?
2: Beh, gli italiani rimangono sempre ovviamente il primo mercato, perché c'è un meccanismo sociale che obbliga tra virgolette i nostri connazionali a prendere le ferie in questo mese. Certo. E quindi a concentrarsi in questo periodo. Detto questo, abbiamo arrivi un po' da tutta Europa. Invece, per quanto riguarda i voli da lontano, gli Stati Uniti, il Medio Oriente, in questo momento c'è un leggero calo. Perché? Perché per loro le vacanze principali sono maggio, giugno e luglio, e arrivano sì nei primi giorni di agosto, poi calano, poi riprendono a settembre, perché le famiglie di quegli stati là riprendono le scuole, riavviano le attività e quindi è un pochettino diverso. Quindi ci troviamo una nuova classe di giovani europei, ovviamente tedeschi, francesi, svizzeri, che si affacciano alla Sardegna in questo periodo. Sta diventando tutto un pochettino più piatto come disposizione. Cosa voglio dire? Che un po' tutti i mesi arrivano un po' tutti, soprattutto da fine maggio sino ai primissimi giorni di ottobre, ormai un po' tutte le nazionalità si affacciano a una vacanza nella nostra isola, italiani compresi, che prima erano concentrati luglio e agosto, adesso li vediamo da maggio a ottobre anche i nostri connazionali.
1: Benissimo, quindi sono spalmati insomma su un'estate più lunga degli scorsi anni. Noi sulle pagine dell'Unione Sarda di qualche giorno fa avevamo pubblicato anche un grafico con dei numeri e insomma mi interessava molto il dato di settembre. Insomma, ci si aspetta un incremento notevole di arrivi anche nel mese di settembre, che è un po' quello che diceva anche lei, cioè molto spesso si arriva più tardi, e me lo conferma?
2: Assolutamente, anche perché per uno straniero, un tedesco, settembre è un mese di assoluto interesse. Giugno e settembre per quelle nazionalità lì sono i mesi più interessanti, per una questione anche climatica. Obiettivamente ora per loro c'è molto caldo anche a casa loro, cioè a Monaco di Baviera settimana scorsa c'erano 35 gradi e quindi hanno necessità comunque di potersi godere, visto che il loro attrattore non è esclusivamente il marino balneare, cioè non vengono in Sardegna per fare il bagno, ma vengono in Sardegna per girare, per vedere posti. Il mare è un attrattore come lo sono le colline, le montagne, montagne e tutto quello che è il resto del paesaggio della Sardegna, che è il vero valore aggiunto che la nostra terra ha, questa percezione di natura un po' più selvaggia, un po' più incontaminata in mezzo all'Europa, che pochissime altre realtà possono offrire, con l'aggiunta di tutta una serie di servizi internazionali ormai con una qualità certificata e garantita, che ci pone in cima al sogno di vacanza di tanti, a partire dagli italiani, ma diciamo che in Europa ormai il nome della Sardegna fortunatamente riesce ad avere un'ottima percezione. Quindi ci troveremo un buonissimo settembre, dove le attività anche sportive e anche di alcuni eventi che vengono programmati sono un attrattore aggiuntivo. Banalmente le Cortes Apertas stanno iniziando ad avere flussi turistici veri e propri, non solo i visitatori sardi che in giornata vanno, godono delle storie dei nostri paesi e poi ritornano indietro, ma diventano una tappa per chi sceglie di venire in vacanza in Sardegna. Ovviamente la nostra forza turistica è posizionata quasi solo lungo le coste, ma fanno un'escursione da 50, 100, 150 chilometri per vivere l'isola. E quindi nel mese di settembre c'è un vivere la vacanza in Sardegna un po' più bilanciata, un po' più sparsa all'interno dell'intero territorio, e questo è sicuramente un valore importante.
1: Benissimo, benissimo, è proprio qui che volevo arrivare, quindi non solo destinazioni costiere, ma destinazioni in giro per tutta l'isola. Quali sono i luoghi che attirano per tutta l'isola? Quali sono i luoghi che attirano di più, più ricercati?
2: Beh, se parliamo di agosto, la massa attira massa per legge fisica, quindi la Gallura, Alghero, Villa Simius e Pula e Chia sono assolutamente i punti dove si concentra il massimo dei turisti, perché ovviamente sono conosciuti a livello internazionale, tutti hanno qualche duro che sta già andando in vacanza lì, e quindi si cerca di concentrarsi vicino ad amici e persone che si conoscono. Mentre appena ci si allontana dal mese di agosto, vediamo che la mappa diventa un pochettino più diffusa,

0: c'è un po' più di voglia di scoprire realtà diverse dell'isola. È palese che i punti di maggior interesse continuano a fare la parte del leone, ma semplicemente perché hanno una capacità di ospitare molte più persone, ma allo stesso tempo posizioni nascenti che stanno crescendo, che si stanno sviluppando di anno in anno con numeri importantissimi come l'Ogliastra e l'Oristanese, in mesi come settembre possono dire la loro con incrementi importanti che aiutano appunto l'isola a diventare a 360 gradi una destinazione turistica, anche perché noi di questi 2000 km di coste ancora non è che li facciamo visitare tutti, quindi abbiamo ancora spazio.
1: Benissimo, benissimo, vero. In chiusura le chiederei un po', insomma, c'è si cerca sempre la vacanza low cost, la vacanza accessibile anche a famiglie numerose. La Sardegna risponde a questo criterio, secondo lei?
0: Contrariamente a quello che si pensa o che si racconta quando si fa anche sulla stampa gli esempi classici dal 10 al 18 di agosto, costa tutto tanto, o un caffè a Porto Cervo costa 20 euro. La vera realtà della Sardegna, ma non lo diciamo noi albergatori che potremmo essere di parte, ci sono ricerche di banche, di Numisma, che certificano che una vacanza in Sardegna è alla portata di tutti. Abbiamo soluzioni di qualità per tutte le tasche e quindi ci sono famiglie che con poco più di 1000 euro in alcuni periodi possono venire in vacanza una settimana nell'isola. Certo, poi se uno si vuole una settimana nell'isola, certo, poi se uno si vuole concentrare nelle settimane di Ferragosto, probabilmente i prezzi sono lievitati, ma per la naturale legge della domanda e dell'offerta. Ma posso assicurare che in tutti i territori dell'isola è possibile di fruire vacanze di qualità in strutture alberghiere, in campeggi, in extra alberghiero qualificato, con cifre assolutamente competitive, anzi molto spesso più convenienti di altre destinazioni italiane che non hanno la qualità e il prestigio della nostra isola.
1: Benissimo, grazie davvero, grazie Paolo Manca, presidente del Federalberghi Sardegna, e buone vacanze a tutti. Noi nel frattempo continuiamo con la nostra diretta di Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Radiolina. Caffè Corretto.
1: Eccoci qui, sono le 9.08, siamo ancora in diretta dai microfoni di Radiolina, questa volta in compagnia del giornalista della redazione sport dell'Unione Sarda, Carlo Alberto Melis, per parlare di europei di atletica. Ciao Carlo, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno. Di atletica o di nuoto? Perché sai che ci sono due europei in contemporanea.
1: È vero.
4: Ci sono gli europei di atletica a Birmingham e ci sono gli europei di nuoto a Parigi. La cosa che vedo che fa molto ridere Fabio Leone in regia è che ieri c'era la sfida di Supercoppa di calcio proprio tra le squadre di queste due città, l'Aston Villa di calcio, proprio tra le squadre di queste due città, l'Aston Villa di Birmingham e il Paris Saint-Germain. Pensa un po' alle matte risate, vabbè, comunque.
1: Bellissimo. Guarda, parliamo di entrambi, abbiamo tempo per entrambi. Io parlavo di atletica perché chiaramente in pista abbiamo visto l'oristanese Daria Caddari, quindi sono curiosa anche un po' di commentare assieme a te.
4: Allora, Daria Caddari, dobbiamo essere contenti, dobbiamo essere rammaricati, c'è un po' di entrambi i sentimenti, perché lei ha corso come non aveva mai corso quest'anno, è tornata a fare un tempo sotto i 23 secondi, il che è una cosa positiva per un atleta del suo calibro, è bello che lei sia riuscita ad arrivare al top della forma di questa stagione nell'occasione dell'appuntamento più importante, tutto benissimo. Però purtroppo essere la prima delle escluse dalla finale, da una finale europea, sicuramente è una cosa che brucia. Servivano due decimi, anzi 22 centesimi, serviva a correre in 22,7. Lei ha un personale di 22,64, quindi avrebbe dovuto correre più o meno sui propri tempi migliori. Non ce l'ha fatta, però sicuramente ci lascia un buon sapore questa sua performance e ci lascia ben sperare anche per la staffetta femminile, che speriamo abbia maggiori chance di quella maschile, che sta cadendo a pezzi perché si è fermato Filippo Torto, adesso si è fermato Jacobs, spetterà il nostro Lorenzo Patta, lui sì, oristanese come giustamente dicevi tu, immagino che il lapsus fosse dettato da quello,
1: esatto.
4: E quindi cercheremo di difendere con Patta, con Citruali e con gli altri questo titolo continentale conquistato a Roma, ma non sarà assolutamente facile.

0: Però la Sardegna prova a ritagliarsi un proprio spazio su un palcoscenico così prestigioso, così luccicante come quello dei campionati europei di atletica. Tu volevi parlare anche di nuoto?
1: Eh sì, beh, dopo la medaglia, anche, dopo il record italiano, il record mondiale di ieri, non possiamo non commentare.
0: Allora, intanto diciamo che Sara Curtis è molto legata alla Sardegna per tante ragioni. Io ne cito una che mi piace molto, ed è l'amicizia con Francesca Zucca, la nostra ranista azzurra delle Spere, delle Fiamme Azzurre. E poi dobbiamo dire che adesso stiamo vivendo la parte in piscina, ma nel nuoto in acque libere che si è svolto sulla Senna abbiamo avuto una Marcello Guidi abbiamo avuto un Marcello Guidi assolutamente all'altezza della situazione, quinto nella 10 km, sesto nella 5 e soprattutto medaglia di bronzo poi nella staffetta assieme a Paltrinieri, Taltegucci e Pozzobon, per cui un atleta cagliaritano davvero protagonista, anche se lui vorrebbe fare sempre di più, però Marcello Guidi è stato davvero all'altezza della situazione.
1: Assolutamente sì, quindi sono tanti i nomi della nostra isola che gareggiano in acqua o in pista durante questi europei in giro per l'Europa, insomma.
0: E che noi seguiamo con grande affetto, con grande attenzione, naturalmente, l'Unione Sarda.
1: È vero, è proprio così. Aggiornamenti quotidiani sulle pagine dell'Unione Sarda. Ti ringrazio, Carlo. Noi
0: grazie,
1: ci rivediamo più tardi in redazione. Restate connessi ancora per un po'.

www.radio.it e scopri il tuo grande di un'isola. Potrai ascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore, portata di 16 click. Radiolina.it.

Sono le 9:08, siete ancora connessi su Caffè Corretto, compagnia di me, Sandra Ragazzi, Leo Leoni. Noi andiamo tra poco. L'ultimo ospite della nostra puntata ci raggiunge Chico Fesu, direttamente alla redazione dell'Unione Sarda.it. Ma prima, attiamo Magnetic di De Bosa.

0: Eccoci qui, 9.21, pochi secondi alle 9.22, in compagnia del puntualissimo Chicco Freso, anche oggi per darci gli aggiornamenti dall'homepage di unesarda.it. Ciao Chicco.
1: Sono stato puntuale perché sono stato rimproverato e quindi cerco di essere preciso. Diciamo quello che abbiamo sul sito, e sul sito dedichiamo ancora spazio alla vicenda del Santissima Trinità, del punto di nascita che è stato chiuso e riaperto nel giro di poche ore nei giorni scorsi. In realtà quello diventa uno spunto di analisi, non per noi, ma per gli addetti ai lavori, per cercare di capire qual è lo stato del settore dell'ostetricia e ginecologia in Sardegna. Ricordiamo che in Ogliastra, per esempio, il punto di nascita è chiuso da tempo ormai immemorabile. Luigi Magia del CIMO, il sindacato dei medici, dice che sì, al Santissima Trinità si è tamponata un'emergenza, poi adesso cercano voci secondo le quali a fare i turni stanno andando primari di altri ospedali, quindi non medici, non specializzandi, e addirittura starebbero arrivando medici da Oristano che vengono presi con le macchine in servizio, trasportati a Cagliari e poi riportati dalla loro sede di lavoro. Quindi diciamo che la soluzione è veramente emergenziale, e Luigi Magia dice qui bisogna intervenire con un approccio che è sistematico, cioè è necessario un investimento forte nel settore con la formazione e gli incentivi per i medici. È uno dei problemi è il seguente: ci sono medici che hanno studiato, che studiano per tantissimi anni per arrivare alla specializzazione, e spesso non sono neanche più disponibili a sottoporsi a turni massacranti per andare a comprire le falle di un sistema, andare a fare notti in continuazione, per andare magari in reparti o in servizi che

0: richiedono meno fatica e meno dedizione, può essere anche un approccio legittimo il loro, e quindi è tutto un sistema da riorganizzare, perché altrimenti il rischio è che chiudano i reparti dove dovrebbero nascere i sardi, che già siamo pochi. Se chiudiamo anche i posti dove dovrebbero nascere i figli, i nostri figli e i figli dei nostri figli, diventa un ulteriore bel problema, che comunque si inserisce in un problema della sanità disastrata, nonostante tutte le dichiarazioni che vengono rilasciate quotidianamente dalla politica per dire che i problemi sono in corso di risoluzione. Sul sito abbiamo anche una vicenda che risale ieri sera, arriva da Quartu, una vicenda un po' strana, nel senso che è un po' curiosa, diciamo, nel senso che il titolare di una famosa prosciutteria di Quartu si è trovato i carabinieri del NAS ieri sera, mentre c'erano dei clienti all'interno del suo locale, e i NAS erano arrivati lì per chiudere il locale per presunte, diciamo, non abbiamo certezze, per presunte irregolarità igienico-sanitarie. Lui ha preso il telefono in mano e ha ripreso e ha messo in video, in diretta praticamente, ciò che succedeva all'interno del locale. Ha accusato i carabinieri di particolare accanimento nei confronti della sua attività. I carabinieri sono stati inflessibili, le presunte irregolarità sarebbero la presenza di insetti all'interno del locale, il mancato rispetto delle regole per la conservazione degli alimenti. Alla fine il locale è stato chiuso. Lui successivamente ha fatto un ulteriore video che non abbiamo pubblicato, perché venivano ripresi i carabinieri che stavano semplicemente facendo il loro lavoro. Successivamente lui ha fatto un ulteriore video nel quale ha spiegato qual è la situazione. Dice di essere un imprenditore distrutto dall'accanimento del sistema dei controlli. Preannuncia un ricorso in tribunale, una vicenda che secondo me è destinato a far discutere. Aspettiamo di capire cosa è stato rilevato veramente, perché fino adesso abbiamo solamente la versione dell'imprenditore, che diceva che era tutto normale. In sostanza gli insetti sarebbero stati delle cosiddette babaiole, che in sardo sono delle coccinelle. Ho cercato il termine tecnico online, non sono addetto ai lavori, ma babaiole, un dolce napoletano, e io sappia coccinella in sardo, quindi non so se siano proprio degli insetti specifici. Comunque babaiole del bambù che avrebbero creerebbero, appunto, sarebbero la causa delle carenze igienico-sanitarie. È tutto online. Chiudo dicendo quanto costa il gasolio stamattina. Ce lo dice il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Costa in Sardegna una media di 2,08 euro al litro. Siamo ormai costantemente sopra la soglia psicologica dei 2 euro. Il taglio delle accise è stato assorbito dal mercato, mangiato, distrutto, e noi paghiamo un sacco di soldi.
1: Grazie Chico, come sempre, grazie davvero per oggi è tutto. Noi ci vediamo domani sempre alla stessa ora su Caffè Corretto. Buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:31 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in Sa Radiolina.

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 2:58 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa. Anche gli accessori, perché migliorare la casa.

0: casa. Migliora la vita.
1: Perfetto, andiamo da Cifadda.
0: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Unione Cult.
3: Unione Cult.
2: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
4: Buon pomeriggio a tutti, Unione Cult, poche pochissime parole, è uno dei protagonisti più amati della scena italiana, icona del nostro cinema, insieme a lui sono cresciute intere generazioni, per la prima volta a Radiolina, ma che libidine, Gerry Calà, buon pomeriggio!
5: Eccomi, doppia libidine essere su Radiolina anche in video.
4: E allora, è una, doppia libidine coi fiocchi, Gerry.
5: Coi fiocchi è una grande emozione per me, veramente.
4: Per me di più, anche perché io sono stata veramente intere estati sotto i tuoi palcoscenici a cantare e a ballare.
5: Bene, questo mi fa piacere, vedo che sei una ragazza di buon gusto.
4: E poi l'appuntamento che noi dobbiamo assolutamente lanciare è per domani 14 agosto, un grande ritorno nella tua Poltuquatu.
5: Nella mia Poltuquatu, dove io ormai non li conto più gli anni da quando sono qui, l'ho vista nascere Poltuquatu, adesso è diventata meravigliosa veramente. Venite a Poltuquatu, domani sera ci sarà il mio show nella piazza di Poltuquatu, il mio show Una vita da libidine, dove io vi racconterò tutta la mia vita da libidine attraverso monologhi, canzoni e che sono la colonna sonora sia dei miei film che della mia vita, quindi sarà veramente una serata poi di grande partecipazione del pubblico, canteremo, rideremo, balleremo, insomma un gran Calà di Ferragosto,
4: un grandissimo Calà di Ferragosto. Gerry, io ho fatto gran Calà di Ferragosto. Senti Gerry, io ho fatto un po' di ricerche e tu sei arrivato in Costa Smeralda per la prima volta nel 1972. La Sardegna a quell'epoca era selvaggia, no? Si girava forse in spiaggia con le scarpe in mano,
5: le scarpe in mano la sera con le torce per andare a scovare i ristorantini sulla spiaggia. Lisciaruia era una spiaggia di nudisti addirittura.
4: Si girava con quelle Citroen, no?
5: Con quelle Citroen Meari, oppure la Renault 4, sai, quella col cambio lungo, hai capito? Cioè, la Costa Smeralda era chic ma minimal, voglio dire, mentre invece oggi insomma sono tutti i suvoni, i ferraroni, le cose così. E beh, comunque se si divertono loro così va bene,
4: ma perché certe volte no, sembriamo quasi nostalgici a raccontare quella Costa Smeralda che è stata, però era davvero una terra ancora da conquistare, dove quel romanticismo che tu poi racconti nei tuoi film, no? La chitarra e i falò esisteva ancora.
5: Certo, ma questo però non è solo un fenomeno della Sardegna, è un fenomeno proprio dell'istituzione della vacanza, che mentre una volta era, voglio dire, proprio il relax, la vacanza, invece adesso è diventato per molti un periodo un po' più stressante, dove cercano di avere relazioni di lavoro, business, di farsi vedere. Cioè, in generale è cambiato il senso della vacanza. Sì. L'unica cosa che ha in più la Sardegna è che mutatis mutandis, però è sempre meravigliosa, c'è il mare più bello del mondo, e quindi voglio dire c'è tanta gente anche come me e come tanti miei amici che viene qua per godere proprio il mare, proprio con i gommoni, andare nelle calette, andare a cercare gli agriturismi turismi quelli giusti, i posti carini dove si mangia
4: ancora il pesce che vanno a pescare.
5: Esatto.
4: Senti Gerry, proviamo a fare un'analisi. Quindi questi sono stati favolosi anni 70 quando tu sei arrivato, poi sono arrivati gli 80. E gli 80, che cosa è successo in Costa Smeralda?
5: Negli anni 80, guarda, io negli anni 80 l'ho frequentata poco la Costa Smeralda. Io poi sono ritornato qua, voglio dire, stabilmente, e da allora non ho mai cambiato, diciamo, destinazione della mia vacanza. Sono arrivato alla fine degli anni 80, nell'89, insomma, gli anni 90, voglio dire, sì. Era ancora, voglio dire, come una volta, voglio dire. Poi ecco, dagli anni 90 in poi, invece anni 2000 così, come dicevamo prima, il senso della vacanza è cominciato a cambiare. Ma io sono arrivato a Poltuquato nell'89, che era ancora tutta da fare. Poltuquato era un agglomerato di case tutte rosse, come le case cantoniere, capito? E quindi l'ho vista poi svilupparsi, e poi abbiamo creato, con Umberto abbiamo creato lo Smilas, abbiamo fatto, insomma.
4: E come dimenticarlo? Ciao Umberto Smila, perché ci ascolta sempre anche lui.
5: Lo salutiamo. E poi lì, insomma, è cominciato il mito, sì, di Poltuquato, sì. E tutto il mondo dello spettacolo ha incominciato a frequentarlo. E adesso con questa
4: non c'era
5: nuova
4: estate, no? Venivano tutti, anche addirittura il presidente Berlusconi all'epoca era presidente, non poteva mancare alle vostre serate.
5: No, era sempre presente, ma poi venivano tutti che ne so io, Zucchero, Barbara D'Urso, Fabio Tesso, tutto il mondo è passato di là e tutti volevano salire sul palco per cantare. Adesso con questa bellissima ristrutturazione che ha fatto questo gruppo Castello, veramente Poltuquato è diventata meravigliosa, e io già l'anno scorso ho fatto lo spettacolo in piazza ed è stato veramente una grandissima festa e un grandissimo divertimento, e quindi quest'anno abbiamo deciso di replicarla quindi vi aspettiamo tutti in piazza a Poltuquato, perché sarà una serata bellissima.
4: Quella è assolutamente da non perdere. Ma infatti noi, Gerry, stiamo andando in onda oggi, che è il 13, proprio per dare la possibilità anche chi è al sud dell'isola di organizzare e partire
5: sì,
4: verso il nord.
5: Partite coi pullman.
4: Ascolta Gerry, facciamo una cosa: noi ci ascoltiamo insieme un grande classico che Maracaibo è nelle tue serate non manca mai, e poi torniamo qua in...
5: Però Maracaibo mettete quello di Lu Colombo, mettete la mia versione.
4: No, mettiamo quello di Gerry Calà. Ma quando,
5: per piacere,
4: assolutamente è il Maracaibo di Gerry Calà, e poi torniamo qui ancora insieme Unione Cult con uno dei miti della scena italiana.

0: com'è.
1: Unione Cult.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Unione Cult.
3: Ancora Unione Calta, ancora insieme dagli studi di Piazza l'Unione Sarda Cagliari, e con me ancora Gerry Calà. Eccoci qua Gerry, allora
4: tutti pronti
3: per il Gran Calà del 14 Poltuquatu di domani. Stavamo un po' raccontando, ricostruendo insieme la storia della Costa Smeralda, che, di cui veramente sì, tu hai fatto, l'hai ambientato la tua vita, le tue estati e le tue avventure. Nel 2006 Vita Smeralda, un film che è stato anche precursore un po', dei tempi e di quello che poi è successo e cambiato.
4: È vero, io nel, appunto, che è uscito nel 2006, ma l'ho girato nel 2005, nell'estate del 2005, e lì io ho avuto, insomma, mi sembra di aver avuto un po' un'intuizione di quello, insomma, che si stava un po' muovendo nella nostra società, e ho raccontato questa storia, appunto, di queste tre ragazze che da un campeggio mollano i fidanzati per tuffarsi nella mondanità della vita smeralda, dalla quale poi forse un attimo rimarranno un pochino deluso. E lì, insomma, ho descritto un po' questa tendenza che cominciava allora, e sono stato precursore di quello che poi, non so se vi ricordate, fu chiamato lo scandalo Vallettopoli.
3: Esatto, no? Ce lo ricordiamo, è come.
4: E comunque quel film lì, secondo me, è una bella fotografia, sì, proprio, è un instant movie, sì, degli italiani in vacanza, un certo tipo di italiani in vacanza, per carità, soprattutto un certo tipo di ambiente, perché non bisogna mai generalizzare.
3: Assolutamente.
4: Naturalmente noi che facciamo media andiamo a cercare le cose più esasperate, che sono quelle che poi destano più interesse e anche suscitano più ilarità, insomma, sulle quali si può far satira, ecco.
3: Ma anche perché la commedia, che a noi fa tante, però in Italia ha una grande storia, è la storia della commedia italiana, è anche quella di mettere sotto la lente di ingrandimento quelli che sono i vizi, no? E le virtù.
4: Certo, se voi per esempio vi ricordate Vacanze di Natale.
3: Esatto, proprio lì volevo arrivare. Che è un grandissimo film.
4: Io ci tengo a dire che Vacanze di Natale non era un cinepanettone. Cinepanettoni sono state le repliche dopo, perché era un gran film di satira che faceva vedere, appunto, nell'opulenza degli anni Ottanta tutti i cafoncioni che andavano a Cortina a mostrarsi, la cafoneria romana che andava e anche milanese che andava a mostrarsi durante le vacanze di Natale, ed è un film molto molto pungente, secondo me, oltre che molto divertente.
3: Film divertentissimi con cui siamo tutti cresciuti, ma film che fanno un ritratto, una fotografia perfetta del nostro paese.
4: Gerry,
3: grandissimi fratelli Vanzina, forse anche all'inizio non capiti, meno male oggi li abbiamo, no?

0: riportati, ridato ai fratelli Vanzina l'onore che meritano.
1: Certo, certo.
0: Jerry, chiudiamo in bellezza. Qual è la vera definizione di doppia libidine coi fiocchi che possiamo applicare oggi a una giornata perfetta in Costa Smeralda?
1: Allora, la giornata perfetta è andare a farsi fare dei panini la mattina, succulenti, sai, quelli con la, sì, o con la mortazza, con la mortadella o con il salame, quello buono, anche con qualche bel formaggio sardo buono, poi prendere da bere nella ghiacciaia e andare su un bel gommone e uscire da Poltucuatu, dove davanti mi si prospetta subito Caprera, hai capito, con la spiaggetta sì, meravigliosa di Tahiti, e lì ragazzi la libidine, altro che doppia, lì siamo a tripla, quadrupla e tutti multipli. Ma la vera libidine è domani sera,
0: esatto,
1: a Poltucuatu in piazza, mi raccomando, vi aspetto tutti.
0: Pronti
1: con il mio show,
0: a cantare con
1: la
0: te,
1: mia grande band, la mia grande orchestra, e via, faremo un grande spettacolo, ve lo prometto,
0: e a festeggiare anche questo Ferragosto insieme. Jerry Calà, grazie per la tua disponibilità, la tua gentilezza, la tua ironia, la tua simpatia, ma grazie soprattutto per una cosa, perché quanto ami tu la Sardegna, è veramente raro trovare un non sardo che la ama così.
1: Guarda, io ti dico che appunto dai primi 90, quanti anni sono? 90, 2000,
0: 2026,
1: sono 35 anni che vengo qua, va bene.
0: Jerry Calà, grazie per questo pomeriggio qui a Radiolina, l'abbraccio più grande da Cagliari. Poltucuatu domani notte.
1: Senti, ma
0: sì,
1: toglimi
0: ci
1: la
0: sono,
1: curiosità,
0: ci
1: ma
0: sono. Sì.
1: Radiolina, perché sì, la proprietaria è la signora Lina, oppure perché è una radiolina?
0: Siamo un po', siamo Radiolina, ma siamo una grande radio, la grande radio,
1: ecco,
0: della Sardegna. Jerry Calà, grazie di cuore.
1: Grazie a voi, siete stati gentilissimi. e vi aspetto anche voi, dai, prendete un pullman da Cagliari e venite a Poltucuatu.
0: È quello che io e Fabio
1: sera.
0: Leoni vogliamo assolutamente fare, per cantare insieme a te sotto il palco. Fabio, noi torniamo come sempre, perché non vi lasciamo mai, giovedì prossimo alle 14.30 qui sulla Grande Radiolina. Ciao Jerry Calà.
1: Ciao.

Unione Cult. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:23 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni sa fa la differenza. Cagliari è nato il nuovo Room Heater Duggeri, in via della Ita 136. 250 metri quadrati dedicati a infili, porte estere per tetti, con marchi come Oconops, Garofi, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte chi conosce davvero il tuo spazio. Mettiamo dal lunedì al sabato 4 comarcheggi interni. Idi Ruggeri, quel che sono la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Gran Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del re a portare di semplice clic. Radiolina.it.
2: A Radiolina. I sono stessa della nostra.
3: Franca Panna in versione quasi eterna in questo video in cui canta una nina nanna con un suo testo e con accompagnamento di fisarmonica e chitarra.

0: Abbiamo ascoltato Franca Pinna. Questa sua Drommi e riposa, dedicata alla piccola figlia, fu scelta come sigla per l'edizione del 1990 di Sardegna Canta.
1: C'è anche un cameo di Elio, delle Storie Tese, in questo brano che ascoltiamo dal gruppo Zenias. Si intitola Su ballo e su macchine, con la voce di Manuela Bande.

0: erano i Zenias, gruppo nato nel 2009 da un progetto di Nicola Loi e Peppino Bande. Questo brano era tratto dal loro album Sardidade.
1: L'orgoglio dell'identità sarda e di essere sardi è quello che canta Cecilia Concas nel brano Sarda So, firmato da Nicola Loi, è già contenuto nel suo album Miradas Arcanas del 2008.

0: erano la voce di Cecilia Concas e i ritmi solari di Sarda So, da una esibizione dal vivo a Baia Sardinia.
1: Anche Beppe Dettori è andato a rileggere a suo modo il classico Non poto reposare, scritto da Barò Resini e Giuseppe Rachel. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato anche l'arpa di Raul Moretti in questa versione di Non potto reposare di Beppe Dettori.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno e ben trovati da parte di Andrea Secchi in diretta con voi fino alle 14 con La Strambata, il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. In questi primi quattro blocchi, ricordando comunque che in regia c'è Manuel Cozzolino, parliamo del Ferragosto per ristoranti, esercizi commerciali ed alberghi. Nostri ospiti Alberto Melis, consigliere del FIPE Conf Commercio Sud Sardegna, con noi in studio, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: E Fausto Mura, presidente della Federalberghi Sud Sardegna, buongiorno.
4: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Consigliere Melis, insomma, allora, come stanno andando le prenotazioni per questo Ferragosto nei locali, nei ristoranti sardi?
3: Le prenotazioni stanno andando bene, in linea con quelle che sono le aspettative, anche se ci siamo resi conto nell'ultimo periodo che sempre più clienti tendono a effettuare delle prenotazioni last minute. Abbiamo un turnover importante di turismo in questo periodo, per cui è anche comprensibile che la scelta del ristorante poi si faccia magari in un secondo momento.
2: Ecco, stessa domanda invece sul

0: Fronte degli alberghi, degli hotel, Presidente Mura, come sta andando?
1: Sta andando veramente molto bene, abbiamo avuto un incremento nel 2025, ma dai dati a nostra disposizione avremo un ulteriore incremento nel 2026. Ovviamente abbiamo tutto quanto l'occupazione massima di tutti gli alberghi in questo periodo e devo dire che tra l'altro le prenotazioni quest'anno sono anche state anticipate. Solitamente si aveva il culmine delle prenotazioni verso aprile. Quest'anno il culmine delle prenotazioni è stato gennaio-febbraio, incredibilmente sono state anticipate, per cui sta andando veramente molto bene. Chiaramente non posso dare il dato per tutte le località, perché in Sardegna si è sempre andato un po' a macchia di leopardo, ma generalmente va veramente molto bene.
0: Ecco, relativamente alla differenziazione tra le varie zone, insomma, esiste effettivamente, consigliere Melis?
2: Sì, ci sono zone che hanno un'attrattività maggiore, come magari può essere la Costa Smeralda, la costa di Villa Simius, altre magari un po' meno scoperte o meno battute da tutti i flussi turistici, per cui è giusto che ed è normale appunto capire che ci siano interessi verso le zone turistiche differenti a seconda della notorietà.
0: Ecco, stanno nascendo tantissimi ristoranti e bar, ma insomma uno specchietto per le allodole oppure effettivamente la situazione è così buona?
2: Allora, abbiamo sicuramente tantissimi locali, come ha detto lei, però purtroppo alla base di tutto ciò non c'è la consapevolezza e la conoscenza. Cagliari è vero che è una città che è cresciuta tantissimo dal punto di vista turistico, però è anche vero che attualmente il mondo della ristorazione è andato oltre quelle che sono le soglie della domanda. Il flusso turistico che genera Cagliari nel periodo da aprile a ottobre riesce a tenere in piedi tutte queste imprese. Il problema però la maggior parte delle strutture ce l'hanno nei periodi invernali da novembre in poi, dove effettivamente il numero di attività è sicuramente sproporzionato.
0: Presidente Mura, insomma, un ricordo l'agosto del 2025, mi ricordo, scusando la ripetizione, che voi non è che eravate così soddisfatti.
1: Ma ripeto, ogni anno ha le sue caratteristiche. Il 2026 ha delle caratteristiche particolari, come ad esempio, come ho detto, l'anticipo delle prenotazioni. Da notare che noi subiamo la geopolitica praticamente internazionale, soprattutto la geopolitica del Mediterraneo. Quindi ogni stagione è diversa dall'altra, è diversa per le nazionalità a cui attingiamo, è diversa per il periodo, diversa anche per la montare dei flussi. Quest'anno, ad esempio, in Sardegna abbiamo gli americani, che è vero che atterrano a Olbia, ma si stanno spargendo per tutta la Sardegna e molto probabilmente l'anno prossimo avremo più voli diretti dagli Stati Uniti, quindi avremo un'avanzata di questo turismo e così via. Come diceva il collega Melis, ha perfettamente ragione, perché da notare che quasi tutti gli alberghi hanno il ristorante, quindi anche noi subiamo le stesse dinamiche che lui ha accennato. E purtroppo la dinamica molto spesso non viaggia verso la qualità, come ha accennato lui.
0: Ora ci fermiamo un attimo, abbiamo una parentesi musicale a Notre e 54 Ultra, Talk to You.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cuzzolino. Stiamo parlando del turismo, ma anche di clienti nel periodo ferragostano in bar, esercizi commerciali in genere, ristoranti. Abbiamo già toccato la questione trasporti, soprattutto col nuovo volo Olbia New York, che porta una moltitudine di turisti, soprattutto nel nord Sardegna. Ma nel sud Sardegna la questione dei trasporti vi soddisfa, consigliere Melis?
1: Allo stato attuale sì, se ci limitiamo a analizzare il periodo estivo. Adesso siamo fiduciosi naturalmente per il periodo invernale, perché la regione ha deciso di sgravare finalmente delle tasse aeroportuali tutti i vettori aerei, per cui siamo fiduciosi che questo inverno possa essere un inverno che segni un po' la rinascita anche di tutte quelle che sono le attività che sono legate ai flussi turistici.
0: Fausto Mura, per quanto riguarda i collegamenti aerei, insomma, come siamo qui nel sud Sardegna? Perché nel nord vanno a gonfie vele.
2: Sì, no, l'aeroporto di
0: Alghero un po' meno.
2: Alghero ha dei problemi fisiologici, diciamo. L'aeroporto di Cagliari sta lavorando molto bene, come sempre. Effettivamente quest'anno l'assessore Cucuredu ha voluto fare un esperimento che auspicavamo già da tempo, e cioè il rimborso della tassa di sbarco, che è 6,50 € per passeggero. Da questo dovrebbe discendere che le compagnie aeree durante l'inverno, perché questo rimborso è solo relativo ai mezzi invernali, dovrebbero incrementare i voli. Perché purtroppo a Cagliari siamo abituati che a fine ottobre, diciamo più o meno dal 25 al 30 ottobre, c'è una scupe che arriva, cioè si passa dalla summer season iata alla winter season iata, cioè quindi dall'estate all'inverno, e le destinazioni e i voli scendono da quasi un centinaio, da 92 così via, a 12-15. Quindi si ha veramente, il giorno prima si vede la città piena di turisti, il giorno dopo si vede la città vuota. Speriamo che quest'inverno far capire che l'esperimento funziona, l'esperimento di agevolare le compagnie aeree per incrementare i voli invernali è una cosa a cui staremo tutti molto attenti, perché può cambiare la situazione nel sud Sardegna.
0: E i mesi di spalla sono, è quello il problema.
2: Sono ovviamente il nostro problema, perché il turismo in Sardegna ha una stagionalità che è abbastanza ridotta, per cui dobbiamo in tutti i modi incrementare proprio i mesi di spalla, ma anche in tanti altri modi, negli eventi, nelle commercializzazioni, nel prodotto, nel fare un prodotto per quei mesi. Quindi dobbiamo cercare perlomeno di lavorare bene marzo, aprile, di lavorare bene ottobre, novembre, dicembre.
0: Alberto Medici, è lo stesso problema da voi, chiaramente.
1: Sì, a grandi linee è lo stesso problema che tocca anche i pubblici esercizi, in quanto la stragrande maggioranza delle attività sono programmate e pianificate su base annuale, dunque più delle volte le attività devono accontentarsi di questi mesi di alta stagione e poi cercare di fare cassa per tutto l'anno. Però nella stragrande maggioranza dei casi diventa veramente un'operazione molto difficile, ardua, e lo testimonia il fatto che tantissimi locali aprono, ma sono più quelli che stanno chiudendo rispetto a quelli che stanno aprendo. Attualmente tutto questo è condizionato dai flussi turistici che nel

0: invernale vengono a mancare nettamente per via di, appunto, dei collegamenti aerei che fino ad oggi non ci hanno dato una mano. Speriamo e siamo fiduciosi nel futuro.
1: Quando lei parla di last minute, sono soprattutto prenotazioni di turisti?
0: Sì, nel campo ristorativo, nel nostro mondo, prevalentemente il ristorante, sì, è vero che è una scelta che viene molte volte ragionata, però poi alla fine la priorità sicuramente si dà al pernottamento, dopodiché last minute si ricerca il ristorante di riferimento, considerando che Cagliari e tutto il circondario ha una quantità di attività ristorative molto importante.
1: Adesso abbiamo una pausa, un break pubblicitario, a tra poco.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:00.
3: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
4: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
3: Quindi?
4: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
3: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
4: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
6: Radiolina, estate.
2: La strambata.
1: Ancora in diretta con la strabata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cuzzolino. Stiamo parlando del periodo ferragostano per ristoranti, esercizi commerciali in genere ed alberghi. Ma soprattutto, vede Alberto Milis, recentemente ho fatto un servizio per il TG di Videolina perché ci sono tantissimi nuovi proprietari di ristoranti ventenni, gli under 35 sono aumentati quasi dell'1,5% in Sardegna, ma anche qui è uno specchietto per le allodole, cioè nel senso sono ristoranti che hanno anche un futuro?
0: Ma guardi, il futuro in questo settore, come in tutti gli altri, si crea attraverso la pianificazione, attraverso la formazione, lo studio, l'esperienza e anche quella che era la famosa gavetta. Vedo anch'io tantissimi giovani, chiamiamoli così, spericolati, che si approcciano al mondo della ristorazione con tanta facilità. Però devo constatare purtroppo che con tanta facilità poi si chiude anche. Ripeto, la ristorazione è un bel mondo, però richiede professionalità e, come ho detto poco fa, c'è di mezzo la formazione, lo studio, l'esperienza. Per cui mi sento di dare anche un consiglio ai giovani: se vi appassiona il mondo del food and beverage, ben venga, perché è un settore che traina l'Italia sicuramente, soprattutto visti i flussi turistici che genera ogni anno. Però dedicate del tempo a far sì che questo lavoro veramente diventi una professione. Per far ciò bisogna mettere in campo tantissima disponibilità di tempo, di sacrificio e di studio per portare veramente il ristorante ad essere un'azienda vera e propria che sforna dei numeri che permettono la sostenibilità.
1: Presidente Bura, mi ha colpito prima perché ha tirato in ballo insomma la situazione geopolitica di questo momento. Ci sono ancora dei riflessi, delle conseguenze positive per quanto riguarda la stagione turistica in Sardegna?
7: Guardi, in questo momento l'Africa del Nord e quindi voglio dire la nostra sponda sud si sta riprendendo, quindi il Marocco sta andando molto bene, la Tunisia si sta riprendendo dopo un crollo notevole, ma si sta riprendendo anche l'Egitto, un po' la Giordania, la Turchia sta andando benissimo, come anche la Grecia e la Croazia. Questa è la nostra concorrenza soprattutto, perché un milanese non si sveglia la mattina e dice alla moglie: cara, ma quest'anno andiamo in vacanza a Rimini o in Sardegna? No, quella Rimini non è la nostra concorrenza, il resto d'Italia non è la nostra concorrenza. Il milanese si sveglia la mattina e dice alla moglie: cara, ma quest'anno andiamo in vacanza in Grecia o in Sardegna, in Spagna o in Sardegna, in Marocco o in Sardegna, e così via. Quindi la nostra situazione cambia moltissimo dalla geopolitica e in questo momento anche dalla geopolitica medio orientale. Dobbiamo ricordare che in Sardegna non vendiamo

0: vendiamo solamente sole e mare, ma vendiamo soprattutto sicurezza. La Sardegna è un'isola sicura, la Sardegna è un'isola che non ha guerre, non ha terrorismo, non ha problemi di malavita organizzata, non ha problemi sociali diciamo violenti, non ha nessuno di queste problematiche. Noi vendiamo sicurezza. Oltretutto gli albergatori della Sardegna girano tutta l'Europa per cercare di raccogliere i loro clienti, per fare i loro contratti con le agenzie di viaggio, e ogni turista che vedete passare per strada, un albergatore ha pagato quel turista, ha pagato per il 20% quel turista. Per farlo arrivare un albergatore deve aver pagato il 20% a un'agenzia di viaggio, a un tour operator, a un'OTA, e quindi voglio dire, tutti i turisti che vedete sono
1: Presidente,
0: stati...
1: dobbiamo chiudere il blocco, prego, e quindi prego, chiederemo sulla difficoltà di reperire il personale nel prossimo blocco, però ora dobbiamo lanciare uno spazio musicale, Lady Gaga e Deci, Runway.

0: runway. Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cuzzolino. Stiamo parlando del Ferragosto per ristoranti, esercizi commerciali ed alberghi. In studio con noi abbiamo Alberto Melis, in collegamento invece Fausto Mura. Volevo chiedere proprio al consigliere della FIPE Confcommercio Sud Sardegna. Ecco, si è sempre parlato di difficoltà di reperire personale, soprattutto gli ultimi anni. Ecco, nel 2026 come siamo da questo punto di vista?
1: Allora, il problema rimane, anche se dobbiamo forse raccontare meglio il settore della ristorazione, perché a parer mio si dà troppo spazio a tutta la negatività che ruota intorno al settore. È vero che ci sono aziende che pagano male, è vero che ci sono aziende che danno condizioni di lavoro insostenibili, però è altrettanto vero che c'è una buona fetta, e ne conosciamo tanti, di operatori che gestiscono le proprie attività in maniera etica, pagando bene, dando dei turni di lavoro dignitosi, facendo crescere le persone. Ci sono tantissime opportunità.

0: Al mondo della ristorazione vanno sapute cogliere, però fino a quando resteremo a raccontare solamente la parte negativa che appartiene al passato, sicuramente questo settore non diventerà attrattivo come lo deve essere.
1: Le scuole alberghiere stanno svolgendo il compito corretto?
0: Lo stanno svolgendo, però potrebbero fare qualcosa in più. Abbiamo bisogno naturalmente del supporto delle scuole alberghiere, perché sono le uniche che allo stato attuale ci danno delle persone formate nel nostro settore. Ci vorrebbe forse più collaborazioni tra scuole e aziende per capire anche quelle che sono le necessità delle aziende che operano nel settore del food and beverage.
1: Presidente Mura, anche voi avete difficoltà a reperire personale?
2: Sì, abbiamo grosse difficoltà, soprattutto nel campo del consigliere Meli, cioè l'abbiamo soprattutto nella parte ristorativa degli alberghi, abbiamo grossissime difficoltà. Non sono difficoltà solamente sarde, sono difficoltà che sta avendo tutta Italia nello stesso settore e che hanno avuto altri paesi prima di noi, e quindi effettivamente dobbiamo dare una mano alla formazione, dobbiamo insistere perché venga fatta una formazione e soprattutto un'alta formazione, perché le qualifiche che mancano sono soprattutto le qualifiche alte, un maître, un demi-maître, uno chef de rang che sia tale. Queste qualifiche mancano proprio nel mercato perché incredibilmente le persone che sono andate in pensione non sono state sostituite da delle persone altrettanto capaci, quindi dobbiamo battere sulla formazione e sull'alta formazione.
1: A proposito di formazione, Alberto Melis, anche perché insomma il ruolo del cameriere, per dire, tra gli anni 70 e quello di adesso è cambiato decisamente, cioè bisogna per esempio conoscere le lingue bene, perché qua per esempio a Cagliari, nel sud Sardegna, ma in gran parte della Sardegna, per 5 mesi l'anno venite in fase dei turisti.
0: È fondamentale la conoscenza delle lingue, partiamo dall'inglese che è quasi obbligatorio, ma poi anche il tedesco, lo spagnolo, il francese sono sicuramente delle lingue che necessariamente un cameriere deve conoscere, perché abbiamo un flusso ormai di turisti che coinvolge un po' tutta l'Europa, per cui per dare un servizio di qualità c'è la necessità appunto che gli operatori in sala possano interloquire tranquillamente con i clienti.
1: Presidente Mura, abbiamo ancora 40 secondi, ci deve dire l'identikit del vostro cliente ferragostano.
2: Ma il cliente ferragostano vira sull'italiano, perché sappiamo perfettamente che in Italia le ferie le danno quasi tutti a Ferragosto, quindi nonostante ormai in Sardegna stiamo andando tra il 60% di stranieri e il 40% di italiani, la clientela del Ferragosto diventa prevalentemente italiana per una questione di ferie e di tempo libero che hanno gli italiani.
1: Grazie Fausto Mura per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e agli ascoltatori, e un saluto anche al consigliere Melis.

0: Sempre in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino con noi in studio, Enrico Trogo, direttore dell'Archivio di Stato di Cagliari. Buongiorno, grazie per averci raggiunto qui negli studi di Santa Gilla
1: a Cagliari. Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci segue.
0: Parliamo insomma di questo mare magnum del patrimonio culturale che abbiamo qui a Cagliari, poco valorizzato, direttore.
1: No. Direi proprio di no, perché gli archivi, il valore degli archivi, il valore della memoria, il valore di quello che ci danno i documenti, sia come diritti, sia come appunto memoria storica, è un sentimento che mi sembra che si stia diffondendo sempre più, sia sempre più diffuso. Forse in questa stagione di crolli di molte certezze, sia a livello nazionale che internazionale, tornare alle nostre radici, tornare alla memoria,
0: alla
1: vincolarci alla nostra storia ci può aiutare.
0: Ecco, recentemente abbiamo fatto anche un servizio sul TG di Videolina relativamente alla vostra documentazione sul terrorismo a Cagliari. Celeberrima la sparatoria davanti alla stazione di Cagliari negli anni 80, forse 1980, 81, tra cui il brigatista rosso Savasta. Insomma, che cosa è emerso?
1: È un'attività che ci ha dato tante soddisfazioni. È stato un atto corale innanzitutto, perché ha visto coinvolto il Ministero degli Interni assieme al Ministero della Cultura. È stato un atto di lavoro collettivo tra funzionari del Ministero degli Interni e del Ministero della Cultura. Perché? Perché gli archivi di Stato sono gli archivi storici degli uffici dei ministeri nelle province e quindi prima ancora di poter parlare delle carte dell'antiterrorismo, prima ancora di poterle rendere fruibili, le abbiamo dovute trasferire dalla loro sede originaria, che è la Questura di Cagliari, in Archivio di Stato. Le abbiamo dovute versare, questa è la definizione tecnica, per poterle riordinare, altro termine tecnico, verificare quelle che potranno essere immediatamente consultabili. E a partire da questa attività abbiamo voluto, collaborazione con la direzione della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e appunto il Ministero degli Interni, dare un primo segnale di questo nuovo importante arrivo col convegno che si è appunto tenuto il 19 maggio scorso, per cui vi ringraziamo appunto per la copertura.
0: Ecco, documentazione non solo relativa al terrorismo ma anche ai movimenti politici.
1: Sì, perché tra il questa documentazione che è stata trasferita copre un arco di tempo che va dal 1949, dall'anno di nascita, dall'anno di prima istituzione del Consiglio regionale della Sardegna, ad esempio, sino ai primi anni 90, e appunto ci restituisce quella che è l'attività degli uffici di pubblica sicurezza del territorio, quindi monitoraggio, controllo, verifica, con un'esplosione anche di quantità documentaria a partire dalla fine degli anni 60, che sapete bene che poi tra anni 70 e anni 80 avviene, si sviluppa la cosiddetta strategia della tensione e la stagione terribile, stagione del terrorismo italiano. Ecco, la Sardegna non è immune, gli uffici di pubblica sicurezza nella loro attività hanno accumulato un sacco di documentazione, sia prodotta da loro ma anche raccolta in giro per la Sardegna nel corso delle proprie attività: volantini, manifesti, lettere minatorie, messaggi più o meno cifrati. Ecco, tutta questa documentazione, siamo tra i pochissimi archivi di Stato italiani che la conserva appunto all'interno di un archivio di Stato, tutta questa documentazione è in corso di verifica, di riordinamento e pian piano verrà messa a disposizione della comunità.
0: Adesso abbiamo uno spazio musicale con Madonna Danseteria.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Abbiamo nostro ospite Enrico Trogo, direttore dell'archivio di Stato di Cagliari. Abbiamo già iniziato a sviscerare alcuni temi come la documentazione sull'antiterrorismo, sui movimenti politici, e mi chiedo, quella documentazione, quel patrimonio culturale che era custodito nel carcere di Buoncammino, dove è finito? Ce l'avete voi?
1: In parte. Anche questa è una storia lunga, una storia che fa riferimento a una delle più grandi fabbriche architettoniche della Sardegna. Veder Cagliari dall'alto, uno vede Buoncammino se guarda in alto a sinistra, no? Novembre 2014 il carcere è chiuso, sapete tutti. A partire dal 2015 si inizia, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, lo svuotamento dell'enorme, del gigantesco,
0: ecco,
1: archivio.
0: Stiamo parlando
1: noi archivisti, noi misuriamo in metri gli archivi, stiamo parlando di un deposito documentario che contava non meno di 5 km di carta.
0: Così.
1: Enorme. Perché? Perché nel corso della sua storia Buoncammino è diventato anche l'archivio, o meglio il deposito della documentazione della colonia penale di Castiadas, che è chiusa negli anni 50 e i terreni della colonia vennero ceduti alla regione, e non solo, prima ancora diventa il deposito della colonia penale di San Bartolomeo. Ora noi siamo abituati a vedere in Viale Poetto strutture militari, il parco naturale di Melentargius, ecco lì c'erano le saline di Stato e la carne umana che coglieva il sale sino all'industrializzazione, al di là delle comandate dei villaggi, era trasferita dalla colonia penale di San Bartolomeo, che è un po' la mamma nell'Ottocento anche della colonia penale di Isili, ancora in funzione, e appunto di Castiadas nel 1800.
0: Le colonie penali sono solo da noi, lo sa.
1: Sì, nel 1875 abbiamo i documenti, detenuti e guardie penitenziarie assieme a dei lavoranti vengono imbarcati a Marina Piccola su delle chiatte, sbarcano a Calasincias e da lì iniziano la costruzione della colonia. All'inizio sono dei baraccamenti in legno con le grate prefabbricate appunto nella colonia di San Bartolomeo, e da lì parte l'epica della colonia penale più grande d'Europa, a un certo punto che appunto sarà Castiadas. Ecco, tutta questa documentazione è stata da noi verificata, puntualmente elencata. Mi piace sottolineare che questo lavoro è stato svolto con la collaborazione di detenuti in regime articolo 21 e personale dell'amministrazione penitenziaria. In archivio di Stato conserviamo ad oggi 150 appunto metri lineari di documentazione amministrativa,

0: un sacco di registri di varia natura e soprattutto 48.000 fascicoli di detenuti tra Castiadas, San Bartolomeo e soprattutto Buoncammino. Il resto è stato trasferito al carcere di Uta ed è conservato ancora al carcere di Uta fino a che non avremo spazio per conservarlo.
1: C'è anche la questione degli internati militari italiani.
0: Sì, altra. Qua parliamo di pochissima documentazione, ma non è
1: Non
0: il
1: di 5
0: numero.
1: chilometri.
0: Non è il numero che fa l'importanza. 8 settembre 1943, sapete tutti che l'esercito italiano si trova da solo, abbandonato. La scelta per i soldati italiani nei Balcani, in Italia, in tutti i fronti di guerra è quella di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, fiancheggiare i tedeschi, o finire negli stalag, nei campi di lavoro. 650.000 italiani decidono di essere fedeli all'Italia e preferiscono finire in un campo di concentramento pur di non combattere a fianco dei nazisti e a fianco dei repubblichini. Ecco, noi conserviamo, abbiamo recuperato, grazie al comando militare, circa 2.000 verbali di interrogatorio di internati militari italiani sardi che al ritorno. Alcuni fanno viaggi paurosi anche a piedi per poter tornare in Sardegna. Al ritorno, finita la guerra, da questi campi di concentramento, arrivano in Sardegna, appunto, vengono interrogati dai loro comandi per capire quali sono le loro vicende. C'è di tutto. Arrestati in Grecia, trasferiti in Austria, poi in Germania, poi scappati, attraversano il Brennero a piedi, riescono ad arrivare a Palermo e da Palermo si imbarcano in Sardegna per tornare a casa loro. Ecco, sono 2.000 storie fondamentali, io penso, per la nostra isola.
1: Adesso, direttore, però ci dobbiamo fermare perché abbiamo una nuova parentesi musicale con Sombre Potential.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4. Sono le 4 e 33 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sempre in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cuzzolino con noi, il direttore dell'archivio di Stato di Cagliari, Enrico Trogo, ci stava raccontando degli aneddoti relativamente agli internati militari italiani, appunto della Seconda Guerra Mondiale. C'è un aneddoto particolare che ci vuole raccontare, direttore, perché ce ne sono tantissime.
1: Uno che ha colpito, chiamiamolo Mario Rossi. Mario Rossi si trova sbandato all'8 settembre 43 in un'isola della Grecia. Viene arrestato dalle truppe tedesche, trasferito su un'altra isola, ovviamente un prigioniero. Non è un soldato che viene trasferito, è diventato un prigioniero con il trattamento che appunto le truppe tedesche potevano riservare a quelli che ritenevano dei traditori in quel momento. Trasferito in Austria, lavora in un campo di lavoro austriaco, poi come carne umana viene trasferito in altri tre campi di lavoro, lo racconta lui in questi verbali, tre campi di lavoro nel nord della Germania. La guerra termina, è nuovamente sbandato, fortunatamente riesce ad attraversare il Brennero, con lunghissimi pezzi a piedi. E deve arrivare sino alla Sicilia, nella Italia del 45, per potersi imbarcare per Cagliari.
0: Possiamo dire anche denutrito, tra l'altro.
1: Denutrito, lacero. Un altro Mario Rossi ha una vicenda simile, solo che riesce a scappare e a attraversare il confine, con arrivare in pianura padana. Viene irregimentato nelle truppe della Repubblica Sociale Italiana, diserta immediatamente, si unisce a un gruppo partigiano, a un certo punto cede le armi e scappa, e riesce anche lui a tornare in Sardegna, in questo caso alla Civitata Vecchia, e dichiara appunto di aver aderito alla Repubblica Sociale Italiana fittiziamente, ma una volta che gli ha messo il fucile in mano è subito fuggito sui monti e riesce a dimostrare appunto di essere stato anche un partigiano. Sono circa 2000 queste storie, alcune più epiche come quella che vi ho raccontato, altre più lineari, però è molto raro che i comandi militari conservino ancora oggi in forma appunto aggregata questi verbali di interrogatorio, perché poi stiamo parlando del 45, del 46. L'Italia era distrutta, l'Italia
0: ecco,
1: era
0: tutti
1: ricostruita.
0: Questi documenti li avete digitalizzati? Oppure
1: no.
0: In parte, ecco, insomma, quali parti avete digitalizzato adesso? Perché sarebbe interessante per anche per coloro

0: ci stanno sentendo, magari abbiamo qualche curioso che si vorrebbe, si potrebbe recarsi, diciamo, presso il vostro archivio per consultare, questi documenti. Bisogna farlo a mano oppure si può fare digitalmente?
1: Allora, di base si viene in archivio di Stato e i documenti si consultano in sala studio. Gli archivi di Stato hanno per legge una sala studio che deve essere aperta 35 ore a settimana. Negli ultimi 20 anni e ancora oggi sono in corso tante attività di digitalizzazione, la ultima molto importante coordinata centralmente dalla Direzione Generale Archivi ha visto, grazie al PNRR, digitalizzati tutti i nostri catasti storici. È stata un'azione molto importante perché consentirà alla comunità isolana di avere accesso da remoto a una parte di patrimonio che garantisce continuità di diritti molto importanti, che sono quelle delle proprietà immobiliari.
0: Quindi, direttore, per chi volesse, insomma, recarsi al volo, perché abbiamo il
1: via Gallura 2, oppure l'email, il nostro indirizzo di posta elettronica sul nostro sito web istituzionale.
0: Altra parentesi musicale con Emma, Antidroga.

Ancora in diretta con la strambata, chi vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cuzzolino. Siamo con il direttore dell'archivio di Stato di Cagliari, Enrico Trogu, perché siamo stati veramente abbagliati, siamo emozionati, siamo soprattutto incuriositi da tutte queste storie che emergono in questa ampia documentazione che è consultabile presso l'archivio stesso, ma molti di questi documenti si possono

0: consultare con un semplice click dal computer. Vista l'ampia digitalizzazione che avete realizzato negli ultimi tempi, figlia anche dei fondi del PNRR.
1: Esatto, catasti con PNRR, entro il 2027 tutto l'antico archivio Regio, il nostro archivio più importante, l'archivio delle magistrature centrali del Regno di Sardegna, quello che nasce nel 300, sarà digitalizzato e messo a disposizione online. Ugualmente la Direzione Generale Archivi sta in convenzione con Family Search, sta mandando avanti la digitalizzazione di tutta la documentazione di natura militare per ricerche genealogiche presente negli archivi di Stato italiani, e tutta questa documentazione, grazie appunto alla Direzione Generale Archivi, potrà essere consultata su un unico grande portale nazionale, archivio digitale del Ministero della Cultura, che è gestito e implementato dall'Istituto Centrale per gli Archivi e che diventerà l'unico punto d'accesso per il patrimonio di tutti, digitale di tutti gli archivi di Stato italiani.
0: Ecco, dottore, quando uno pensa a un archivista, pensa un po' a una professione del passato, ma è una professione ancora attuale? Soprattutto, ci sono nuovi archivisti?
1: Il nostro archivio di Stato è sede di una delle 17 scuole di archivistica, paleografia e diplomatica presenti, gestite dal Ministero della Cultura in Italia. È una scuola biennale, è una scuola che, in combinato con la laurea magistrale, garantisce l'accesso alla professione archivistica, che è una delle professioni dei beni culturali ed è uno dei titoli abilitanti a poter lavorare sulle carte pubbliche. Mi correggono, sulle carte pubbliche, sulla documentazione pubblica, perché l'archivistica è attualissima.
0: Ecco, ma ci
1: il
0: sono
1: documento
0: dei bandi?
1: È anche digitale.
0: Ci sono dei bandi?
1: Il 5 settembre scadrà il bando per l'iscrizione al biennio 2026-2028 della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Cagliari. Quindi chiunque abbia una laurea magistrale voglia pensi di voler conseguire il titolo di archivista di Stato può andare sul nostro sito, scaricare la documentazione, scaricare la modulistica e iscriversi. Il test d'accesso sarà il 1° ottobre.
0: Grazie dottor Trocco per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e grazie a chi ci ha seguito.
0: Nuovo break.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. La strambata.
0: Altro spazio musicale all'interno della strambata, Baby K con Tuca Macarena.

0: Ora lo spazio dedicato all'Unione Sarda con Caffè Scorretto.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 13 agosto 2026, Campane a Martello, a cura di Tacitus. Non posso sorvolare sulle osservazioni, alcune delle quali pesanti, di chi mi accusa di catastrofismo per avere io denunciato il rischio di islamizzazione dell'Europa. Quanto scrisse in merito Oriana Fallaci e quanto scrive Michel Houellebecq sembrano profezie. Il Corano ordina la guerra santa e l'islamizzazione del pianeta, sia nel testo originario sia nell'ultima interpretazione canonica del XIV secolo, prima del grande balzo dei turchi ottomani sull'Europa orientale. Il Corano per i musulmani, buoni e cattivi, è parola di Allah, codice morale, civile e penale. Oggi, come allora, l'impero del male da abbattere è l'Europa, che nessuno dei suoi abitanti sente come sua patria e pochi sono disposti a difenderla. È un'accolita di stati che tutelano i propri interessi gli uni ai danni degli altri e che si aggregano formalmente in manifestazioni di cordoglio quando sono colpiti a morte. Non c'è un pensiero comune né un piano di difesa, meno ancora uno d'attacco, divisi su tutto, uniti nelle lacrime. La voglia di reazione si esaurisce in un diluvio di parole e di distinguo che mascherano gli egoismi. L'alleanza tra sinistra radicale e islamismo radicale basata su interessi elettorali è un segnale di resa. Troppe campane suonano meste, da quelle dei governi affascinati dall'islamismo buono a quelle vaticane di Piazza San Pietro. Dovrebbero invece suonare a martello. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
0: Bene, è tutto per quanto riguarda la puntata odierna della Strambata. L'appuntamento è per domani, sempre alle 12.30. Parleremo soprattutto di politica con la variazione di bilancio e non solo. Due alti esponenti per la maggioranza, Gianluca Mandas, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle, per Fratelli d'Italia il vice capogruppo Fausto Piga. È tutto per oggi, ringrazio coloro che ci hanno seguito da casa, ringrazio soprattutto il nostro regista Manuel Cozzolino. Buona giornata!
2: Radiolina ha presentato La Strambata.
3: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
5: Direzione giusta. Direzione estate.
6: Tutti i giorni!
7: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
8: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato. In edicola e sull'app l'Unione Digital.

0: I presidenti di Friuli, Calabria, Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna hanno già abolito l'addizionale comunale per tutto l'anno, ottenendo una crescita del traffico aereo a doppia cifra. La Sardegna invece usa un approccio fatto di mezze misure. È solo l'ultimo attacco alla regione, che la compagnia irlandese Ryanair affida ad un comunicato stampa. Attacco arrivato all'indomani della decisione del Consiglio regionale di abolire la tassa solo per il periodo invernale, lasciandola in vigore invece per il periodo estivo. Il governo sardo, si legge nel documento, smetta di sprecare tempo e denaro su inaffidabili rotte in continuità territoriale e abolisca l'addizionale per tutto l'anno. Solo così, secondo la compagnia, in Sardegna si potrebbe avere una significativa crescita. Abbiamo presentato nel 2024 al governo regionale, scrive Ryanair, una proposta di investimento che porterebbe oltre 2 milioni di passeggeri aggiuntivi all'anno, 4 aeromobili aggiuntivi e una nuova base nel nord Sardegna, con la creazione di oltre 900 posti di lavoro locali. Inoltre, la scelta sarda, secondo il vettore, arriva troppo tardi, quando i programmi invernali delle compagnie sono già definiti. Ryanair, tuona il comunicato, registrerà solo una crescita limitata quest'inverno, tra cui un aumento delle frequenze nazionali da Cagliari a Milano, Malpensa e Venezia. Secondo Ryanair, la capacità complessiva in Sardegna continuerà a diminuire, con riduzioni sia ad Alghero che a Olbia. Sempre, ed è l'affondo finale, a conferma dei continui effetti negativi causati dall'addizionale municipale.
1: Una via maledetta oramai, un lungo rettilineo pieno di stradine laterali e dove una mancata precedenza può costare molto cara. Nuovo incidente stradale poco dopo le 17 in viale Murichessa a Nuoro, a poca distanza dal punto in cui lo scorso 8 giugno aveva perso la vita il centauro Luigi Canna. Stavolta l'impatto è avvenuto davanti al quartiere di Città Giardino. Il bilancio dello scontro automoto è di un ferito grave trasportato all'ospedale San Francesco. Un motociclista nuorese di 35 anni non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato importanti traumi agli arti inferiori. Alla base dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza. La moto, una Honda CBR, era diretta verso Nuoro. L'utilitaria invece, guidata da un anziano, si apprestava una svolta, stava per imboccare una stradina di penetrazione agraria. L'impatto è stato violento, il centauro ha fatto un volo di parecchi metri in cunetta. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118, la polizia e gli uomini della municipale per i rilievi.
2: Tiriamo un forte sospiro di sollievo, i lavori sono conclusi e devo dire che l'opera è funzionale, ben realizzata, sicuramente creerà un forte sviluppo anche per il nostro territorio.
3: Un sospiro di sollievo, ne parla così il sindaco di Nuraminis, che ritrova la 131 ammodernata, riapre il tratto tra il chilometro 23.8 e il chilometro 32.4. Ora non ci sarà più il terribile incrocio a raso di Villa Greca, teatro in passato di numerosi incidenti, anche mortali. E il paese non avrà più la statale a pochi metri dal centro abitato, col transito delle auto vicino alle case, in tempo per Ferragosto.
4: Abbiamo rispettato un impegno e anche in questo periodo festivo non solo la popolazione locale, ma anche ovviamente i turisti potranno usufruire di questo percorso più agevolato.
3: Sorride anche la regione, che chiude un altro cantiere.
5: Ma noi in questo momento abbiamo sulla 131 praticamente chiuso tutti i cantieri per quanto riguarda i mesi feriali, rimane aperto quello di Abbasanta, che ha bisogno ancora di mesi per fare in modo che possa essere definitivamente riaperto, ma poi continueremo a settembre con la messa in sicurezza soprattutto sulle barriere.
6: La crisi della plastica arriva ormai dentro i calendari della raccolta. In Sardegna i ritiri Corepla sono irregolari, le piattaforme di selezione e stoccaggio si stanno riempiendo e la regione corre ai ripari con spazi e trasferimenti verso impianti della penisola. Ma sono soluzioni tampone, il problema vero resta la continuità dei ritiri, resa ancora più delicata dall'insularità. Regione, ANCI e province hanno coinvolto anche i prefetti, mentre cresce il timore di nuovi stop nei comuni.
7: E continuiamo ad avere un attimo di pazienza. Il comune sta lavorando per individuare un'area che possa consentire nel più breve tempo possibile la ripresa della raccolta porta a porta e per superare temporaneamente il problema.
6: In Ogliastra il campanello d'allarme è già suonato. Lanusei è stato tra i primi centri costretti a interrompere il porta a porta della plastica. Ora il comune cerca una via d'uscita prima che l'emergenza diventi quotidianità.
7: soluzioni immediate purtroppo non ce ne sono. Io vorrei e spero non si arrivi invece alla soluzione drastica, alla soluzione finale, che non può che essere quella del conferire la plastica agli inceneritori.
8: Ogni momento c'ha il suo suono. Per candeliere cambia, e questi sono i ritmi dei candelieri che esaltano la faradda.
9: Il suono del tamburo non accompagna i candelieri, li guida dall'alzata alle evoluzioni, tra gli applausi e la festa. La faradda è colori e movimenti, ma è soprattutto suono. Giancarlo De Tori alla 45esima discesa, da bambino la prima, poi per 36 anni con gli Ortolani, gremio cui apparteneva suo padre. Altre discese con altri gremi e da qualche anno con i Sarti.
8: Ho imparato, ascoltando gli anziani, andare avanti sempre con i suoni, a cercare di avere sempre quel suono tradizionale, cercare di non sovrapporre ritmi ossessivi, però questo io me lo porto dietro perché sono su una scuola vecchia, dunque le nuove generazioni sicuramente vanno a modernizzare il suono, che ci può anche stare.
9: E da qualche anno Giancarlo De Tori i tamburi li costruisce o li ripara con maestria e passione.
8: E soprattutto li realizziamo, questi strumenti che sono per me è la mia passione. Sono delle chicche che sono, oltretutto quando li costruisco sono anche molto geloso, dunque. Ma alle volte non li voglio dare, non li voglio consegnare. Cerco di fare il mio meglio.
10: Attesa, desiderata, applaudita, abbracciata e baciata, l'artista californiana, protagonista della serata di gala al Cala di Volpe di Porto Cervo. Più di 500 persone ad assistere a bordo piscina al concerto di Katy Perry. Il palco è un fondale marino con sirenetta, ancora e coralli. E la cantante, che naviga attraverso i suoi grandi successi, indossa i panni di una marinaia molto sexy.

Forse mai nessuno in passato si era lasciato andare così tanto. Lo ha fatto Catherine Elizabeth Hudson quando ha abbandonato il ponte della sua nave per interagire con il pubblico, salutare i dipendenti dell'hotel, intonando prima Roar e dopo Fireworks.

0: belle le amichevoli estive o i trofei sotto l'ombrellone, certo, ma adesso arrivano le gare vere, quelle da dentro, fuori o da punti in classifica. Si inizia venerdì sera alle 18.30 alla Domus con il Cagliari che per la prima ufficiale della stagione si gioca l'accesso ai sedicesimi di Coppa Italia con l'Arezzo degli ex Buchi, Ionizza e Cerri. Pisacane si tiene stretta la vittoria con il Nizza per il Gigi Riva, ma sa bene che con i toscani sarà un'altra storia.
1: Si inizia a fare sul serio, per cui c'è peso nel risultato, c'è responsabilità, ci sarà un'attenzione diversa.
0: Allora niente esperimenti, Mina e Kevin Carlos sono ancora indietro nella condizione e restano fuori per prepararsi al meglio in vista dell'esordio in campionato a Parma, ma con l'Arezzo potrebbe essere l'occasione giusta per vedere subito Daniel Maldini.
1: E Daniel ci porta qualità, sensibilità tecnica e capacità di muoversi tra le linee, sa legare il gioco, crea quelle superiorità in tutte le zone del campo che a me piace. Può essere della partita.
0: Il figlio d'arte prenderà il posto sulla tre quarti di Seba Esposito. Scaduto il primo certificato medico, ecco ancora una richiesta per i prossimi 15 giorni. Pisacane rimbalza l'ex pupillo.
1: Il mio compito è quello di tutelare il gruppo. Ci sono le persone competenti che si occupano di questa situazione, per cui non voglio assolutamente entrare in questo discorso perché mi turba.
0: Fuori Esposito, anche se il suo numero 94 chiude la lista dei nuovi numeri di maglia con tra gli altri il 10 di Fazzini, il 6 di Winx e il 9 di Carlos.
2: La nuova Torres esordisce in Coppa Italia. Domenica 16 i rossoblù affrontano in Liguria lo Spezia, retrocesso dalla Serie B. Una prima prova di peso sul campo dopo le amichevoli estive.
3: È un test per noi per capire a che punto siamo, e vedere come reagisce la squadra nel momento in cui sarà stressata. E quindi ci aspettiamo una partita difficile sicuramente.
2: Alla partita i sassaresi arrivano con assenze pesanti per infortunio, come quelle in difesa di Antonelli e Scaringi, ma nell'organico dei sardi manca in generale più di una pedina.
3: I ragazzi hanno fatto un ritiro ottimo, si sono impegnati tutti con la massima disponibilità. È chiaro che in determinate zone del campo siamo proprio corti a livello numerico, c'è poco da dire, quindi cercheremo, speriamo che quanto prima arrivi qualcuno per completare questa rosa.
2: In attesa delle sorprese di mercato si avvicina anche il debutto nel campionato di Serie C, Girone B, in programma il prossimo 23 agosto a Livorno.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Piero Marras è stato il primo artista a utilizzare le elettroneddas, particolari launeddas ideate dall'ingegnere sulcitano Francesco Capuzzi. Il cantautore nuorese le impiega in questo brano.

0: Era davvero una preziosa rarità il brano che abbiamo ascoltato da Piero Marras con l'utilizzo delle elettroneddas.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Claudia Crabuzza è un'artista algherese che ha un percorso diversificato con alcuni gruppi, ma anche improprio, nel quale ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Per un breve periodo ha fatto anche parte dei Tazenda. Adotta il nome di Claudia Harper per affiancarli nell'esecuzione di Limba, un brano del 1992 del gruppo sassarese, inserito poi nel disco Bios del 2001.

0: Marta Zenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001. Con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda c'era anche la cantante algherese Claudia Crabuzza.
1: La voce di Elena Ledda in un motivo tradizionale, corsicana, la cantante lo incise per la prima volta nel 1984 nel suo secondo album.

Era la Corsicana nell'interpretazione di Elena Ledda, un estratto dal suo disco Isa Rosas del 1994.

0: Sono le 6:31.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascolti solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
8: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
9: Una registrazione domestica per il chitarrista Luigi Ladu e l'organettista nuorese Valentina Kir. Così interpretano il classico ballo sardo, Suba Sudorrau.

0: Abbiamo ascoltato Passu do Rau nell'esecuzione di Luigi Latu e Valentina Chirra.
1: Gino Marielli de Itazenda e Gabriele Oggiano hanno scritto testo e musica di questo brano, Anima, che compare nell'album omonimo di Maria Giovanna Cherchi del 2016.

0: Nell'elaborato video realizzato da Stefano Di Franco abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi in Anima.
1: Nel 2019 Michele Pio Ledda firmava i testi in sardo di 4 brani dei Karma nel loro album di debutto Equilibri. Il duo composto da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai si è avvalso della sua collaborazione anche per predisporre un adattamento in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano l'organico dei Karma in questa rivisitazione in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore, pubblicato nel 2020.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Echinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
4: I Tirese, già componente dei Zenia, Vannichessa ha debuttato nel 1997 con un suo album, Camineras, e il brano che ascoltiamo dava il titolo all'intero lavoro.

0: Abbiamo ascoltato Camineras, dall'omonimo album di Vanni Chessa.
1: Originario di Perfugas, Giampiero Luzzu ha all'attivo un album inciso nel 2000 intitolato Ojos de Foza. Da quel lavoro è tratta questa Fizu Dughente.

0: Era firmato da Paolo Pillonca il testo del brano che abbiamo ascoltato da Giampiero Luzzu.
1: Il cantante Luca Tirocca, originario di Putifigari, ha ripreso il brano Remember When di Alan Jackson, adattandovi un nuovo testo scritto da Michele Pio Ledda. È così nata La tua storia è la mia, che celebra un amore che cresce dalla dolcezza dell'infanzia all'intimità della vecchiaia.

0: a te.
1: C'erano anche Davide Guiso e Francesca Lai, che hanno suonato, arrangiato e cantato insieme a Luca Tilocca in questo Che vuoi che sia, tra le più recenti produzioni del cantante nato a Genova, ma con origini di Putifigari.
2: Sono le 7:03.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni!
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
10: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
11: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
12: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: residenti di Friuli, Calabria, Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna hanno già abolito l'addizionale comunale per tutto l'anno, ottenendo una crescita del traffico aereo a doppia cifra. La Sardegna invece usa un approccio fatto di mezze misure. È solo l'ultimo attacco alla regione, che la compagnia irlandese Ryanair affida ad un comunicato stampa. Attacco arrivato all'indomani della decisione del Consiglio regionale di abolire la tassa solo per il periodo invernale, lasciandola in vigore invece per il periodo estivo. Il governo sardo, si legge nel documento, smetta di sprecare tempo e denaro su inaffidabili rotte in continuità territoriale e abolisca l'addizionale per tutto l'anno. Solo così, secondo la compagnia, in Sardegna si potrebbe avere una significativa crescita. Abbiamo presentato nel 2024 al governo regionale, scrive Ryanair, una proposta di investimento che porterebbe oltre 2 milioni di passeggeri aggiuntivi all'anno, 4 aeromobili aggiuntivi e una nuova base nel nord Sardegna, con la creazione di oltre 900 posti di lavoro locali. Inoltre, la scelta sarda, secondo il vettore, arriva troppo tardi, quando i programmi invernali delle compagnie sono già definiti. Ryanair, tuona il comunicato, registrerà solo una crescita limitata quest'inverno, tra cui un aumento delle frequenze nazionali da Cagliari a Milano, Malpensa e Venezia. Secondo Ryanair, la capacità complessiva in Sardegna continuerà a diminuire, con riduzioni sia ad Alghero che a Olbia. Sempre, ed è l'affondo finale, a conferma dei continui effetti negativi causati dall'addizionale municipale.
1: Una via maledetta oramai, un lungo rettilineo pieno di stradine laterali e dove una mancata precedenza può costare molto cara. Nuovo incidente stradale poco dopo le 17 in viale Murichessa a Nuoro, a poca distanza dal punto in cui lo scorso 8 giugno aveva perso la vita il centauro Luigi Canna. Stavolta l'impatto è avvenuto davanti al quartiere di Città Giardino. Il bilancio dello scontro automoto è di un ferito grave trasportato all'ospedale San Francesco. Un motociclista nuorese di 35 anni non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato importanti traumi agli arti inferiori. Alla base dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza. La moto, una Honda CBR, era diretta verso Nuoro. L'utilitaria, invece, guidata da un anziano, si apprestava una svolta. Stava per imboccare una stradina di penetrazione agraria. L'impatto è stato violento. Il centauro ha fatto un volo di parecchi metri in cunetta. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118, la polizia e gli uomini della municipale per i rilievi.
2: Tiriamo un forte sospiro di sollievo, i lavori sono conclusi e devo dire che l'opera è funzionale, ben realizzata, sicuramente creerà un forte sviluppo anche per il nostro territorio.
3: Un sospiro di sollievo, ne parla così il sindaco di Nuraminis, che ritrova la 131 ammodernata, riapre il tratto tra il chilometro 23.8 e il chilometro 32.4. Ora non ci sarà più il terribile incrocio a raso di Villa Greca, teatro in passato di numerosi incidenti, anche mortali. E il paese non avrà più la statale a pochi metri dal centro abitato, col transito delle auto vicino alle case, in tempo per Ferragosto.
4: Abbiamo rispettato un impegno e anche in questo periodo festivo non solo la popolazione locale ma anche ovviamente i turisti potranno usufruire di questo percorso più agevolato.
3: Sorride anche la regione, che chiude un altro cantiere.
5: Ma noi in questo momento abbiamo sulla 131 praticamente chiuso tutti i cantieri per quanto riguarda i mesi feriali, rimane aperto quello di Abbasanta, che ha bisogno ancora di mesi per fare in modo che possa essere definitivamente riaperto, ma poi continueremo a settembre con la messa in sicurezza soprattutto sulle barriere.
6: La crisi della plastica arriva ormai dentro i calendari della raccolta. In Sardegna i ritiri Corepla sono irregolari, le piattaforme di selezione e stoccaggio si stanno riempiendo e la regione corre ai ripari con spazi temporanei e trasferimenti verso impianti della penisola. Ma sono soluzioni tampone, il problema vero resta la continuità dei ritiri, resa ancora più delicata dall'insularità. Regione, ANCI e province hanno coinvolto anche i prefetti, mentre cresce il timore di nuovi stop nei comuni.
7: E continuiamo ad avere un attimo di pazienza. Il comune sta lavorando per individuare un'area che possa consentire nel più breve tempo possibile la ripresa della raccolta porta a porta e per superare temporaneamente il problema.
6: In Ogliastra il campanello d'allarme è già suonato. Lanusei è stato tra i primi centri costretti a interrompere il porta a porta della plastica. Ora il comune cerca una via d'uscita prima che l'emergenza diventi quotidianità.
7: Immediate purtroppo non ce ne sono. Io vorrei e spero non si arrivi invece alla soluzione drastica, alla soluzione finale, che non può che essere quella del conferire la plastica agli inceneritori.
8: Ogni momento c'ha il suo suono. Per candeliere cambia, e questi sono i ritmi dei candelieri che esaltano la faradda.
9: Il suono del tamburo non accompagna i candelieri, li guida dall'alzata alle evoluzioni, tra gli applausi e la festa. La faradda è colori e movimenti, ma è soprattutto suono. Giancarlo Dettori è alla 45esima discesa, da bambino la prima, poi per 36 anni con gli Ortolani, gremio cui apparteneva suo padre. Altre discese con altri gremi e da qualche anno con i Sarti.
8: Ho imparato, ascoltando gli anziani, andare avanti sempre con i suoni, a cercare di avere sempre quel suono tradizionale, cercare di non sovrapporre ritmi ossessivi, però questo io me lo porto dietro perché sono su una scuola vecchia, dunque le nuove generazioni sicuramente vanno a modernizzare il suono, che ci può anche stare.
9: E da qualche anno Giancarlo Dettori i tamburi li costruisce o li ripara con maestria e passione.
8: E soprattutto li realizziamo, questi strumenti che sono per me è la mia passione. Sono delle chicche che sono, oltretutto quando li costruisco sono anche molto geloso, dunque ma alle volte non li voglio dare, non li voglio consegnare, cerco di fare il mio meglio.
10: Attesa, desiderata, applaudita, abbracciata e baciata, l'artista californiana, protagonista della serata di gala al Cala di Volpe di Portocervo. Più di 500 persone ad assistere a bordo piscina al concerto di Katy Perry. Il palco è un fondale marino con sirenetta, ancore coralli. È la cantante che naviga attraverso i suoi grandi successi, indossa i panni di una marinaia molto sexy.

Forse mai nessuno in passato si era lasciato andare così tanto. Lo ha fatto Catherine Elizabeth Hudson quando ha abbandonato il ponte della sua nave per interagire con il pubblico, salutare i dipendenti dell'hotel, intonando prima Roar e dopo Fireworks.

0: Belle le amichevoli estive, o i trofei sotto l'ombrellone, certo, ma adesso arrivano le gare vere, quelle da dentro, fuori o da punti in classifica. Si inizia venerdì sera alle 18.30 alla Domus con il Cagliari che per la prima ufficiale della stagione si gioca l'accesso ai sedicesimi di Coppa Italia con l'Arezzo degli ex Bucchi, Ionizza e Cerri. Pisacane si tiene stretta la vittoria con il Nizza per il Gigi Riva, ma sa bene che con i toscani sarà un'altra storia.
1: Si inizia a fare sul serio, per cui c'è peso nel risultato, c'è responsabilità, ci sarà un'attenzione diversa.
0: Allora niente esperimenti, Mina e Kevin Carlos sono ancora indietro nella condizione e restano fuori per prepararsi al meglio in vista dell'esordio in campionato a Parma, ma con l'Arezzo potrebbe essere l'occasione giusta per vedere subito Daniel Maldini.
1: E Daniel ci porta qualità, sensibilità tecnica e capacità di muoversi tra le linee, sa legare il gioco, crea quelle superiorità in tutte le zone del campo che a me piace, può essere della partita.
0: Il figlio d'arte prenderà il posto sulla tre quarti di Seba Esposito. Scaduto il primo certificato medico, ecco ancora una richiesta per i prossimi 15 giorni. Pisacane rimbalza l'ex pupillo.
1: Il mio compito è quello di tutelare il gruppo, ci sono le persone competenti che si occupano di questa situazione, per cui non voglio assolutamente entrare in questo discorso perché mi turba.
0: Fuori Esposito, anche se il suo numero 94 chiude la lista dei nuovi numeri di maglia con tra gli altri il 10 di Fazzini, il 6 di Winks e il 9 di Carlos.
2: La nuova Torres esordisce in Coppa Italia. Domenica 16 i rossoblù affrontano in Liguria lo Spezia, retrocesso dalla Serie B. Una prima prova di peso sul campo dopo le amichevoli estive.
3: È un test per noi per capire a che punto siamo, e vedere come reagisce la squadra nel momento in cui sarà stressata. E quindi ci aspettiamo una partita difficile sicuramente.
2: Alla partita i sassaresi arrivano con assenze pesanti per infortunio, come quelle in difesa di Antonelli e Scaringi, ma nell'organico dei sardi manca in generale più di una pedina.
3: I ragazzi hanno fatto un ritiro ottimo, si sono impegnati tutti con la massima disponibilità. È chiaro che in determinate zone del campo siamo proprio corti a livello numerico, c'è poco da dire, quindi cercheremo, speriamo che quanto prima arrivi qualcuno per completare questa rosa.
2: In attesa delle sorprese di mercato si avvicina anche il debutto nel campionato di Serie C, Girone B, in programma il prossimo 23 agosto a Livorno.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per Dormire, design for wellness.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tris di mozzarella arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
5: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
6: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Anguria mini al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
4: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
5: PAN, sardi come voi.
6: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8 e 0 minuti. Sono le 8 e 0 minuti.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. La precedente ondata dello scorso 30 luglio ha portato a Ceuta oltre 70.000 migranti e acceso lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha sospeso per un mese Schengen e Madrid che ha risposto con misure analoghe. Il ministro Piantedosi è tornato a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo terrorismo per radicalizzazione jihadista.
6: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni Rafael francesi della NATO di stanza nei Paesi Baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia,

0: Si registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori, in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
1: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta dei PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
0: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni in termini di impatto sull'infrastruttura aeroportuale.
1: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche nella giornata di Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda, incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, innescando temporali su Alpi e Prealpi, per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, il tutto accompagnato da un primo calo delle temperature.
0: Lo sport, agli europei di nuoto, una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 500 metri d'orso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un sogno per la 19enne azzurra che a fine gara ha parlato così.
2: Sono veramente contentissima perché è veramente un sogno e non ci credo. Sono senza parole, sono entrata su piena vasca, per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara, ero solo vogliosa di finire, volevo fare meglio l'arrivo che ieri non mi era uscito benissimo. Ho detto io ci voglio riprovare, se riesce bene, se non riesce voglio il titolo.
0: Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham con Daria Derkac, che regala all'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione. Ieri giornata difficile sul fronte incendi in Gallura con roghi a Bortigiadas, Trinità da Gultu e Vignola, lo riporto San Paolo. A Bortigiadas il vento ha complicato le operazioni, sono entrati in azione 2 Canadair, un Super Puma, un elicottero. Il corpo forestale ha lavorato per contenere l'avanzata delle fiamme. Traffico paralizzato ieri sera sulla statale 130 in direzione Gresias dopo un incidente avvenuto vicino al semaforo di via Piave ad Assemini. Una persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La carreggiata è rimasta temporaneamente chiusa con lunghe code e deviazioni, poi la circolazione è stata ripristinata. Vigilia di Ferragosto da Bollino Rosso a Cagliari, il Ministero della Salute ha disposto per oggi l'allerta di livello 3, la più elevata, per le temperature percepite molto alte durante la giornata. Il centro operativo comunale ha attivato misure straordinarie per limitare i rischi legati all'ondata di calore. E viaggiare sugli autobus in Sardegna diventa gratuito fino ai 14 anni compiuti. La Giunta regionale ha approvato l'estensione dell'agevolazione finora riservata ai bambini sotto i 6 anni accompagnati. L'obiettivo è sostenere le famiglie e avvicinare i più giovani all'utilizzo quotidiano del trasporto pubblico. È tornato completamente percorribile il tratto della statale 131 tra Nuraminis e Serrenti, interessato dai lavori di riqualificazione. Sono stati eliminati gli incroci a raso di Villa Greca e Samazzai, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza sulla principale arteria dell'isola. La riapertura è avvenuta nella mattinata di ieri. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Il Cagliari debutta alle 18.30 contro l'Arezzo nei 32 Italia. Pisacane ha convocato 26 giocatori, compresi i nuovi Aurelio e Maldini. Si inizia a fare sul serio, ha avvertito il tecnico, che non vuole sottovalutare l'avversario. Intanto il caso Esposito, che resta lontano dal Cagliari dopo la scadenza del primo certificato, l'attaccante ne ha presentato ieri un secondo della durata di 15 giorni. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
4: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri 98 centesimi, anguria mini al chilo 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi. Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
9: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
11: Radiolina, estate.
12: Radiolina presenta Caffè Corretto.
13: Buongiorno, buongiornissimo a tutti. Oggi è venerdì 14 agosto, sono le 8.10. Io, come sempre, sono Alessandra Ragas in studio, qui è in regia. Assieme a me Fabio Leoni, ancora una volta in diretta dagli studi di Radiolina di Piazza Unione Sarda a Cagliari. Vi diamo il buongiorno per l'ultima volta questa settimana, come sempre, con tanta informazione, tanti ospiti e tante chiacchiere. Come al solito, io questa settimana è doveroso, vi chiedo cosa farete domani. Ormai siamo agli sgoccioli, Ferragosto è qui, magari qualcuno di voi già da oggi è in via o già magari ha iniziato il suo weekend di Ferragosto addirittura ieri sera, ma fatecelo sapere, scriveteci, mandateci tanti messaggi al 347 87 15 0 15. Vogliamo viaggiare con voi. Ma quali sono viaggiare con voi? Ma quali sono le notizie sui giornali di oggi? Giornali che trovate in edicola quest'oggi. Sicuramente tra le notizie regionali spicca quella dei trasporti, una nuova 131, infatti è stato inaugurato ieri un tratto sempre più scorrevole, una 131 sempre più scorrevole, più sicura nel tratto tra Nuraminis e Serrenti. Ne parla l'Unione Sarda a pagina 2. Cagliari e Sassari sono sempre più vicine perché salta il tappo appunto sulla 131. E poi il meteo, ahimè, allarme caldo ancora oggi a Ferragosto. Oggi a Cagliari addirittura

già le belle notizie di ieri è Sara Curtis che migliora il suo record, migliora se stessa, porta a casa non solo un oro ma un altro record mondiale, ma ne parleremo tra poco in compagnia di Carlo Alberto Melis, giornalista dell'Unione Sarda, della redazione Sport, che insomma ci illuminerà ancora di più su questa stella che sta dominando le acque di Parigi e non solo, poi vedremo anche gli europei di atletica a Birmingham e poi ancora il caso, caso Ranucci ad aprire le prime pagine dei giornali nazionali, l'accusa della RAI è che Ranucci le abbia danneggiati, le abbia penalizzati, sono dubbi ora sul movente e a breve verrà insomma interrogato anche Ranucci, Ranucci stesso. E poi l'avete sentito anche nei GR nazionali che mi hanno anticipato, e allarme migranti, possibili nuove ondate per Ferragosto, e continua ahimè l'emergenza Catania con l'Etna in eruzione ormai da giorni infiniti, che stanno mettendo in ginocchio non solo la città ma, come abbiamo già detto tante volte anche gli aeroporti, e sicuramente un danno enorme specialmente in questi giorni. Sotto Ferragosto sono tante le famiglie che viaggiano da una parte all'altra del paese, tante purtroppo quelle rimaste bloccate, ma noi torniamo subito.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.

0: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sager J presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Luis Marshall and Her Brethren. E alle 23 gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sager J. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
1: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
2: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci qui, bentornati, sono le 8.20 ancora in diretta qui su Radiolina, su Caffè Corretto, e sfogliamo la prima pagina dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola o, se preferite, sui vostri smartphone in versione digitale scaricata dall'app Unione Digital. Come vi anticipavo, la notizia di apertura riguarda i trasporti. Cagliari e Sassari sono più vicine, salta il tappo di Nuraminis sulla 131, gemme di Anas, traguardo storico, aerei, doccia fredda invece sugli scali, i dubbi della Corte dei Conti, il voto unanime in aula. Tra Nuraminis e Serrenti, scusate, passando per Villa Greca, non ci sono più intoppi. L'ANAS ha avvicinato Cagliari a Sassari facendo saltare i tappi che avevano fatto penare per anni gli automobilisti. Ora gemme di ANAS, traguardo storico, aerei, la doccia gelata sulla fusione degli aeroporti, i dubbi della Corte dei Conti e il voto unanime del Consiglio. E poi, come vi dicevo, c'è il meteo ancora una volta. Afa anche a Ferragosto, isolate precipitazioni all'interno, un Ferragosto rovente, quello che vivremo tra oggi e domani in Sardegna. Il caldo estremo non abbandonerà l'isola, gli esperti parlano di possibili precipitazioni nelle zone interne. Lunedì dovrebbe invece arrivare il maestrale con una riduzione delle temperature, tanto attesa, aggiungerei io. E poi il caso a Cagliari, attraversamenti al buio a Cagliari è una vera e propria emergenza, protestano residenti e turisti, l'allarme è generale. Tra residenti e turisti a Cagliari, gli attraversamenti pedonali da più parti rappresentano un'emergenza. Strisce poco visibili e scarsamente illuminate, il caso più eclatante, manco a dirlo, è su Via Roma, con i pedoni che sbucano dai cantieri, con la strada immersa nell'oscurità. I disagi, i pericoli accomunano tutti i quartieri e non bastano gli attraversamenti rialzati per garantire la sicurezza. Insomma, una notizia che in realtà segue molte altre, già le segnalazioni si erano susseguite nei giorni. Sì, ora chiaramente il caso arriva anche in Via Roma, eclatante, non possiamo che parlare di una vera e propria emergenza, una vera e propria allarme. E poi, come vi anticipavo, fotonotizia centrale del nostro giornale, bentornato Cagliari. Domani lo speciale in regalo inizia ufficialmente oggi con i 32esimi di Coppa Italia, la stagione del Cagliari, in campo alle 18.30 contro l'Arezzo. Ripartiamo dall'eliminazione immeritata della scorsa stagione agli ottavi col Napoli, ha detto l'allenatore Fabio Pisacane. Tra i più attesi c'è Fazzini, che ha scelto la maglia numero 10. Esposito intanto ha presentato un nuovo certificato medico, stavolta di 15 giorni, e domani in edicola o, come vi dicevo, sull'app Unione Digital in omaggio ci sarà lo speciale Il Nuovo Sogno Rosso-Blu, dedicato al Cagliari di questa stagione del 2026-2027. E poi ancora tante notizie da tutta l'isola. Orosei, sigilli a Subarone, troppe auto in Pineta, da Semini invece i vandali scatenati sui veicoli in sosta tra Calasette e Sant'Antioco, per i bagni vietati, disagi e proteste. A Nuoro invece l'SOS dall'ospedale con pazienti nei corridoi. Tante anche le pagine dedicate allo sport, tante altre quelle dedicate agli spettacoli. Spazio anche qui nella testatina in alto sotto proprio il logo l'Unione Sarda, abbiamo Sara Curtis, oro nei 50 d'orso, il nuovo record mondiale, come promesso ne parleremo tra poco. Tante altre le notizie regionali che ci fornisce anche la Nuova Sardegna, come vi anticipavo Ryanair critica la regione e tagli alle tasse timidi, questo è il titolo di apertura. La replica degli assessori, pensiamo al bene dei sardi e non della compagnia. E poi la fotonotizia che ancora una volta torna sulla notte smeralda di Renzi tra Katy Perry e Trudeau. E poi all'Isola Rossa la discarica di cui vi avevo parlato ieri, in regione ambientalisti ora si dicono preoccupati, intervenire subito sulla discarica. Ma noi torniamo tra poco con le notizie nazionali.

0: ancora una volta dito nella piaga con le sue hit estive. Questa era Businessman. Ma io ancora una volta vi rilancio l'appello. Scriveteci al 340 87 15 015 cosa farete tra oggi e domani per Ferragosto. Davvero, davvero tanto curiosi. Ma ora, come promesso, passiamo alle notizie nazionali. Come vi anticipavo, sicuramente regina delle prime pagine di oggi è Sara Curtis, prima nei 50 d'orso, che supera addirittura se stessa in meno di 24 ore, due record mondiali, insomma regina indiscussa delle vasche di Parigi per gli europei, insomma i campionati europei, tante le medaglie dei nostri italiani. Sara Curtis sicuramente oggi è leggenda, oro e nuovo record mondiale in 24 ore, come vi dicevo. E poi abbiamo il caso Ranucci, la vitola resta in cella, sono dubbi sul movente, sarà sentito Ranucci, così il messaggero nella relazione Rai. 4 punti per la sospensione dell'Anchorman. Ora le scuse di Siegfriedo e Schlein. E anche Repubblica, l'accusa Rai danneggiati da Ranucci, il comitato etico consegna il suo rapporto, Viale Mazzini colpite, reputazione aziendale e raccolta pubblicitaria. La vitola nel frattempo resta in cella, ma ce ne parla anche il Corriere della Sera. I PM ora vogliono sentire Ranucci, la vitola non escludo che Siegfriedo dopo la bomba avesse capito. La relazione del comitato etico sulla Rai, sulla vicenda che coinvolge Siegfriedo Ranucci, è stata consegnata all'amministrazione delegato Giampaolo Rossi. L'azienda teme danni all'immagine e ricadute sulla raccolta pubblicitaria. E poi La Stampa, Hormuz, record di turisti in Italia. Sì, perché con la crisi del Golfo tanti sono stati gli stranieri spinti nel nostro paese. In Piemonte la crescita maggiore, picco di prenotazioni fino ad ottobre. Ancora emergenza a Catania, l'aeroporto resta ancora una volta chiuso. Tra i dannati dell'Etna siamo abbandonati a noi stessi, così dicono da Catania. E poi il giornale, caso Ranucci, ora parla la banda, i bombaroli pronti a deporre dai PM, la vitola scarica Mister Report, non escludo che fosse conoscenza dell'attentato. E poi sapevo che avrebbe aumentato la sua fama e adesso vuole tornare dagli inquirenti. E come vi anticipavo, tantissime le prime pagine dei giornali sportivi, dove spicca la foto di Sara Curtis. Sara, sei già leggenda, così la Gazzetta dello Sport. Curtis super oro con un altro record mondiale, la ragazza magica vola nei 50 d'orso con 26 secondi 56, stupisce tutti, assurdo, ho fatto un'altra follia. E poi il balletto di mamma per festeggiare. Tantissime le notizie sui giornali che trovate oggi in edicola, leggetele assieme a noi e fateci sapere, insomma.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. E mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131 km 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
10: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
11: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: caffè corretto.
1: Eccoci qui, sono le 8.34 ancora in diretta da Radiolina. Noi torniamo subito in compagnia di Carlo Alberto Milis, ma nel frattempo ascoltiamo Magnetic di Devosa.

0: Eccoci qui, bentornati 8.37 in diretta su Caffè Corretto. Ma prima di salutare il nostro ospite voglio dare il buongiorno anche a Giovanni che ci scrive da Formia. Ciao, vi sto seguendo su Radiolina. Un abbraccio anche a te Giovanni. Ma ora diamo il benvenuto a Carlo Alberto Meris. Ciao Carlo.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, tante...
1: È un buongiorno tra l'altro per lo sport italiano, perché come vedi insomma, ogni giorno abbiamo spunti per raccontare personaggi e vittorie anche che non guasta.
0: È vero, è proprio così, lo anticipavamo prima, tante, tante medaglie, bellissime notizie, record, insomma, a volontà.
1: Sì, gli europei di atletica e gli europei di nuoto in attesa, ricordiamolo, di quelli di volley, perché dal 21 ci sarà l'Essia Horror, la nazionale femminile, quindi avremo ancora emozioni questa volta dalle palestre, ma intanto dalla pista e dalla piscina continuano a rimbalzare notizie di bellissime imprese e bellissime storie dello sport, per lo sport italiano, storie spesso di donne come Sara Curtis, che mercoledì compie 20 anni, quindi è giovanissima, che si è affacciata per la prima volta sulla ribalta internazionale da protagonista, dimostrandolo con questo doppio record del mondo nei 50 dorso, questa medaglia d'oro che completa la sua personale collezione dopo il bronzo già storico, quello nel 100 stile libero, e l'argento con la staffetta 4% stile libero. Quindi noi ci godiamo questo personaggio che abbiamo detto non è un mistero, fidanzato in Sardegna, ha molte amicizie in Sardegna, legata alla nostra terra, ma soprattutto in questo momento un volto bello, pulito e vincente per lo sport italiano, un po' come quello di Daria Derkac, che invece è un'atleta veterana, nata in Ucraina, trasferita in Italia da piccola, triplista, disciplina difficilissima, tremo al pensiero di cosa sopportano le caviglie di questi atleti, che ieri ci ha regalato una bella medaglia d'oro nell'atletica leggera, in un settore, quello dei salti, dove stasera giochiamo la carta di Jimbo, la carta di Scioli, la carta degli altisti, in attesa poi di vedere magari la distanza Pichino nel lungo. E a proposito di atletica, ricordo che domani torna la Sardegna a essere protagonista agli europei di atletica, perché alle 8:30 c'è la maratona di marcia e c'è Andrea Grusti, la sassarese delle Fiamme Gialle, campione italiano su questa distanza, che io amo tanto, e poi all'ora di pranzo ci saranno le staffette con Lorenzo Patti e Dalia Cadari, speriamo protagonisti, e con l'Italia che cercherà di difendersi di fronte a un destino avverso che è la privata di uomini importanti come Marcel Jacobs e come Filippo Torto.
0: È vero, è proprio così. Però tante notizie anche non solo dal campo di atletica, ma anche da quello da calcio.
1: Ma c'è il Cagliari stasera, per forza. Stasera c'è il Cagliari, esordio in Coppa Italia, 18:30 contro l'Arezzo, contemporaneamente gioca anche il Parma, che sarà la prima avversaria dei rossoblù, il 22 al debutto in Serie A. Ci sarà la possibilità di vedere qualche volto nuovo, magari Daniel Maldini, chi lo sa, forse anche titolare. E comunque una partita da non sottovalutare contro l'Arezzo degli ex Cerri e Ionita, contro il Caldo, perché alle 18:30 il Caldo è un fattore e quindi per entrambe le squadre sarà sicuramente una difficoltà in più, però il Cagliari vuole partire bene in questa che è di fatto la prima partita ufficiale della stagione, e Pisacane vuole da subito confermare le belle cose che il Cagliari ha saputo fare lo scorso anno con una squadra rinnovatissima, ma con la fiducia di un ambiente che fatica ad assorbire questo trambusto per il caso Esposito, che come sappiamo ha rinnovato il certificato medico, insomma la faccenda non sta finendo benissimo. Ieri Pisacane ha detto: è una cosa che mi turba, ha preferito non parlarne, sono faccende che ormai vengono districate, nelle quali si devono districare i dirigenti più che l'allenatore, ma intanto speriamo che dal campo stasera arrivino le notizie migliori. 18:30 Unipol Domus, Cagliari Arezzo.
0: Grazie, grazie mille Carlo, grazie davvero. Noi
1: ciao,
0: ora ascoltiamo Buon Vento di Giovanotti Alfa.

0: con 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vieni a scoprirla da Autobam. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica.

0: circolazione dovremo attendere l'inizio dell'ultima decade di agosto. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: Eccoci qui di nuovo in diretta su Caffè Corretto. Questa volta però ci spostiamo dai microfoni di Cagliari a quelli di Sassari, dove si trova il nostro collega Franco Ferrando, giornalista di Videolina, in diretta proprio dalle strade di Sassari, perché oggi è una giornata veramente, veramente importante per i sassaresi e non solo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Dalle stradine di Sassari, dal centro storico, il cuore, il luogo dove si svolge la parte più importante della festa, in particolare è al Palazzo di Città, dove tra 10 minuti inizierà la festa dei candelieri, perché è una giornata molto lunga che inizia al mattino con l'incontro tra il sindaco e il gremio dei massai. Il più importante è che finirà chissà che ora, tarda notte, con lo scioglimento del voto. Ricordiamo sempre che saremo sempre in diretta su Videolina.
1: Benissimo, benissimo. Quindi insomma la prima fase è questa mattina, con l'incontro, con la vestizione anche. Come funziona? Quali sono le prime fasi di questa giornata della farada dei candelieri?
2: La prima fase ufficiale è questa. Il massai erano il gremio più importante, stiamo parlando di una festa che ha origini pisane, 12esimo, 13esimo secolo, ma che poi si concretizza, si istituzionalizza nel 1500, con degli atti civici, con delle procedure civiche cambiate, sono arrivate fino a noi. Una festa civica più che religiosa, pur se religiosa è una festa che è organizzata completamente dal comune e chiaramente dai frati di Santa Maria in Betlem, che scioglieranno il voto. Ora c'è l'incontro tra il gremio dei massai, che era il gremio più importante, che è l'ultimo gremio che sfilerà, ma il primo gremio che renderà omaggio alla Madonna, passando davanti a tutti, quindi che gli renderanno omaggio. Allora erano i vecchi latifondisti, il gremio più importante di una città comunque contadina e ricca di prodotti della terra come Sassari, Sassari dell'epoca. Ci sarà l'omaggio, ci sarà l'esposizione della bandiera grande dei massai, un atto che serve a suggellare ancora questo patto tra comune, tra autorità civica e gremio più produttivo dell'epoca. La tradizione è rimasta, la bandiera verrà esposta e verrà ritirata stasera, in quel momento in cui arriveranno di nuovo i massai su, ritireranno la bandiera, il famoso brindisi a 100 anni, e poi l'uscita del sindaco, che tanto appassiona, perché è un po' un termometro politico, sappiamo, perché sarà accolto Giuseppe Mascia o da applausi o da fischi.
1: Ecco, cosa ci sono delle previsioni? Sappiamo, insomma, quali sono gli umori di questa festa?
2: L'anno scorso è stata una festa vera nei suoi confronti, era la prima uscita, era la città era in luna di miele con la nuova amministrazione. Pare che le impressioni sono buone anche quest'anno. Comunque sia, al di là di come la si pensi, Giuseppe Mascia è un sindaco molto amato, un sindaco molto apprezzato, che gira per la città, che sta dando anche un'impronta a questa città, un'impronta personale, proseguendo anche l'attività di chi l'ha preceduto, che era Nanni Campus. Però ha uno spirito che piace, un sassarese che si diverte, che parla, che scherza, che suona la chitarra. Quindi ha dato anche un messaggio che è importante. Divertiamoci anche se con moderazione, non esageriamo, perché i candelieri per tanti anni sono stati anche un po' la festa degli eccessi.
1: È vero,
2: quindi,
1: è vero.
2: Ci si aspetta una vera festa, così come è stata l'anno scorso, per esempio.
1: Che bello, una vera festa che richiama a sé migliaia di persone, non solo da Sassari ma da tutta la Sardegna, e ormai anche tanti tanti turisti che riconoscono questa festa come vero simbolo del Ferragosto.
2: È una festa sassarese, prettamente sassarese, anche se i candelieri sono comunque diffusi sia in Europa che anche in Sardegna, Nulvi, Ploaghe, Iglesias. Questa festa così chiassosa, così

0: questa baraonda, come veniva definita anche da alcuni religiosi secoli fa, è una festa prettamente sassarese, che nel tempo è diventata anche una festa turistica. Poi hai parlato della vestizione, io non te l'ho detto, ma in queste vie del centro storico, ora tutti i gremi, sono 13 gremi che sfideranno, hanno una sede, si svolgerà la vestizione dei candelieri, cioè i candelieri verranno addobbati a festa. Sarà un momento che prima era privato, nelle case degli obrieri, coloro che si occupavano dei candelieri, ora viene nelle sedi dei gremi, c'è anche il bus che porta in giro i turisti, quindi quella festa che era prettamente privata e anche molto sentita, perché era comunque ogni obriere di candeliere voleva addobbare al meglio il proprio candeliere. Ora è un atto pubblico, una festa pubblica, lì si inizia a festeggiare e lì arrivano molti turisti. Stasera sarà un'invasione, è prevista, anche le strutture ricettive sassaresi hanno già fatto registrare tutto esaurito, non sono tantissime, Sassari non è una città turistica anche se aspira a diventarlo, però c'è veramente tanta gente, tante persone, non tutti la seguiranno dall'inizio alla fine, perché il sassarese che vuole arrivare alla chiesa di Santa Maria è motivato dall'appartenenza a questa comunità. Il turista si diverte per un'ora, per due ore, accompagna, balla, mangia, beve, accompagna i candelieri col battito delle mani, perché ballino ancora più in maniera più sfrenata, però poi magari va via. Però è una festa, si contano decine di migliaia di persone, si fa spesso il numero di 100.000, ma che un numero un po' probabilmente arrotondato per eccesso.
1: Ecco, decine di migliaia di persone che ballano al ritmo, perché poi la nota forse più riconoscibile di questa festa è anche il ritmo dei tamburi, il ritmo degli applausi su cui ballano i candelieri.
0: È incessante il tappeto sonoro di questa festa. Personalmente mi disturba la banda, io avrei eliminato le bande non in genere, ma nella festa dei candelieri, ma ci vuole perché seguono l'inno Città di Sassari. Ma il suono dei tamburi, non so se è capitato su Violino, abbiamo intervistato un tamburino e un tamburinaio che ricostruisce, e da 45 anni lo fa, è un suono particolare, e ci spiegava come l'alzata del candeliere, lo zago, come lo chiamano loro, ondeggia, e ci sono altri termini che non ricordo, ma ogni tamburino ha il suo ritmo, ogni momento dei candelieri è caratterizzato da un suono, perché il tamburino, il suono dei tamburi non è una colonna sonora, ma è proprio il leitmotiv, cioè proprio porta, guida la festa sono i candelieri, guida il ballo. Quindi senza i tamburi non ci sarebbero i candelieri. Alcuni hanno anche l'ottavina, questo piffero che era prima solo di un gremio, adesso di due, con qualche gelosia di uno o dell'altro, perché ricordiamoci che qua si parla di passione, a volte si parla anche di qualche litigio, però insomma sono suoni caratteristici che accompagnano la festa e i tamburi soprattutto.
1: Benissimo, grazie davvero Franco, noi seguiremo la festa assieme a te, ricorda l'appuntamento in diretta questa sera su Videolina.
0: 19.30 da Santa Maria fino all'ora tarda della chiusura, pensiamo mezzanotte e l'una.
1: Benissimo, grazie davvero Franco, ti lasciamo lavorare in diretta.
0: Saluto.
1: In diretta per noi, noi torniamo tra poco.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 8:58.
2: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
5: L'inviato di Donald Trump, Kushner, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche a El Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore intanto il segretario del tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Mentre il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al secondo posto.
6: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva chiesto gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta EPM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
5: È in stato di fermo il 17enne che ha confessato l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. La sua confessione, con il racconto e la ricostruzione dei fatti, ora al vaglio degli investigatori coordinati dalla Procura per i minorenni di Bari.
6: Due Canadair sono operativi dalle 7 di questa mattina sull'incendio divampato ieri pomeriggio a Como, sulle pendici del Monte Goi, a ridosso di alcune zone più densamente abitate del capoluogo lariano. Dopo una notte che ha visto impegnati oltre 100 uomini, la situazione appare lieve miglioramento. Dalla montagna si alzano ancora lunghe colonne di fumo, segno di focolai attivi, ma le fiamme sarebbero ormai sotto controllo.
5: Il tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati. Dopo due mesi senza vittorie, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Oggi tocca invece a Berrettini e Sonego. In campo femminile spazio al derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Tra la marchigiana e la toscana c'è un solo precedente, vinto da Cocciaretto sul cemento di Linz nel 2024.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Radiolina, Radio Notizie.
9: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione. Iniziamo con l'emergenza incendi ieri.

0: In diverse aree della Gallura la situazione più impegnativa si è registrata nelle campagne di Bortigiadas, dove i continui cambi di vento hanno reso necessario un massiccio intervento aereo con Canadair, Super Puma ed elicotteri. Altri incendi hanno impegnato il corpo forestale anche a Trinidad Agulto e Loiri, Porto San Paolo. È un incidente sulla statale 130 ha mandato in tilt ieri sera la viabilità alle porte di Assemini. Il mezzo coinvolto ha costretto alla chiusura temporanea della carreggiata verso Iglesias e una persona è stata accompagnata in ospedale. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale, provocando lunghe code. La strada poi è stata riaperta. E ancora incidenti, un nuovo grave incidente in viale Murichessa Nuoro. Un motociclista di 35 anni si è scontrato con un'utilitaria ed è stato trasportato al San Francesco con importanti traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti, all'origine dell'impatto potrebbe esserci una mancata precedenza. Ed è sotto sequestro l'area di sosta davanti alla spiaggia di Subarone o Rosei. Il provvedimento è stato eseguito dal corpo forestale su disposizione della procura di Nuoro. Dagli accertamenti sarebbe emerso l'ingresso di un numero di veicoli superiore al limite di 180 previsto dal piano di utilizzo dei litorali. Spostiamo in Marmilla, dove un allevatore di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri. Durante le indagini sono state trovate armi con matricola a brasa e munizioni. L'uomo è stato trasferito in carcere. Gli accertamenti erano partiti dopo il precedente ritrovamento di un fucile clandestino nascosto nelle campagne. Andiamo con lo sport e il calcio. Il Cagliari che debutta oggi in Coppa Italia contro l'Arezzo. Sebastiano Esposito resta lontano dalla squadra rossoblu. Dopo la scadenza del primo certificato, l'attaccante ne ha presentato un secondo ieri della durata di 15 giorni. Salterà quindi la Coppa Italia contro l'Arezzo, ma anche l'esordio in campionato. Intanto prosegue la ricerca di una soluzione dopo la rottura col club rossoblu. È tutto. Un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Echinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al 50 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
9: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
10: Caffè Corretto.
11: Eccoci qui di nuovo in diretta. Ora parliamo di musica, parliamo di identità, parliamo anche di Sardegna e parliamo in sardo e facciamo musica con loro. Abbiamo qui i nostri ospiti Sarazza, sono Chilo e Ruido, ospiti di questa puntata per parlarci del loro nuovo progetto musicale. Ciao ragazzi.
12: Ciao, mi sentite?
13: Ciao, ciao, ti
12: non so come sto uscendo in video.
13: È un po' sformato, però va bene, dai.
11: Non importa, non importa.

0: l'importante è che riusciamo a sentirti noi e che ti sentano i nostri ascoltatori. Insomma, tornate sulla traccia musicale, a breve in uscita il vostro nuovo album che possiamo già preordinare, Highlanders Veri.
1: Sì, è uscito, diciamo, abbiamo annunciato questo pre-order il 7 agosto in occasione dell'uscita del video QR code. Insomma, si tratta un po' di un passaggio fondamentale, anche perché poi appunto l'album in vinile era una cosa che io e Rudo ci tenevamo tantissimo a fare. È un lavoro veramente spesso, come si dice in gergo.
2: Diciamo che ci siamo dietro anche un bel po' di tempo per mettere a posto, a puntino, ogni cosa. Celebrare appunto i 30 anni dall'uscita del primo album, che vi ricordo si chiamava West Isla. Abbiamo voluto davvero impegnarci, ci siamo impegnati davvero tanto per la realizzazione di questo disco, che saranno ben 19 tracce con tantissimi ospiti, ospiti importanti della scena sarda e non solo. E niente, quindi diamo la possibilità a tutti di prendere un pezzettino di questo chiamiamolo disco speciale dei Sarazza, perché chiaramente eravamo fuori dal mercato discografico da diversi anni, e tornare con un disco del genere, diciamo che ci fa tanto piacere, ecco.
0: Certo, è proprio qui che volevo arrivare. Dopo tanti anni fuori dalla traccia, cosa vi ha spinto, cosa vi ha fatto venire voglia di dire c'è ancora qualcosa da dire, dobbiamo metterci la faccia?
1: Ma guarda, allora, a parte che sì, è vero, noi siamo stati fermi discograficamente, abbiamo prodotto diversi singoli, ecco, quindi diciamo che fermi non siamo mai stati, però mancava questo album celebrativo, diciamo, quindi io e Fabio, io e Rudo, alla fine, alla veneranda età di oltre 50 anni, penso che abbiamo fatto uno dei dischi più ricchi, ecco, a livello proprio anche di collaborazioni sicuramente importanti, come ha detto Fabio. Ma su islandersveri.com c'è insomma tutto quanto, avete anche la tracklist spoilerata.
2: Esatto. Esatto, infatti chi ancora non l'abbiamo pubblicato ufficialmente nei social, però chi è appunto si va nel sito, ricordo www.islandersveri.com, può anche, una volta preordinato il disco, vedere proprio la tracklist con tutti i nomi e tutte le tracce e tutti i titoli del nuovo album.
0: Insomma, molte le abbiamo già sentite anche in rotazione in questa settimana, forse QR code è quella che stiamo ascoltando di più?
2: E QR code, diciamo che è il singolo che è uscito praticamente il 7 settembre, il 7 di agosto, e che stiamo praticamente promuovendo in questo periodo qua.
0: Benissimo, grazie ragazzi, grazie, mi raccomando, tutti voi ascoltate il brano, scaricate in pre-order l'album, siamo curiosi di vedere dove ci porterà la vostra musica.
1: Grazie a voi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
3: Fino al 26 agosto con Carta Insieme, Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio, classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
8: Radiolina. Caffè corretto.
9: E sono le 9.17, ancora in diretta dai microfoni di Radiolina. Noi torniamo tra poco con l'ultima parte della nostra trasmissione, ma prima sentiamo Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Eccoci qui, sono le 9:20. Nel frattempo ci ha raggiunto il nostro direttore Emanuele Dissi per darci gli ultimi aggiornamenti dell'informazione quotidiana.
1: Buongiorno Alessandra, buongiorno e grazie a chi ti sta seguendo su questo caffè corretto all'antivigilia di Ferragosto. La curiosità di tutti, Alessandra, è che tempo farà Ferragosto, ma siamo reduci da 40 giorni di caldo estremo e quindi ormai non ci si domanda più che cosa succede, perché ce lo aspettiamo. Devo dire che abbiamo capito quanto sia difficile fare il professionista in queste situazioni. Parlo di chi fa le previsioni del meteo, no? Parlo di aeronautica militare, ma anche di professionisti che hanno sviluppato un mestiere, anche perché tutti vogliamo sapere davvero che tempo fa e qual è il meteo. L'anticiclone c'è ancora, quindi sarà un Ferragosto, lo dicevi anche in apertura di Caffè Corretto, anche dando uno sguardo al giornale. Oggi peraltro giornata a bollino rosso, lo ricordiamo anche sul sito per Cagliari, con i cimiteri purtroppo chiusi nelle ore più calde, tra le altre chiusure, ecco. Quindi tempo che sarà più o meno come quello che abbiamo vissuto nelle ultime settimane. Si prevede l'arrivo del maestrale intorno a lunedì, maestrale già annunciato nelle settimane scorse, che poi è arrivato timidamente.
0: Sì, è vero,
1: questa
0: è vero.
1: Volta invece pare arrivi davvero, e quindi diciamo che speriamo che arrivi, e speriamo anche che, se precipitazioni ci saranno, sono annunciate, siano precipitazioni che non creino troppi danni. Ricordiamo che è iniziata la vendemmia, quindi insomma i problemi per le campagne sono all'ordine del giorno tutto l'anno. Speriamo, ecco, che se proprio deve arrivare, arriverà, non faccia danni. Poi c'è una notizia positiva che riguarda le imprese artigiane, che in Sardegna sono 34.000. E la Sardegna è la regione che ha fatto segnare il secondo incremento tra le regioni italiane per quanto riguarda la crescita delle imprese. Questo è un dato positivo. Tra l'altro approfitto, visto che siamo al 13 di agosto, per ricordarvi che sono aperte due vetrine importantissime per l'artigianato della Sardegna, che sono Tessingiu a Samugheo e la Fiera di Mogoro. Sono aperte fino a settembre, quindi questi giorni di Ferragosto, se gli amici turisti all'ascolto o i tanti sardi che ti seguono magari dice che cosa possiamo fare in questi giorni dove siamo stanchi di andare al mare o non vogliamo condividere con la pazza folla la spiaggia, ecco l'occasione per andare a conoscere da vicino il nostro artigianato e magari per portarci a casa anche qualche pezzo certificato, e così diamo una mano anche alla nostra economia. Ma dobbiamo tornare alle brutte notizie in primo piano sul sito e sul giornale: l'emergenza attraversamenti pedonali in tutta la Sardegna, in tutti i paesi, in tutte le città della Sardegna. Chi ci ascolta lo sa bene, insomma le amministrazioni comunali hanno difficoltà a star dietro a tutti i problemi, persino a cambiare la lampadina di un lampione. Il problema è che a Cagliari questo non avviene da mesi o da anni. Ci sono situazioni, un po' mi arrabbio, che sono vergognose, come per esempio via Roma, che è frequentatissima in questo periodo. A parte la mattina quando arrivano i croceristi e non sanno dove attraversare, è un vecchio problema. C'è un cantiere che corre per un chilometro, ci sono due varchi. Poi qualcuno dirà: quando noi andiamo a fare i turisti altrove non ci lamentiamo, invece ci lamentiamo della nostra città. Ci lamentiamo perché c'è poco buon senso nell'organizzare lavori pubblici, ma soprattutto la notte ci sono degli attraversamenti che sono bui, non solo in via Roma, e dove non vedi neanche le strisce zebrate, e quindi l'automobilista, per quanto vada a 30 all'ora, 10 all'ora,

0: Allora, ossia fermo, ti vedi i pedoni sbucare dai cantieri per, necessariamente perché da lì devono uscire, Alessandra, e quindi proviamo a raccontarlo col disincanto del cronista, in questo caso con l'equilibrio di Roberto Carta, figurati, quindi più disincanto di quello, però lo raccontiamo sperando che si arrivi a soluzione, perché veramente l'emergenza attraversamenti pedonali al buio a Cagliari, a parte tutti i disagi di una città, bellissima, vivere a Cagliari è meraviglioso, sia
1: Meraviglioso.
0: chiaro, messaggio forte e chiaro, nonostante tutto, nonostante i cordoli che raccontiamo, ok, è bellissimo vivere a Cagliari, sia chiaro, però è vergognoso che gli attraversamenti pedonali siano al buio. E poi ne hai parlato diffusamente, ma fammelo dire perché io ho il cuore rosso-blu e stasera, questo pomeriggio anzi, c'è il primo impegno ufficiale per il Cagliari contro l'Arezzo, una partita Coppa Italia importante, perché come ha ricordato Pisacane, siamo usciti in Coppa Italia immeritatamente contro il Napoli, figurati, in casa loro, perdendo sfortunatamente. E quindi si riparte da lì con la voglia di vincere e di iniziare bene. E per iniziare bene, domani l'Unione Sarda regalerà un inserto coordinato da Paolo Paolini, molto, molto carino, non è l'aggettivo giusto, però è un inserto completo per quanto il mercato sia aperto, nel senso che sino al 31 agosto Esposito può andare via, può stare, non faccio nomi di altri che potrebbero andare via, non deve andare via nessuno perché ne abbiamo già ceduto a tanti o ne abbiamo già lasciato andare via tanti. E c'è persino al centro dell'inserto, Alessandra, la foto della squadra che faremo stasera, la formazione, e
1: Ottimo.
0: quindi proprio prima della partita, e quindi la foto più recente del primo
1: Aggiornata
0: impegno
1: all'ultimo
0: ufficiale,
1: minuto.
0: la inseriremo alle 10 di notte per voi domani. Quelle cose che tu puoi appendere in camera, si usa ancora, in
1: Si usa ancora?
0: officina, sì, io sono nel bar, io sono felicissimo, anzi ringrazio i tanti amici baristi che sono all'ascolto, io giro moltissimo per i paesi della Sardegna e quando vedo la formazione del Cagliari appesa lì, soprattutto quella dell'Unione Sarda, io sono strafelice. E quindi approfitto per ringraziarvi in quest'antivigilia di Ferragosto e per dirvi domani, ne dico, 1,50 euro col poster del Cagliari, ma con tutte le altre notizie che ci apprestiamo a
1: E
0: raccontare.
1: di
0: Com
1: meglio, non si può chiedere.
0: complimenti per questa settimana che stai concludendo e grazie a tutti per averti seguito.
1: Grazie a te, grazie a te, grazie a tutti voi. Caffè Corretto, torna la prossima settimana, un abbraccio.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: casa ogni differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
5: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
7: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
8: Direzione giusta. Direzione estate.
9: Tutti i giorni.
10: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
11: Scopri il programma US, Focellenza, la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Da Bocconi School of Management, il 24 ore professionale. Louis Business School, esclusivi corsi di formazione con Università di Cagliari. E un percorso di apprendimento grazie agli eventi speciali del programma US. Unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesa.it.

0: Ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Astice americano cotto 300 grammi, 8,89 euro. Birra Heineken 66 centilitri, 1,09 euro. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La Sardegna rimane ai margini di un possibile cambio di scenario che nel corso dei prossimi giorni andrà a investire le regioni settentrionali. Avremo ancora caldo, anticiclone protagonista e valori vicini ai 37 gradi sulle aree interne con condizioni di afa ancora piuttosto elevata lungo le coste. Come detto, per un cambio di circolazione dovremo attendere l'inizio dell'ultima decade di agosto. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle?

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Arrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
0: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
0: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'economia italiana sta tenendo bene, i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Lo afferma la Premier Giorgia Meloni in un'intervista a tutto campo al quotidiano Milano Finanza. Un altro fattore confortante, prosegue la Premier, è quello dell'incremento del PIL pro capite, che rispecchia l'effettiva ricchezza dei cittadini e che sottolinea è cresciuto rispetto al 2022 di quasi 4.500 euro. Meloni ribadisce che la stabilità di questo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. A confermarlo l'andamento dello spread, che inizio mandato era tre volte più alto dei valori attuali.
2: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Su internet continua intanto a battere il tam-tam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima del 15 agosto. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
3: Nigel Farage ha riconquistato il suo seggio parlamentare, ma con un risultato che rischia di ritorcersi contro. Il leader di Reform UK ha vinto l'elezione suppletiva a Clacton col 62,8% dei voti, mentre il rivale più in vista, il comico Count Binface, ha raccolto il 26,7%. Oltre un quarto delle preferenze, in una corsa che il leader aveva voluto proprio per rafforzarsi contro le accuse di irregolarità finanziarie. Farage aveva lasciato il Parlamento il mese scorso con dimissioni improvvise, dopo settimane di accuse di non aver dichiarato correttamente milioni di sterline ricevute da un ricco finanziatore.
2: La cronaca: un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo. Sull'incidente indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Palmi.
3: Ancora due giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche a Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione porterà masse d'aria più fredda con un calo delle temperature. Intanto il caldo eccezionale di questa estate ha spinto la domanda di energia elettrica in Italia a livello mensile più alto di sempre. A luglio, rende noto Terna, i consumi hanno raggiunto 32,5 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025.
2: Il calcio: l'Inter abbraccia Spence, il nuovo esterno destro nerazzurro, è sbarcato nella notte milanese all'aeroporto di Linate, mentre sono in corso da questa mattina le visite mediche prima della firma sul contratto. Chiamato a non far rimpiangere Dumfries finito al Real Madrid, l'esterno inglese classe 2000 firmerà fino al 2031 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radiolina.

0: attrezzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
0: Svuota Tutto!
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
9: Bentrovati su Radiolina, è tornata a trovarci quest'oggi Valerio, responsabile della scuola Sapiens Diplomati Online. Bentrovato Valerio.
10: Buongiorno a te Giuseppe e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
9: Allora, partiamo raccontando di cosa si occupa la scuola Sapiens Diplomati Online.
10: Eccoci qua. Allora, la scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra scuola Sapiens.
9: Ecco, raccontiamo come si studia nella scuola Sapiens.
10: La nostra scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale, che significa ci sono video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente può studiare nella nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio o la sera, 24 ore su 24. La nostra scuola è pensata per chi lavora e per dare la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
9: Valerio, proviamo a tracciare una sorta di identikit sui vostri studenti.
10: Allora, nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in uno. Poi ci sono anche studenti che hanno paura di essere bocciati e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. Dopodiché ci sono tanti adulti, 30, 40, 50 anni, che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi e vorrebbero farlo in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
9: Parliamo dei costi per chi vuole recuperare con voi gli anni scolastici.
10: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e adesso stiamo facendo un'offerta formativa che è valida fino al 31 di agosto. E per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché chi aderisce a questa offerta e ci iscrive, che proviene a nome di Radiolina, ha uno sconto extra di 100 euro sull'offerta formativa. E quindi le 12 rate da 94 euro si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che i radioascoltatori interessati ci dicano subito che provengono a nome di Radiolina.
9: Valerio, c'è anche una garanzia se si viene bocciati nella scuola Sapiens, giusto?
10: Assolutamente sì. Noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualunque motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma. Perché lo studente che si iscrive con noi, dal punto di vista economico, non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora, in 12

0: mesi può recuperare 4 anni scolastici, 2 anni subito a settembre del 2026 in una sessione straordinaria ed è una grande opportunità, e altri 2 anni a luglio del 2027.
1: Ricordiamo i contatti di Scuola Sapiens.
0: Allora, per contattarci basterà andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
1: Perfetto, Valerio, grazie, alla prossima.
0: Grazie a te, Giuseppe, e un saluto a tutto lo staff di Radiolina e un saluto dalla Scuola Sapiens Diplomate Online.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Radiolina Story.

0: Latina Story.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: Tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
5: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
6: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola Rummo, 500 grammi, 75 centesimi. Prosciutto crudo di San Daniele Citterio, 2,79 euro letto. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elma, Cagliari.
11: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Stanta. Radiolina Story.

0: Marina Storia.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
6: E vuoi sapere perché?
5: Perché conviene! Ascolta agosto.
7: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i

0: dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
1: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per Dormire, design for wellness.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare.
5: Radiolina Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La Sardegna rimane ai margini di un possibile cambio di scenario che nel corso dei prossimi giorni andrà a investire le regioni settentrionali. Avremo ancora caldo, anticiclone protagonista e valori vicini ai 37 gradi sulle aree interne con condizioni di afa ancora piuttosto elevata lungo le coste. Come detto, per un cambio di circolazione dovremo attendere l'inizio dell'ultima decade di agosto. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
3: A Kusra, villaggio a sud di Nablus, tre abitazioni palestinesi restano circondate da sei giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate ci sono 11 persone, 5 delle quali italiane, arrivate per apportare solidarietà alle famiglie. Sul fronte diplomatico, l'inviato di Trump, Kushner, è atteso la prossima settimana in Israele per un confronto con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza, con una tappa al Cairo per incontrare mediatori egiziani, catarini e turchi.
4: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto. Su internet continua intanto a battere il tantam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
3: Restano dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti alla GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. L'indagato, la cui richiesta di essere trasferito dal carcere domiciliare è stata bocciata, ha però reso affermazioni ritenute fumose, generiche e prive di indicazione concreta. L'avvocato di Lavitola, Sergio Cola, esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del suo piano, ma non nega che il giornalista

0: Radio Lina, Radio Notizie.
1: Buongiorno da Maurizio Landi, benvenuti a una nuova edizione del GR di Radio Lina. Sarà un ferragosto con la canicola per la Sardegna, con qualche sprazzo di instabilità e possibilità di temporali attorno al massiccio del Gennargentu e nelle zone più elevate nel nord dell'isola. L'anticiclone africano che ha dominato sul Mediterraneo per tutta l'estate non molla la presa. Almeno fino a lunedì, prevede il meteorologo Carlo Spano, tenente colonnello dell'aeronautica militare, quando i venti dovrebbero ruotare verso i quadranti nord-occidentali, il tanto sospirato maestrale. Una via maledetta oramai, nuovo incidente stradale ieri pomeriggio poco dopo le 17 in viale Murichessa a Nuoro, a poca distanza dal punto in cui lo scorso 8 giugno aveva perso la vita il centauro Luigi Canna. Stavolta l'impatto è avvenuto davanti al quartiere di Città Giardino, il bilancio dello scontro automoto e di un ferito grave trasportato all'ospedale San Francesco. Ombrelloni e lettini pronti per essere posizionati a una distanza ideale in un'area demaniale marittima abusiva. È successo ad Alghero, dove i militari della Guardia Costiera hanno accertato l'occupazione non autorizzata di un'area presso la spiaggia di Maria Pia, una zona con superficie superiore ai 100 metri quadri, dove all'interno erano stati collocati abusivamente lettini e ombrelloni, sottraendo di fatto lo spazio al pubblico uso. I militari dell'ufficio circondariale marittimo di Alghero, una volta effettuati gli accertamenti, hanno proceduto a sequestro dei beni e al ripristino dello stato dei luoghi. E dalla Coldiretti un appello ai consumatori sardi per le feste di questi giorni, un invito al consumo di prodotti isolani e in particolare una maggiore attenzione nell'acquisto di maialetti che spesso vengono venduti con provenienza IGP ma in realtà arrivano dall'estero. E l'associazione di categoria chiede anche la collaborazione alle Proloco, particolarmente attive in questo periodo dell'anno. Lo sport, nei primi 26 convocati rosso-blu per la nuova stagione, quelli per Cagliari e Arezzo di Coppa Italia, oggi alle 18.30 all'Unipol Domus per i 32esimi di finale, ci sono subito Giuseppe Aurelio e Daniel Mandini, il laterale sinistro e l'attaccante, potranno quindi debuttare nel match che apre gli impegni ufficiali della squadra di Fabio Pisacane. È tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio e vi auguro buona giornata.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tris di mozzarella 100 grammi a 1,69 euro, la pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi e i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: data. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344 236 98 37.
1: Istituto di Radiologia De Rio. In te. Istituto di Radiologia De Rio. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Rio, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Rio, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 11 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai il leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginao Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
1: Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
3: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
5: Direzione giusta. Direzione estate.
6: Tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.com.

0: www.wes.it. Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La Sardegna rimane ai margini di un possibile cambio di scenario che nel corso dei prossimi giorni andrà a investire le regioni settentrionali. Avremo ancora caldo, anticiclone protagonista e valori vicini ai 37 gradi sulle aree interne con condizioni di afa ancora piuttosto elevata lungo le coste. Come detto, per un cambio di circolazione dovremo attendere l'inizio dell'ultima decade di agosto. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Sono le 11:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Ben trovati dalla

0: Nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo, la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
1: Ancora viva l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo catanese, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte di domani a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Intanto arriva una stretta sulle regole per chi vuole salire sul vulcano. Dalla serata di ieri è in vigore un'ordinanza che impone di mantenersi ad almeno 200 metri di distanza dal fronte lavico. Il provvedimento arriva dopo che nei giorni scorsi numerose persone si erano spinte a ridosso della colata per scattarsi dei selfie.
0: Un vasto incendio è divampato invece nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine, alle porte di Como. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte, nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale.
1: Una donna di 71 anni è stata uccisa nel suo appartamento di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Il corpo è stato ritrovato all'interno di un armadio. Per la sua morte è stato fermato il figlio 51enne che avrebbe confessato l'omicidio. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, la donna sarebbe stata aggredita durante una lite scoppiata perché l'uomo le chiedeva soldi per comprare droga.
0: Il calcio, clamorosa frenata nella trattativa tra Inter e Lazio per Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro avrebbe dovuto lasciare Milano questa mattina, ma la Lega non ha dato l'ok al trasferimento e al momento l'operazione è sospesa. Il nodo della questione è di natura burocratica e i biancocelesti infatti hanno l'obbligo del mercato a saldo zero e l'operazione in prestito con obbligo è di fatto un acquisto a titolo definitivo. Le due società dovranno quindi perfezionare la formula. Nessun problema invece per l'approdo di Spence all'Inter e il calciatore sta effettuando le visite mediche e poi firmerà il contratto.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da €299. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buongiorno da Maurizio Landi, benvenuti a una nuova edizione del GR di Radio Lina. Sarà un ferragosto con la canicola per la Sardegna, con qualche sprazzo di instabilità e possibilità di temporali attorno al massiccio del Gennaro Argento e nelle zone più elevate nel nord dell'isola. L'anticiclone africano che ha dominato sul Mediterraneo per tutta l'est l'ha presa. Meno fino a lunedì, prevede il meteorologo Carlo Spa, tenente colonnello dell'Aeronautica Militare, quando i venti dovrebbero ruotare sui quadrati nord-occitali. Intanto, sospirato maestrale. Una via maretta oramai. Nuovo incidente stradale ieri pomeriggio dopo le 17 in via Muricchè San Moro, a poca distanza dal punto in cui lo scorso giugno aveva perso la vita Centauro Luigi Cana. Stavolta l'impatto è avvenuto davanti al quartiere Città Giardino. Il bilancio dello scontro automoto è di un ferito grave trasportato all'ospedale San Francesco. Ombre e lettini pronti per essere posizionati a una distanza ideale in un'area demaniale marittima abusiva. È successo ad Alghero, dove i militari e la Guardia Costiera hanno accertato occupazione non autorizzata di una presso la spiaggia di Maria Pia, una zona con superficie superiore ai 100 metri quadri, dove all'interno erano stati collocati abusivamente lettini e ombre, sottraendo di fatto lo spazio al pubblico uso. I militari dell'ufficio circondariale marittimo di Alghero, una volta effettuati gli accertamenti, hanno proceduto al sequestro dei beni e al ripristino dello stato dei luoghi. La Coldiretti, un appello ai consumatori sani per le feste. Questi giorni un invito al consumo di prodotti isolati e in particolare una maggiore attenzione nell'acquisto di maletti che spesso vengono venduti con provenienza IGP ma in realtà arrivano dall'estero. E l'associazione di Cateria chiede anche la collaborazione alle Proco, particolarmente attive in questo periodo dell'anno. Lo sport, nei primi 6 convocati rosso-blu per nuova stagione,

0: Per Cagliari il rezzo di Coptale, oggi al 18.30 all'Unipolmus per i 32esimi di Nare, ci sono subito Giuseppe Aureli e Daniel Mandini, laterale sinistro e l'attaccante, potranno qui debuttare nel match che ha gli impegni ufficiali della squadra di Fabio Pisane. È tutto per questa edizione del GR, ringrazio e vi auguro buona giornata.
1: Nei supermercati Coop Ardegna sono arrivate offerte per l'agosto di gusto. Fino al 10 agosto per acquistare in offerta il Trist mozzarella arborea da 100 grammi 1,69 euro. La pasta classica fracellino da 500 grammi 43 centesimi. E il biscuitino bianco 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i lotti per ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spedizione con giacchette, globo e livro a chi quarto e dintorni la Coop.
2: Fino al 30 settembre 2006, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro vantaggi per rinnovare il tuo Eco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dal 0%. Scopri in concessionari e tagli con quali. Cagliari Sassari 1 Solbia. www.acetras.it.
3: Patronat, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finito qui. Terranovate, Zen, Cetroni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping. Offerte e il divertimento, Centro Commerciale Finicotti, in via Sansone a Cagliari. Centro Commerciale Finicotti, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1192, il Centro Commerciale Cagliaritani.
4: Scopri il programma US, servizi essenziali per la vita imprenditale, manageriale e professionale. Informazione con Unione Digital e il Sole 24. Rassegna stampa e newsletter specializzati. Accesso canale di vendita Vai Online e opportunità di realizzazione su Risparmio Ardegna. Più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
5: Bentrovati su Radiolina con la rubrica Rinascono i suoni, rinasci con noi, rubrica di divulgazione medica con Fabia e il giovane audioprotesista in Sardegna, nonché fautore centro acustico Fabio Pia di Sestu. Ben ritrovato su Radiolina.
6: Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato.
5: Allora, oggi parliamo di tutte quelle professioni che sono esposte a forti rumori, lavoratori che poi, quando sorge un problema, si volgono a voi.
6: Sì, ovviamente i lavoratori più esposti sono quelli più...
5: a rischio.
6: Sono a rischio con lavori molto rumorosi, continui comunque da tanti anni. Però ovviamente una cosa che non si pensa è anche il lavoratore che non fa lavoro con rumori molto molesti, ma possono essere anche classici insegnanti, che comunque dei brusii ripetuti per tanti anni comunque portano a un calo del lutto.
5: Quindi sono dei sintomi, a quel punto c'è la necessità di rivolgersi ad esempio centro acustico Fabio Pia di Sestu?
6: Assolutamente sì, i sintomi arrivano, la cosa importante comunque è anche venire prima di aspettare ad arrivare a un punto in cui non dico che non sia più fattibile un recupero tramite le protesi acustiche, però è molto più difficile aspettare e recuperare quando comunque il calo è molto invasivo.
5: C'è un'età precisa in cui si manifestano questi problemi con l'avanzare dell'età oppure può capitare anche a delle persone giovani?
6: Può capitare assolutamente anche a delle persone giovani, ovviamente avendo anche comunque un calo ereditario, è male che un ragazzo di 5-30 anni può avere difficoltà. Ovviamente il target medio è un anziano, è 75 in su, che ovviamente inizia già ad avere delle difficoltà.
5: Qual è il suo consiglio per tutte quelle persone magari che ci stanno ascoltando e hanno uno di questi problemi?
6: Il consiglio di non sottovalutare appena uno trova difficoltà, che sia una situazione rumorosa, che sia anche a casa, appena uno sente di avere una minima difficoltà, un semplice controllo anche per suo ruolo personale.
5: Voi offrite anche la consulenza a domicilio, un servizio possiamo dire raro, come funziona?
6: Assolutamente sì, abbiamo delle attrezzature, possiamo portare tranquillamente a domicilio perché è possibilitato o un avanzamento dell'età o chi non si può spostare, addirittura chi è giovane fa dei lavori in cui finisce troppo tardi, ovviamente spostarsi e andare comunque dal centro può essere comunque difficile per loro, quindi noi comunque cerchiamo di semplificare questo anche a domicilio, sia fuori orario anche fuori giorni lavorativi, se ha problemi, cerchiamo di venire incontro un po' a tutti.
5: Per chi fosse interessato, come possiamo contattare il centro acustico Fabio Pia?
6: Allora, ovviamente potete trovare Sestu in via Mongolfiere numero 15, altrimenti tramite il nostro sito internet www.centroacusticodellasegna.it.
5: Ricordiamo oltretutto questa intervista sarà disponibile anche sul nostro sito radiolina.it. Noi ringraziamo Fabio Pia, audioprotesista e fondatore centro acustico Fabio Pia Sestu.
6: Grazie a voi e grazie a tutti.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Echinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
1: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Luis Marshall and Her Brethren. E alle 23 gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
2: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 26 agosto con Carta Insieme, Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio, classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Vieni a scoprirla da Autobam! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
16: Radiolina presenta La Strambata.
17: Buongiorno e bentrovati da parte di Andrea Secchi in diretta con voi fino alle 14 con La Strambata, il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Oggi in regia, come d'altronde tutta la settimana, c'è Manuel Cozzolino. In questi primi quattro blocchi parliamo di politica, soprattutto della variazione di bilancio da 2 miliardi e mezzo. Abbiamo due graditissimi ospiti qui in studio che presentiamo. Buongiorno a Gianluca Mandas, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle.
18: Buongiorno, buongiorno a tutti.
17: E buongiorno a Fausto Piga, vice capogruppo di Fratelli d'Italia e tra l'altro vicepresidente della Commissione Bilancio.
19: Segretario.
17: Segretario, ma relatore anche.
19: Relatore del provvedimento. Un saluto a tutti.
17: Allora, si tratta, ricordiamo, di un provvedimento importante anche perché ha visto un consistente aumento della dotazione finanziaria alla luce di maggiori entrate riconosciute dal governo e poi anche la parificazione del bilancio da parte della Corte dei Conti ha liberato ulteriori fondi. E tra l'altro si tratta della più ricca variazione di bilancio nella storia dell'autonomia. Una gestazione lunga, onorevole Mandas, quanto siete soddisfatti? Ci avete inondato di comunicati di soddisfazione.
18: Siamo molto soddisfatti perché con la variazione di bilancio abbiamo potuto impegnare 2 miliardi e mezzo di risorse per dare risposta alle esigenze delle famiglie sarde, dei giovani e delle imprese. La sfida adesso sarà cercare di spendere queste risorse, cercare veramente di utilizzare questa importante variazione di bilancio per dare alla Sardegna un futuro e per risolvere problematiche quali la sanità e lo spopolamento.
17: Ecco, onorevole Piga, voi invece da parte della minoranza avete parlato di fiera delle occasioni perse, perché?
12: Di fatto è un'occasione persa. Era, come ricordava lei, un'occasione storica, perché mai era successo che la regione Sardegna avesse così tante risorse da programmare, frutto della leale collaborazione con il governo Meloni. Poi, per carità, soldi dei sardi che tornano in Sardegna, ma sono tornati in modo tempestivo, in modo veloce. Purtroppo si è perso tempo, 7 mesi di perdite di tempo e di ritardi nell'approvare questa manovra di bilancio. Doveva essere la manovra del cambio di passo, è l'ennesimo passo falso, 2,5 miliardi che si sono spesi senza visione strategica, sono stati molto spezzettati. Io ritengo che la stragrande maggioranza delle risorse sia stata sperperata e ai veri bisogni dei sardi arrivano solo le briciole.
19: Onorevole Mandas, come replica?
18: Ma comprendo la polemica.
19: Anche perché volevo sottolineare una cosa: non c'era una massa manovrabile di questa entità neanche in finanziaria.
18: Io replico con i numeri. I numeri dicono che in questa variazione ci sono 1 miliardo di euro per la sanità, per le visite, per le liste d'attesa, per investimenti anche sperimentali attraverso l'introduzione dell'intelligenza.

0: artificiale nel mondo sanitario. Soprattutto ci sono risorse per i giovani, per tutti gli under 40 che vogliono venire in Sardegna, c'è l'opportunità di avere dei contributi a fondo perduto per restare in Sardegna o per aprire un'azienda in Sardegna. In più ci sono politiche giovanili importantissime, la scuola, l'istruzione, la formazione per un giovane sardo oggi è gratuita, grazie proprio attraverso i provvedimenti contenuti nella variazione.
1: Ecco, voi tra l'altro, insomma, onorevole Pica, avete redatto una contromanovrina, c'è anche qualche punto in comune, insomma, come l'avreste impostata?
2: Ma guardi, come un orologio rotto che azzecca due volte al giorno l'orario giusto, anche loro con 2,5 miliardi qualcosa di buono l'hanno fatta, ci mancherebbe altro, perché 2,5 miliardi davvero sono una vagonata di risorse che qualcosa l'hanno indovinata anche loro. E sono quelle cose che tutto sommato abbiamo proposto anche noi nella contro manovrina. Però io ai numeri non ci credo più, dopo aver smascherato la propaganda poltronificio, la propaganda imbroglio, io a questi numeri non credo più, voglio giudicare poi i fatti. Arriviamo con 7 mesi di ritardo, ora il rischio è che questi soldi rimangano sulla carta e non possano manco essere spesi in tempo, perché la verità è questa, la verità.
1: Ora ci fermiamo un attimo perché abbiamo una parentesi musicale con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Ancora in diretta con la strabata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cuzzonino. Stiamo parlando di politica, soprattutto della variazione di bilancio approvata recentemente in Consiglio regionale. Abbiamo due illustri ospiti, gli onorevoli Gianluca Mandas del Movimento 5 Stelle e Fausto Piga di Fratelli d'Italia. Un documento, quello approvato recentemente dalla massima assemblea sarda, che si caratterizza per una ampia dotazione finanziaria a 2,5 miliardi, ma si è caratterizzato anche per una serie di passi indietro, come per esempio la privatizzazione degli aeroporti e anche il mancato, diciamo, aumento, in questo caso il 10% degli stipendi degli staff degli assessori. In effetti non c'era un aumento vero e proprio, ma l'eliminazione di una legge che sanciva la diminuzione del 10% dello staff degli assessori. Su questo Giunta e maggioranza hanno fatto un passo indietro. Perché, onorevole Mandas, è stato sbagliato l'approccio da parte vostra?
1: Ma il Consiglio, la maggioranza, ha ritenuto che questo tema, per quanto riguarda la questione degli staff, non fosse opportuno e maturo. Esiste ovviamente un problema legato a tutti quei dipendenti in distacco che prestano servizio negli uffici assessoriali, però va affrontato in maniera più armonica e va affrontato in maniera specifica piuttosto che all'interno di una variazione. Per questo la maggioranza, con il ritiro da parte della Giunta di quell'emendamento, ha messo un punto chiaro.
0: Ecco, iniziamo a rispondere sugli staff, onorevole Piga.
2: Beh, è stata smascherata la propaganda imbroglio, perché se il centrodestra parla di poltronificio, o meglio, se il centrodestra parla di indennità e di nomine, il campo largo gli dice che fa poltronificio. Se lo fanno loro è sempre giustificato. Io credo che i due pesi, due misure, e le due misure non vadano bene. La verità è che per anni ci siamo sentiti dire che il poltronificio sull'INAS era una vergogna, era una legge obbrobrio. Noi gli abbiamo dato anche la possibilità di cancellare questa norma, non perché rinneghiamo il passato, perché noi quando l'abbiamo approvata in buona fede e convinti che possa essere utile per la Sardegna. Loro l'hanno salvata, quindi almeno chiedono scusa ai sardi per averli ingannati con un populismo senza precedenti, che l'unica cosa che gli ha concesso è quello di vincere le elezioni, però con un inganno ai sardi.
0: Ecco, altro passo indietro: privatizzazione degli aeroporti. C'erano 30 milioni nel documento originario, poi alla fine si è deciso di soprassedere.
1: Ma è bene precisare che la posizione della Giunta e della maggioranza non è mai stata a favore della privatizzazione o meno, ma è sempre stata a favore della necessità, così come prevede la normativa comunitaria europea, che esista una rete degli aeroporti unificata, Alghero, Olbia e Cagliari. Perché? Perché in Sardegna siamo arrivati a sforare i 5 milioni di passeggeri e quindi la comunità europea prevede che ogni forma di investimento di natura pubblica venga identificato come aiuto di Stato, e quindi è necessario far nascere una compagine che pubblica privata possa fare quegli investimenti necessari per lo sviluppo. Detto ciò, il Consiglio si è espresso in maniera chiarissima con l'ordine del giorno, dando un orientamento, cioè se questa società deve nascere, così come è necessario nasca, è importante che il pubblico abbia voce in capitolo.
0: Su questo tema, onorevole Piga.
2: Ma è una vittoria politica dell'opposizione. Noi siamo sempre stati critici in questi due anni, perché il disegno dell'operazione aeroporti voluta dalla Todd di fatto è un regalo alla speculazione dei privati. Noi non abbiamo nessun pregiudizio verso la rete degli aeroporti, ma un conto è la rete degli aeroporti, è un conto dare in mano gli aeroporti a fondi di investimento che possono solo puntare alla speculazione e al profitto e non agli interessi della Sardegna. Quindi siamo contenti del loro passo indietro, siamo contenti che anche anime della maggioranza come AVS e Sinistra Futura abbiano evidenziato delle criticità, di interrogativi, perché loro stessi hanno detto non ci sono le condizioni per fare in modo che la regione Sardegna abbia degli strumenti per monitorare l'interesse pubblico di questa operazione. Quindi se loro hanno fatto questo passo avanti è una bellissima notizia. Ora se ne riparlerà al 2027, ma la cosa da fare è cancellare completamente questa impostazione. Se si deve mettere impostazione, se si deve mettere mano alla rete degli aeroporti, il ruolo strategico e di interesse pubblico della regione o comunque di un ente pubblico deve essere salvaguardato.
0: Ora una breve pausa pubblicitaria, a tra poco.
3: La strambata su Radiolina.

0: 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
1: Ferragosto di convenienza negli iperastici americano cotto 300 grammi 8,89 euro. Birra Heineken 66 centilitri 1,09 euro. Offerte valide fino al 24 agosto negli iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
5: Radiolina Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La Sardegna rimane ai margini di un possibile cambio di scenario che nel corso dei prossimi giorni andrà a investire le regioni settentrionali. Avremo ancora caldo, anticiclone protagonista e valori vicini ai 37 gradi sulle aree interne con condizioni di afa ancora piuttosto elevata lungo le coste. Come detto, per un cambio di circolazione dovremo attendere l'inizio dell'ultima decade di agosto. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Radiolina, estate.
9: La strambata.
10: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Per parlare di politica abbiamo sviscerato una serie di temi relativi alla variazione di bilancio e ricordiamo che all'interno della variazione di bilancio c'era circa 1 miliardo dei 2,5 miliardi dedicati alla sanità, 320 milioni circa per ripianare i debiti delle ASL, ma insomma, settore importante. Quando c'è la finanziaria di mezzo, il 60-70% delle risorse vengono sempre dedicate alla sanità. Onorevole Mandas, non stride il fatto che manchi ancora un assessore, con la governatrice Todde che recentemente ha voluto proseguire l'interim di questo assessorato vitale per la vita dei sardi, possiamo dire.
11: Ma la Presidente ha ritenuto impegnarsi in prima persona sul tema sanitario proprio perché è il tema nevralgico per la quale i sardi hanno chiesto a questa maggioranza di governare, per cui è significativo che sia stata la Presidente in prima persona a occuparsi di questo. Con questa variazione di bilancio diamo tante risposte, tanti segnali importanti in ambito sanitario. Lo facciamo con le case di comunità, lo facciamo con politiche a sostegno degli ospedali, a sostegno delle cure oncologiche, a sostegno delle liste d'attesa, e lo facciamo anche per alcune autenticità del territorio regionale come malattie rare o come autismo. Per cui la strada segnata è quella giusta attraverso risorse, attraverso l'impegno. È una strada lunga, ma siamo convinti che da qui ai prossimi 3 anni nessun sardo dovrà rinunciare alle cure in Sardegna.
10: Onorevole Piga.
12: Ma io credo che dopo 2 anni di legislatura non ci sia un sardo libero da condizionamento politico, né di destra, né di sinistra, né di 5 Stelle, che possa dire che la situazione in sanità sia migliorata. Si sta navigando a vista, si sta perdendo tempo, si sta spendendo tra l'altro molto di più e male, e i problemi peggiorano. In due anni l'unica cosa che si è fatto è quello di pensare ai commissariamenti delle ASL, si è fatta in maniera illegittima, incostituzionale, e di fatto i nuovi manager non stanno portando, come dire, una ventata di novità. È vero che si stanziano tanti soldi, ma non basta stanziarli, bisogna fare in modo anche che arrivino ai legittimi beneficiari con azioni concrete. Queste azioni concrete fino ad oggi non si stanno vedendo.
10: Replica e controreplica, certo.
11: Ma io sono abituato a rispondere con i numeri e con i fatti. Il problema sanitario in Sardegna è soprattutto un problema legato a poco personale medico, infermieristico e operatori sociosanitari. In questi due anni abbiamo sviluppato 600 nuovi medici, abbiamo assunto oltre 700 infermieri e oltre 600 OS. Inoltre, di recente sono state deliberate le linee guida per un nuovo bando per l'assunzione di 2500 nuovi medici, tra cui anche la possibilità di attingere a medici stranieri. Quindi stiamo concretamente mettendo in piedi e seminando quei provvedimenti che ci permetteranno di avere un impianto di persone e organigramma che consentirà ai sardi di avere garantito il suo diritto alla cura.
10: Chiudiamo il blocco con l'onorevole Piga, e tra l'altro manca l'assessore qua.
12: Quello, diciamo, è la ciliegina sulla torta, un assessorato a cui manca l'assessore, perché è già difficile fare il presidente di regione, figuriamoci fare anche l'assessore. Dopodiché la presidente Manca ha voluto anche, come dire, farsi assistere dal direttore generale, a cui piace sempre la valigia pronta per fare le trasferte, ma questo ne parleremo magari in un'altra occasione. Sta di fatto davvero che al di là dei buoni propositi la situazione è sotto gli occhi di tutti. Solo l'altro ieri il reparto pediatrico di Smerionesi ha rischiato la chiusura, in poche ore è poi stato riaperto, ed è anche, come dire, sintomatico anche questo di una disorganizzazione, perché se bastavano davvero tre ore per riaprire un reparto, io mi domando: ma perché è stato chiuso? Ok, quindi non c'è una strategia, non c'è una visione. Gli anni in cui si urlava e si strillava e si promettevano soluzioni facili a tutti i problemi sembra dimenticato da questa maggioranza. Noi in realtà vogliamo che tutti quei buoni propositi che loro hanno messo in campagna elettorale siano messi in campo, perché non c'è dubbio che serva tempo, ma il tempo lo stanno perdendo. Non c'è dubbio che servono medici, ma loro avevano le ricette facili a tutti i problemi, quindi che lo facciano.
10: Abbiamo un'altra parentesi musicale, Fulminacci, Maledetto me.

0: Ancora in diretta con la strabata che parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino, stiamo parlando di politica. Allora, abbiamo un po' eroso il tempo a nostra disposizione con i precedenti blocchi, però insomma, mi piacerebbe chiedere ai nostri due ospiti come va in vacanza, come vanno in vacanza giunta e maggioranza, onorevole Mandas.
1: Ma una giunta e una maggioranza
0: promuove?
1: Una giunta e la maggioranza non vanno mai in vacanza perché la Sardegna non si ferma mai. Io sono soddisfatto, noi siamo soddisfatti del lavoro di approvazione della variazione, tante risorse importanti, però accettiamo anche la sfida che da qui ai prossimi 3 anni sarà quella di mettere in campo queste risorse, spenderle e dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie, dei giovani e delle imprese sarde.
2: Ma di fatto non ci fermeremo neanche in vacanza, ma a settembre sarà come riniziare, e speriamo di riniziare con un nuovo spirito. Prima di essere un esponente politico sono anche un cittadino sardo, e quindi davvero spero che in questi primi 2 anni di legislatura ci si metta una pietra sopra e si inizi davvero a lavorare in maniera seria, incisiva e concreta per i sardi. Si deve badare meno agli annunci roboanti, meno alla propaganda social e ai fatti davvero concreti, perché di questo passo davvero si diceva che peggio di prima non si poteva fare. Io ho la sensazione che questi ci stanno anche riuscendo, proprio a asfaltare la precedente legislatura, perché serve davvero un cambio di passo.
0: Abbiamo ancora 30 secondi a testa, quanto è difficile stare in una maggioranza di governo della regione?
1: Ma io anche da amministratore locale sono sempre stato in maggioranza, quindi è un terreno nel quale mi so muovere. È vero che abbiamo tante aspettative, proprio perché il passato non è stato così roseo, e siamo però determinati a dare quelle risposte per le quali i sardi ci hanno chiamato in causa.
0: Ruolo nuovo per l'onorevole Pica, che tra l'altro è il sindaco di Barrali attualmente. Insomma, anche per lei è un'esperienza nuova stare all'opposizione.
2: Ma fare opposizione a loro è difficilissimo, devo dire la verità, perché ogni volta sembriamo che noi facciamo la polemica gratuita, e il problema è che noi, più che lamentare ritardi, perdite di tempo, improvvisazione e disordine, non possiamo fare. Quindi il nostro è quasi un disco rotto, ma è conseguenza del loro modo di lavorare. E quindi davvero io gli auguro, da cittadino, a questa maggioranza a settembre di incominciare a lavorare per i bisogni dei sardi.
0: Io volevo ringraziare l'onorevole Gianluca Mandas, vice capo gruppo del Movimento 5 Stelle.
1: Grazie a voi.
0: E grazie all'onorevole Fausto Piga, vice capo gruppo vice capo gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale.
2: Grazie.
0: Grazie appunto, e grazie anche a coloro che ci hanno seguito.

0: aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Perfetto, andiamo da Cifadda.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno quando alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
3: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Qusrayn, Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea, lo sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi e ad Israele.
4: Economia: nel secondo trimestre il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE rispetto al trimestre precedente. La stima preliminare è pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE. Nel primo trimestre 2026 il PIL era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era aumentato dello 0,1% nell'UE. L'Italia nel secondo trimestre cresce dello 0,2% contro lo 0,3% nel primo trimestre. Dopo Austria e Romania, che vedono un PIL invariato, il dato italiano è minimi tra quelli dei 14 paesi rilevati.
3: I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso.
4: Oggi è il giorno delle partenze last minute. Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto, bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte dell'attività economica del paese in vista dell'aumento dei flussi veicolari. ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
3: Il calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con un diritto di riscatto più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
4: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione sportiva. Calcio: esordio del Cagliari questa sera in Coppa Italia alle 18.30 alla Unipol Domus contro l'Arezzo. Fabio Pisacane alza l'attenzione, ora c'è il peso del risultato, ha detto. Maldini può partire anche dall'inizio, mettere Kevin Carlos e Mina devono ancora recuperare la miglior condizione. Sul caso Esposito il tecnico non è entrato nei dettagli, il mio compito è tutelare il gruppo, però questa vicenda mi turba. E l'allenatore rossoblu ha diramato i convocati della stagione.

0: per la sfida di Coppa Italia contro l'Arezzo. Subito nel gruppo i nuovi Aurelio e Maldini, mentre Radunovic ha recuperato dall'affaticamento. Restano fuori appunto Kevin Carlos, Mina, Idrissi ed Esposito. Tra le novità anche i numeri di maglia, Fazzini indosserà la 10. Sebastiano Esposito ha presentato al Cagliari un nuovo certificato medico della durata di 15 giorni dopo la scadenza del precedente. L'attaccante resterà quindi lontano dagli allenamenti, salterà la Coppa Italia questa sera, poi l'esordio in campionato con il Parma. Intanto il club continua a cercare una soluzione dopo la rottura di fine luglio. Passiamo al basket. Jeff Brooks, il nuovo capitano della Dinamo Sassari per la prossima stagione. Coach Vitali e il suo staff hanno affidato alla statunitense naturalizzata italiana il ruolo di riferimento del gruppo dentro e fuori dal campo. Michele Vitali sarà invece il vice capitano. Siamo una famiglia, ha ricordato il tecnico presentando le nuove gerarchie. E chiudiamo con il tennis tavolo. La Sardegna ha chiuso al 26esimo posto il trofeo transalpino e la Mediterranean Cup Under 12 di Bardonecchia. In gara Luca Calamida della Marcozzi e Alessia Rassu del tennis tavolo Sassari, confrontatisi con alcune delle migliori selezioni italiane e straniere. Per il tecnico Lorenzo Martinalli un'esperienza importante soprattutto sul piano della crescita tecnica e dell'adattamento tattico. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Anguria mini al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: blocco dedicato alla cultura in, siamo in diretta chiaramente con la strambata, chi vi parla è Andrea Secchi, in regia Manuel Cozzolino. Perché cultura? Perché abbiamo in collegamento Bruno Mura, questo simpatico signore di ben 91 anni che all'età di 82-83, dopo aver avuto una splendida carriera come imprenditore prima nel campo della ristorazione e poi in quello alberghiero, ha deciso di diventare uno scrittore e adesso ha appena pubblicato il suo quarto libro, Cassimbo, Nebbia Oceanica. Buongiorno signor Bruno, per essere con noi.
1: Buongiorno a lei, lunga vita Videolina
0: e Radiolina. Radiolina. Allora, ci parli di questa sua ultima fatica.
1: E intanto è il quinto libro.
0: Ah, il quinto,
1: si
0: perfetto.
1: Tratta di un racconto breve, sì, perché ha preceduto, dopo Pirastu, Pionieri, il porto era blu, tra terra e mare, e adesso quest'ultimo racconto breve che si chiama Cassimbo. Cassimbo vuol dire una nebbia fitta che quasi è un buio che si affaccia

0: immediato come quando si chiude una sala cinesca. Questo avviene nell'Electo Coast, la costa degli scheletri, che è situata in Namibia. Questa costa è un tratto di costa oceanica maledetta, perché ci sono tanti naufraghi, tanti relitti sparsi a distanza del bagnasciuga per chilometri. Tutto questo ha comportato anche una disavventura dei miei amici di cordata. Parlare di questo deserto del Kalahari, che è in Botswana, è un po' un'emozione particolare. La prima è questa biodiversità che sbocca un fiume navigabile come l'Okavango, che sbocca nel deserto. Tutti i fiumi al mondo sboccano o in un affluente o in mare. E questa è già la prima emozione che mi ha colpito formando questa grande delta in questo deserto arido. L'ho potuta visitare dall'alto con un trabicolo di aereo, che è una vera emozione. Poi il resto sono gli abitanti, i primi abitanti, i Boshimani, che sono una razza particolare, a parte il fatto che sono alti 1,20, 1,40 massimo. Questi sono arrivati, secondo i dati che ho potuto acquisire, oltre 20.000 anni fa, e questi vivono a ridosso delle pareti rocciose. Poi l'altra emozione è queste pareti, queste arte rupestre che si vede in queste pareti rocciose dove abitano proprio questi boscimani.
1: Ascolti, signor Bruno, mi deve togliere, manca un minuto alla fine del blocco, lei mi deve togliere una curiosità. Lei era un tranquillo pensionato. Quando è che ha deciso e perché ha deciso di cimentarsi nella scrittura?
0: La scrittura è stata una mia passione. Quasi sempre, di tutti i viaggi che ho fatto, perché ne ho fatto tanti, conservavo sempre dei punti salienti e una piccola cartella. Questa mi è servita a ricongiungermi per formare tutto il viaggio, per riportare tutto il viaggio. Pertanto mi sono trovato anche facilitato. Poi la verve non mi è mancata. Io sono stato sempre un ragazzo curioso. Ho affrontato tante tempeste. E questo, ecco, il risultato che uno vuole anche scrivere, come dire, lascio qualche traccia del mio passato.
1: Ecco, ricordiamo per i nostri ascoltatori la sua età.
0: La mia età, dimentico facilmente la carta d'identità a casa e può contare.
1: 91-92, sono 91.
0: 91 compiuti e avviato bene nel 92esimo.
1: Io la ringrazio, Bruno Mura, per essere stato con noi. In bocca al lupo per la sua ultima fatica letteraria. Grazie ancora.
0: Io ringrazio voi e vi faccio tanti auguri belli, siete dei professionisti e vi ringrazio.
1: Bene, adesso grazie ancora. Abbiamo una nuova parentesi musicale, Carol e Manu, ciao, viaggiando por el mundo.

0: La strambata su Radiolina.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
6: Direzione giusta. Direzione estate.
7: Tutti i giorni.
8: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
9: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla è Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino ci ha raggiunto in studio, il nostro Alberto Masu del TG di Videolina. Perché? Perché oggi inizia ufficialmente la stagione 2026-27 per il Cagliari, 18:30 alla Domus, il confronto di Coppa Italia contro l'Arezzo. Insomma, che Cagliari dobbiamo aspettarci? Alberto, innanzitutto grazie per essere qui, perché ti abbiamo strappato al volo dai tuoi impegni col TG.
1: Tanto buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. È un Cagliari da lavoro in corso, come tutte le squadre in questo momento. Siamo a metà agosto, fra una settimana inizia il campionato, però ci sono ancora due settimane e mezzo di mercato, e sono tantissime. In due settimane e mezzo si può fare la rivoluzione. Il Cagliari non ne ha bisogno, anche perché l'ha già fatta, però sarà un Cagliari, diciamo, da lavoro in corso, perché mancheranno per esempio due elementi importantissimi: Mina, che sappiamo essere il leader della difesa. Non c'è neanche Kevin Carlos, uno degli ultimi arrivati che deve ancora trovare una buona condizione. Potrebbe essere invece l'occasione per vedere per la prima volta con la maglia del Cagliari Daniele Maldini.
0: Ecco, ma tu l'hai capito con che modulo gioca il Cagliari?
1: Allora, assolutamente non con il 4-2-3-1, perché ieri ci ha bacchettato Pisacani in conferenza stampa dicendo che lui non ha mai giocato con il 4-2-3-1. È un calcio dinamico. Usando le parole del tecnico, di partenza direi che è un 4-3-2-1, perché Winks, che viene affiancato da due mezze ali, Fazzini e Romano, con Adopò che va a fare un po' il trequartista, un po' l'esterno, un po' tutto, e Maldini che andrà ad affiancarlo sulla tre quarti, e poi di punta ci dovrebbe essere Mendy, favorito su Borrelli, che ha ancora qualche acciacco.
0: Ecco, tra l'altro c'è molta curiosità per Maldini, un giocatore che se un anno fa mi avessero detto preferisci Maldini o Esposito, avrei detto con certezza, insomma, Maldini, non c'è paragone. Poi, insomma, dopo aver visto Esposito e dopo aver visto l'ultimo anno di Maldini, qualche perplessità ce l'ho, anche perché Esposito svolgeva un lavoro veramente incredibile da tutte le parti del campo. Era il giocatore con Gaetano che correva di più nel Cagliari. Ecco, ti chiedo se Maldini possa essere quel quid per far svoltare il Cagliari, o forse più Fazzini.
1: Allora, sono due giocatori diversi. Di Maldini si parla tanto, e non solo perché è figlio d'arte e nipote d'arte, non solo figlio d'arte. È sempre arrivato a un, come dicevano i nostri nonni, a un centesimo per arrivare alla lira. Ti dà sempre la sensazione di un incompiuto, un giocatore con grandissimi colpi a cui però manca continuità. Ecco, per imporsi nel Cagliari dovrà avere continuità, dovrà avere spirito di sacrificio, quello di cui parlavi prima, che ha messo in evidenza Esposito nella passata stagione, e dare qualità. Ripeto, il Cagliari da lui si aspetta colpi, assist, gol, però si aspetta anche un giocatore che sappia sacrificarsi per i compagni e non solo con i compagni.
0: Posso strapparti un altro blocco per parlare di Esposito? Vai. Allora mandiamo adesso un brano, Charlie Puth, How Long?

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per

0: Scelta con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
2: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
3: E vuoi sapere perché?
2: Perché conviene! Ascolta gusto.
4: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Ancora in diretta con la strambata, che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino è rimasto con noi in studio Alberto Masu, perché per parlare del Cagliari, ma soprattutto per parlare del caso Esposito. Insomma, a che punto siamo? Perché sembrava lì lì per andare al Como, sembrava ci fosse solo una differenza dal punto di vista del conguaglio economico più un giocatore, si era parlato di Van der Bremt o Dossena, e invece poi alla fine sembra che la trattativa sia, non dico saltata, ma sicuramente rallentata.
1: Congelata, anche se con queste temperature è difficile parlare di trattative congelate. È una situazione che il Cagliari penso si porterà, si trascinerà fino alla fine del mercato. Ieri in teoria Esposito si sarebbe dovuto ripresentare da Seminelli, invece al suo posto è arrivato il secondo certificato medico. Stavolta 15 giorni di riposo richiesti dal suo psicologo per stress e ansia. Dunque siamo arrivati a quasi 25 giorni, erano 10 giorni prima, quindi sono 25 giorni di stress.
0: Posso fare una battuta, Alberto? Stress e ansia a 80.000 euro al mese.
1: E ma i soldi non fanno la felicità, Andrea. No, lì è, diciamo che sono, sono situazioni molto antipatiche, perché questo è un giochino di mercato che va a toccare situazioni dove ci sono persone che... Adesso noi non vogliamo entrare negli eventuali problemi di Esposito, però sappiamo insomma che quando si parla di stress, di ansia, di depressione, ci sono situazioni molto più gravi rispetto a quelle che possono essere legate a un trasferimento da o per un'altra squadra. Esposito rimarrà fuori dunque almeno sino al 27. Io credo che la situazione, come dicevo prima, si potrà sbloccare eventualmente solo alla fine, perché una squadra che eventualmente vuol prendere il giocatore, magari d'accordo con l'agente di Esposito stesso, aspetterà gli ultimi giorni, se non addirittura le ultime ore, per presentare un'offerta decisamente al ribasso, con il Cagliari che verrebbe preso per la gola. Se proprio volete liberarvi di un giocatore che tanto non vuol restare, lo prendiamo noi, però alle cifre che diciamo noi, di certo non i 20 milioni che chiede il Cagliari. A quel punto bisognerà capire se il Cagliari sarà costretto a lasciarlo partire, oppure se farà, se userà il pugno duro e tra virgolette rischierà sino all'ultimo di tenere un giocatore sotto contratto però senza utilizzarlo.
0: Il Cagliari però insomma diciamo che in saccoccia ha già messo 12 milioni con Gaetano, poi ci sono gli eventuali bonus, ha pagato poco o niente gli acquisti che ha effettuato, forse qualcosa per Kofler, poi Maldini è arrivato un prestito
1: oneroso
0: a 1 milione più sì, altri 7 per arrivare a 8 per il riscatto. Poi alla fin fine mi sembra che insomma soldi Winks è arrivato gratis.
1: Sì,
0: Romano è stato sì. No, Romano è prestito con
1: diritto di riscatto.
0: Con diritto.
1: Sì.
0: Quindi
1: diciamo che pure sarebbe
0: A naso si può anche permettere il fatto di fare il braccio di ferro con Esposito.
1: Sì, diciamo sì, a un certo punto, perché oltre alla questione economica ci sarebbe anche il problema di tenere un giocatore che può creare problemi magari all'interno dello spogliatoio. Anche perché una volta finito il mercato il giocatore sarebbe di nuovo a disposizione, tra virgolette. Noi non dimentichiamo quello che accadde qualche anno fa con Marchetti, che venne messo prima fuori rosa, saltò un suo trasferimento per un'intervista anche abbastanza banale rilasciata a un giornale sportivo, e Marchetti, che in quel periodo era il secondo portiere della nazionale e che addirittura aveva giocato da titolare le ultime gare
0: Dal secondo tempo della prima partita, se non ricordo
1: sì,
0: male.
1: Sì. Ho giocato le ultime partite della nazionale ai mondiali, rimase un anno fermo. Situazione quasi surreale, con le contestazioni dei tifosi. Un anno perso per uno dei portieri più bravi visti da queste parti.
0: Grazie Alberto Masu per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Adesso abbiamo una nuova parentesi musicale, Anna con White Girl Wasted.

0: Lo spazio dedicato a Lunesar con Caffè Scorretto.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto il 14 agosto 2026. Duri quelle pietre, a cura di Luigi Alto. È ormai fatto scientifico. La madre dei cretini non solo è sempre in Cina, ma anda costantemente in goli traserta. Ennio Flaiano dimenticò di precisare che la stupidità dà il meglio di sé ben lontano da casa. E in Sardegna vince il campionato a mani basse. L'ultimo fuori classe della categoria è un turista olandese, fermato all'aeroporto di Emmas con 8 pietre di cite e il bagaglio da diva. Ciottolini presi bagnasciuga, chiaro, ma sassi staccati.

fiera ostinazione al monumentale faraglione di Pondizucco, Anbida. Risultato, sequestro maximuta e candidatura ad honorem al mainato per cretine applicate. Mentre la polizia di frontiera aggiorna la collezione di repti tra bigliette di sabbia dorata, quarzi di is aruttas e macignari, sorge un legittimo dubbio logistico. Visti i sconsiderati dell'extra gaglio su voli low cost, cosa volo aveva Igia? Fenomeno prima di depredare le nostre ste. Il sospetto è un guardaroba stile Nino D'Angio, anni 80. Un jeans e una matta. Un solo ricambio per ben due settimane di canza, sacrificando l'igiene personale pur di fare spazio al bottino mineralogico. Un sacrificio che non deve essergli costato troppo, di purezza corporea sull'altare del souvenir abusivo. Un rientro a casa. E, mi raccomando, fatti una doccia, gentilissimo.

0: del nuovo campionato. In edicola e sull'app L'Unione Digital. Radiolina Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La Sardegna rimane ai margini di un possibile cambio di scenario che nel corso dei prossimi giorni andrà a investire le regioni settentrionali. Avremo ancora caldo, anticiclone protagonista e valori vicini ai 37 gradi sulle aree interne con condizioni di afa ancora piuttosto elevata lungo le coste. Come detto, per un cambio di circolazione dovremo attendere l'inizio dell'ultima decade di agosto. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Il segreto delle estati più belle?

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Ci ha raggiunto in studio Egide Angela Secchi, vice capo servizio del TG di Videolina, per le ultime novità, insomma, della nostra informazione. Nostra,
1: eccomi.
0: Perché io faccio parte di questa famiglia. Grazie innanzitutto. Insomma,
1: grazie a te, Andrea.
0: Quali sono i titoli principali della giornata di oggi?
1: Allora, apriamo ovviamente con il turismo. Arrivi record in Sardegna, dice Federalberghi. Prenotazioni last minute, soggiorni più brevi perché bisogna controllare le spese, sappiamo insomma quanto

0: costi la vita oggi, quindi anche le vacanze risentono di questo. In crescita l'extra alberghiero, che generalmente ha dei costi inferiori rispetto all'alberghiero. Sono buone anche le previsioni per settembre e ottobre. Diciamo che questa settimana di Ferragosto è la più fortunata, insomma, è quella più gettonata ancora oggi. E diceva Federalberghi, ovviamente poi faremo i conti più avanti, e dovremmo essere vicini o forse qualcosa di più rispetto ai numeri dello scorso anno. Poi ancora arriva al nostro telegiornale l'appello del consorzio produttori IGP per quel che riguarda il maialetto. In questo periodo, specialmente il giorno di Ferragosto, vigilia, giornata di Ferragosto, molti mangiano il maialetto anche negli agriturismo, insomma, ma anche in molti ristoranti vicino al mare il turista chiede il maialetto arrosto. Allora il consorzio dice: attenzione, perché scegliete i prodotti IGP, perché spesso maialetti sardi invece arrivano da fuori, arrivano dall'estero, non sono veramente sardi, quindi attenzione, perché ovviamente è un danno alla nostra economia e poi i nostri maialetti sono anche più buoni. E poi a Sassari, Andrea, il giorno dei candelieri, quindi la città è ovviamente invasa dai turisti, oltre che dai tanti sassaresi che addirittura sappiamo che tornano anche dall'estero per assistere a questo appuntamento così, così amato. Una giornata che si concluderà ovviamente con lo scioglimento del voto all'Assunta. Ricordiamo, Andrea, che Vidiolina seguirà i candelieri a partire dalle 19.30 fino a mezzanotte in diretta. E poi l'Olbia Red Valley fino a domani, ieri un appuntamento con nomi insomma molto ballabili, Dito nella Piaga per dire uno, Clara, e poi naturalmente la presenza soprattutto di Achille Lauro, che ha letteralmente infiammato l'arena, l'artista più atteso e più amato non solo dai giovanissimi ma anche dalle mamme, dobbiamo dire. Sì, è così, il festival si conclude domani. E poi naturalmente di quello immagino ne abbia già parlato, l'appuntamento con la Coppa Italia, quindi un appuntamento importante alla Domus, vedremo cosa succederà, e dovrebbe esordire Maldini, Andrea.
1: Sì, così ci ha detto Alberto, che probabilmente esordirà dal primo minuto. Tanto insomma Baldini è anche un bel ragazzo, dai.
0: È un bel ragazzo, certo, ha un'eredità pesante e quindi insomma
1: sì, però sai che ha giocato in nazionale, ha 4 presenze in nazionale, tra l'altro non gioca da un annetto in nazionale, non è che ci è arrivato 5 anni fa.
0: A te piace, lo conosci?
1: Secondo me è un crack, potenzialmente è un crack, però insomma vita forse troppo agiata, se avesse più fame ti direi questa esplode. Giocatore
0: sì,
1: della Champions League.
0: Ovviamente insomma è figlio di un grande campione, quindi insomma il calcio penso che lo abbia respirato dal primo giorno in cui è venuto alla luce. E un'ultima cosa, fuori titoli, però interessanti: a Orosei hanno messo sotto sequestro un'intera pineta, praticamente la forestale, insomma la pineta, sapete che sono tra i luoghi più gettonati per il Ferragosto, per il pranzo soprattutto del 15, perché c'erano troppe auto, i parcheggi erano contingentati ma si superavano. Noi sappiamo anche quello che è accaduto lo scorso anno a Villa Simius, no? Quindi c'è più attenzione, anche giusto che sia così, però naturalmente questo provvedimento così a cavallo del Ferragosto sta sicuramente creando polemiche e problemi. È
1: grazie,
0: tutto.
1: Grazie Gide Angela Secchi per essere stata con noi, e tutto anche per la puntata odierna e per la settimana della strambata. Buon Ferragosto a tutti, buona giornata da parte di Andrea Secchi e dal nostro regista Manuel Cozzolino, che mi ha sopportato, ma soprattutto supportato in questa settimana. Buona giornata.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14:00.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa migliora la vita.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Un drone probabilmente impegnato nella guerra in Ucraina ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto dai caccia italiani. L'allarme era scattato nella serata di ieri a seguito dell'avvistamento di un veicolo aereo senza pilota da parte dei sistemi di difesa lettoni. Immediata la risposta delle forze NATO che hanno fatto intervenire gli Eurofighter italiani per abbattere il drone.

0: portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
1: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti, che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, domani e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del paese. In vista dell'aumento dei flussi veicolari, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
0: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta, attesa da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda, incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, potrà innescare temporali dapprima su Alpi e Prealpi, per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, con fenomeni intensi anche in Liguria e lungo le coste della Toscana.
1: Lo sport ha bilancio di assoluto rilievo, quello dell'Italia nella quinta sessione di batteria negli europei di nuoto in vasca lunga in corso a Parigi. Il risultato più eclatante arriva dai 50 rana, dove Simone Cerasuolo firma il record italiano e si prende il miglior tempo assoluto delle batterie. Alle sue spalle c'è Nicolò Martinenghi. Nei 50 a stile libero femminili, Sara Curtis torna e si qualifica con il terzo tempo, dentro anche Silvia Di Pietro, che accede alle semifinali. Ottima risposta anche nei 100 dorso per Federica Toma.
0: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Sarà un Ferragosto con la canicola per la Sardegna. L'anticiclone africano non molla la presa, almeno fino a lunedì, quando arriverà il maestrale. Arrivi record in Sardegna tra prenotazioni last minute, soggiorni più brevi e una domanda sempre più attenta alla spesa. Buone previsioni per settembre e ottobre. E dalla Coldiretti un appello ai consumatori sardi: consumate prodotti isolani e prestate maggiore attenzione ai maialetti, spesso venduti come sardi, in realtà arrivano dall'estero. L'associazione di categoria chiede anche la collaborazione delle Proloco. Un provvedimento inatteso, oltretutto a poche ore dal Ferragosto. A Orosei la pineta di Subarone è stata messa sotto sequestro. Tra le polemiche c'erano troppe auto, dicono dal Corpo Forestale. Sono saliti da 12 a 14 casi di contagio da virus della febbre del Nilo in provincia di Oristano. Si tratta di un ultra cinquantenne e di un ultra ottantenne, entrambi in osservazione all'ospedale San Martino di Oristano. Prima serata a Olbia del Red Valley con oltre 15.000 spettatori. Achille Lauro era l'artista più atteso. Il festival si concluderà domani. E a Sassari è il giorno dei candelieri per la festa grande, la città invasa dai turisti, una lunga giornata che si concluderà con lo scioglimento del voto all'Assunta, diretta su Videolina dalle 19.30. Prima uscita ufficiale per il Cagliari, che questa sera alle 18.30 alla Domus si gioca la qualificazione ai 16esimi di Coppa Italia contro l'Arezzo degli ex Bucchi, Ionita e Cerri. Pisacane pensa all'esordio di Maldini. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Gigi Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
4: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro, la pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi e i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: ENA SRL. Unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie.

0: grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 14 agosto 2026. Leader cercasi, bastano i titoli iconi? A cura di Pierpaolo Murgia. C'è chi cerca un candidato guardando i sondaggi, chi guardando il curriculum politico, e c'è il centro-sinistra italiano che a quanto pare guarda l'albo d'oro delle federazioni sportive. Mancano pochi mesi al voto e il quadro è di una chiarezza commovente. Niente programma, niente leader e nemmeno un metodo per procurarsene uno, come se il metodo fosse un dettaglio secondario, un optional da aggiungere più avanti, magari a campagna elettorale già iniziata. L'unico collante resta l'odio per Meloni, che tiene insieme tutto come il nastro adesivo, tiene insieme un pacco regalo fatto male. Da fuori sembra a posto, basta non tirarlo troppo. Il campo, che si chiama largo per pudore, è in realtà un condominio litigioso, dove ogni inquilino ha il suo cane, la sua bandierina e il suo orario per i rumori molesti. Calenda, Renzi, Maggi, Onorato, ciascuno con l'agenda propria e la voglia di intestarsi la vittoria prima ancora di aver scritto il programma. La patrimoniale la vuole AVS, l'immigrazione come bandiera identitaria la vuole il PD. Il super bonus qualcun altro lo vorrebbe far risorgere come Lazzaro, con tanto di lenzuolo bianco e proclami. Tutti d'accordo, prodigio dei prodigi, sul fatto che si debba spendere di più. Su chi porti i soldi, silenzio tombale, come in chiesa quando passa il cestino. E poi sipario. Entra Renzi, con l'aria di chi sta per annunciare la scoperta dell'America, tira fuori il nome di Silvia Salis e la incorona leader forte del campo, quella che serve, quella giusta. Il curriculum, bisogna ammetterlo, è da applausi. 10 titoli italiani nel lancio del martello, 2 Olimpiadi, una carriera che fa invidia a metà della classe politica italiana messa insieme. Peccato che il martello, in Parlamento, non lo si lanci. Lo si dovrebbe usare per costruire, e lì la faccenda si complica parecchio. Un conto è primeggiare in pedana, misurandosi con un attrezzo e con se stessi. Un altro è tenere insieme una coalizione che litiga persino sull'ordine del giorno delle riunioni. Perché il centro-sinistra, diciamocelo, il martello lo sa maneggiare benissimo già da solo, solo che lo indirizza sistematicamente sui propri piedi. Patrimoniale sì, patrimoniale no, immigrazione priorità o distrazione. Superbonus resuscitato o sepolto per la seconda volta. Ogni giorno una martellata, ogni martellata un comunicato stampa. Al confronto, chi si autoinfligge danni per mestiere sembra un dilettante allo stadio, uno che ci prova ma senza convinzione. Chiedere a una martellista di guidare una squadra che il martello lo usa già così bene contro se stessa è come dire mettere la volpe a guardia del pollaio, solo che qui il pollaio se lo distrugge da solo e la volpe resta a guardare, forse anche un po' divertita. Renzi, dal canto suo, resta fedele alla sua sceneggiatura preferita. Lancia il nome, si schernisce sulla propria candidatura con la modestia di chi in realtà se lo augura tantissimo e intanto sceglie lui chi debba comandare gli altri, senza che una sola primaria abbia avuto il tempo di annoiarsi in un seggio. Democrazia interna, pervenuta, archiviata, si replica tra 2 puntate, stessa ora, stesso canale. Sullo sfondo, la destra non fa drammi, non litiga sui simboli, conta semplicemente i giorni con la placidità di chi sa di avere già vinto una gara diversa. Il 4 settembre, il governo Meloni diventerà ufficialmente il più longevo della Repubblica, oltre i 1412 giorni del Berlusconi II. Mentre a sinistra si discute animatamente su chi debba impugnare il martello, a destra festeggiano semplicemente di essere ancora tutti interi, che, detta con la franchezza che la situazione

situazione impone, è già un programma più solido di molti altri. Era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Pierpaolo Murgia. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

Ti fa freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta.

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Echinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari e i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Io mi ci tuffo.
7: Mario piscina.
6: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback in gift card sui tuoi acquisti.
7: Un vantaggio in più ogni volta che fai shopping.
6: Scarica l'app e partecipa all'iniziativa.
7: Regolamento completo su App Corte del Sole e su cortedelsolesesto.it.
6: La Corte del Sole è a Sesto, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
8: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social, non mancare.
9: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
10: Direzione giusta. Direzione estate.
11: Tutti i giorni.
12: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
13: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
14: Radiolina estate.
15: Sala prove.
16: Sala prove.
17: Cari amici e cari amiche di Radiolina ma anche di Videolina, ben trovati a tutti e a tutte da parte di Ruido. Questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano tante belle storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica live. Oggi una puntata speciale di Sala Prove, in quanto non abbiamo attinto dai vostri messaggi per cercare gli ospiti, ma siamo andati a cercarli noi. Perché? Perché ho il grande piacere oggi di avere qui negli studi di Piazza Unione Sarda il vincitore di The Voice Kids, ovvero Matteo Trullu. Ciao Matteo.
18: Ciao.
17: Come stai?
18: Bene, bene.
17: Prima volta a Radiolina?
18: Sì.
17: Wow, bella, a noi ci piacciono questi battesimi. Allora, innanzitutto complimenti grandissimi e vivissimi per tutto quello che hai fatto, che stai costruendo e costruirai anche nel futuro. Allora, io inizio sempre così, ovvero mi piace riportare indietro tutti gli artisti che vengono a trovarci, in questo caso nel tuo specifico non è così difficile, però io ti metto alla prova. C'è qualcosa che tu ti ricordi davvero quando eri piccolo, che non per forza deve essere legato al canto, oppure sì, che ti ha fatto pensare io voglio fare quello? C'è qualcosa che ti ricordi?
16: Allora, che non sia legato al canto non mi ricordo.
17: Quindi legato al canto,
16: sì.
17: Vai.
16: Quindi io cantavo le canzoni dello Zecchino d'Oro con mia mamma, ho iniziato a 4 anni, anche prima, e poi da lì mi sono appassionato.
17: Ok.
16: Quindi dalle canzoni dello Zecchino d'Oro sono passato al rock.
17: Aspetta, cavallo di battaglia dello Zecchino d'Oro, che ti piaceva di più?
16: Ce ne sono tante.
17: Dai, una che ti ricordi.
16: Tagliatelle di una pina, non lo so.
17: Tagliatelle di una pina, poi con i 44 gatti e via dicendo, sì. Sono arrivate a... sono entrate nelle nostre case prepotentemente, quindi diciamo che ha iniziato, diciamo che tra quei bambini che sono stato anch'io tanto tempo fa, un bambino, e anche a me mi mettevano sul tavolo a cantare. Questa cosa qui succede a tutti, non credo che a te sia passata.
16: No.
17: È successo anche a te, quindi ecco, bene. Quindi è partito tutto quanto da lì. Allora, è iniziata la tua, diciamo, la tua carriera artistica, anche facendo parte di un piccolo coro, il piccolo coro di San Sperate. Com'è stato iniziare a trovarti appunto a lavorare con la voce?
16: Beh, sì, io comunque ho sempre avuto questa passione, quindi ho sempre voluto studiare. E poi da lì, diciamo, ho iniziato col coro, poi adesso prendo lezioni private.
17: Stai facendo adesso che scuola?
16: Scuola media.
17: La scuola media, sei all'ultimo anno, giusto?
16: Certo.
17: L'ultimo anno di scuola media. Bene, allora abbiamo da raccontare un sacco di cose, quindi io direi adesso di diamo anche un'altra possibilità agli artisti che vengono qua, ovvero quello di farci conoscere quelli che sono i propri gusti musicali. Tu hai dei gusti che non voglio immaginare chi è che te li ha inculcati, perché è dall'altra parte del vetro sicuramente, però perché sono comunque delle canzoni veramente immortali della musica internazionale, e ci hai portato 4 scelte musicali diverse da loro. Io inizierei dalla prima, che diciamo che per tutti è un sogno quello di sentire quella voce di Freddie Mercury. Cosa hai scelto da farci ascoltare? In questo caso diventi Matteo Trullo, speaker di Radiolina, quindi ti faccio annunciare a te il prossimo brano, mi dici 2 parole perché hai scelto proprio quello e poi lo annunciamo.
16: Ho scelto Bohemian Rhapsody perché è la canzone che mi ha fatto conoscere al pubblico di The Voice Kids.

0: Sala Prove.
1: Bohemian Rhapsody dei Queen su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di questa nuova puntata di Sala Prove, ovvero Matteo Trullo. Allora, prima di arrivare a The Voice, perché questa qui è stata, diciamo, la canzone che ti ha fatto conoscere appunto al grande pubblico, io vorrei fare anche un piccolo passaggio in quello che è stato l'incontro con il tuo strumento, che comunque è molto importante per te, che è la chitarra. Hai scelto la chitarra e non la maggior parte, almeno degli artisti che ho conosciuto io, specialmente i giovani, scelgono la chitarra. Cosa ti ha affascinato di questo strumento?
2: Beh, mi piaceva già da prima comunque la musica rock ed era lo strumento che mi affascinava di più. Io sentivo gli assoli di chitarra di Brian May, wow, e di Van Halen, e quindi da lì è nato tutto.
1: È nato tutto da quella ispirazione. Ci sono ha iniziato anche a studiare la chitarra con un maestro che si chiama Francesco Congia, giusto? Sì. Che salutiamo, quindi grazie anche al maestro Congia che ti ha fatto, diciamo che ti ha istruito bene. Allora, prima di iniziare chiaramente a parlare anche dell'esperienza di The Voice, che è sicuramente una delle esperienze più importanti che ti porterai appresso, io direi di iniziare proprio a cantare, perché abbiamo bisogno di sentirti in questa nuova puntata di Sala Prove. Sei venuto a trovarti e sono davvero contento, grazie anche ai tuoi genitori che ti hanno accompagnato. Da dove partiamo? Cosa ascoltiamo per primo di Barra
2: Angel
1: Live?
2: Angel di Robbie Williams.
1: Angel di Robbie Williams. Bene, allora noi siamo pronti, siamo qui negli studi di Piazza Unione Sarda, questa è Sala Prove, io sono Ruido, con me c'è Matteo Trullo che ci canta Angel.

0: prove.
1: Ferragosto convenienza, iper non esa, asti americano co 300 grammi, 8,89 euro, birra Heineken 6 centiri, 1,09 euro. Offerte valide fino al 24 agosto negli iper non esa Sassari, Aghero, Soso, Igles, Villacico, Oristano, Tortoli e ipermercato Iolo di Olbi.
2: Quest'estate posso andare dove vogliamo.
3: Scialla coda.
2: E torniamo, vero? E ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è sconto Summer 1000. Con danzo anticipo 0 e 1000 euro bonus carburanti inclusi.
2: Ah, allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Con hai di esplor l'estate da 0 1000. A luglio con Skoda Summer 1000. Che fabbia sono con danzo anticipo 0 e 1000 euro bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.it.
5: Via coprirla da Autovan. Via Nervi. Zona industriale Elmascari.
6: Masce nella terra del sole. Ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'aguria nera dolce o can con pochi semi. Un'esperienza da dare in tutte occasioni. Vive un'estate col sole e la pizza dell'orto di Eleona.
7: Venerdì 21 sabato 22 agosto a Tertenia torna Subigino Antigo, il centro storico, vive tra antimestieri ed esibizioni itinerti. Venerdì in concerti Cantidor, sabato la comicità Giuseppe Maria e la grande musica di Maria Giovanna Checchi. Programma completo sui social, non mancare.
8: Quando il mondo sembra sbiadir e la catara ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Centrovista, usiamo la guardia della tecnologia LAR per un recupero rapido e sicuro. Ritrova gioia di vedere la vista che meriti alla tua età. Centrovista.

0: via Peretti 4.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: Vieni a trovarci e lasciati contare dalle nostre specialità. Scopri storeroom con sorprese, traenti coinvolgenti, regali fatti per te, stazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la stessa giusta che sta di estate. Copri il punto vendita più vino o fai peso online su tuttigio.it.
4: Radio Lina, meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trabi Meteo. La Sardegna rimane ai margini di un possibile cambio di scenario che nel corso dei prossimi giorni va a investire le zone settentrionali. Avremo ancora caldo, anticiclone, protagonista, valori vicini ai 30 gradi sull'area interna e condizioni di afa ancora posto elevata alle coste. Come detto, per un cambio di circolazione dovremo attendere l'inizio dell'ultima decade di agosto. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare in tempo reale la gratuita di 3B Meteo.
6: Nasce la terra del sole, ricca fascino e tradizione. E l'ora, la miglia nera dolce, croccante, pochi sì. Un'esperienza da godere in tutte le occasioni. Vivi un'ate col sapore e la bellezza del frutto di Eleonora.

0: La prove.
1: Amici e amiche di Radiolina e Pidiolina, ben trovati. Io sono Rudy e questa è Sala Prove. Se volete partecipare alla nostra trasmissione, basta scrivere un messaggio SMS, WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015, o se preferite mandate anche un messaggio in post privata sulla nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Office. Scriveteci magari una vostra breve biografia, magari qualche anno i vostri lavori pubblicati, Spotify, YouTube, le vostre esibizioni live, ma fatevi sentire, fatevi conoscere e la nostra redazione poi sarà ben felice di selezionarvi e magari ospitarvi in trasmissione per proporre la vostra musica. Questo nuovo appuntamento di Sala Prove, oggi è venuto a trovarci il vincitore dei Voice Kids, ovvero Matteo Rullu. Ci ha raccontato un po' delle emozioni che sono state vissute all'interno di questa grandissima macchina chiamata televisione. Però quello che voglio chiederti adesso è cosa c'è nel futuro di Matteo, oltre a finire chiaramente le scuole?
2: Continuare sicuramente a studiare musica, quindi io studio già al conservatorio, quindi sicuramente
1: ti stai specializzando in qualche strumento
2: sempre rock.
1: chitarra, scusami,
2: pop rock,
1: bellissimo.
2: Quindi finire gli studi al conservatorio e chi lo sa, magari iniziare a fare qualche concerto mio e chissà, magari diventare famoso.
1: Chissà, noi siamo sempre qua, leghiamo il fazzoletto chiaramente per tutte le produzioni made in Sardegna, per qualsiasi cosa, che poi magari arriverà anche qualche tuo inedito, chi lo sa. Noi ci speriamo sempre e leghiamo il fazzoletto. C'è qualcosa di attuale che ascolti a livello musicale?
2: Io ascolto, diciamo, un po' tutto.
1: Un genere in particolare che ti colpisce, che ti piace?
2: Comunque sia un pop rock, per esempio Benson Boone.
1: Bellissimo, sì.
2: Quindi principalmente ascolto lui, Bruno Mars, questi cantanti qua.
1: Così, cantanti presi così a caso, diciamo, ecco, bravissimi. Bravo, belle scelte musicali. Per chi ti volesse trovare sui social, come possiamo fare?
2: Potete cercare su Instagram, TikTok, Facebook, Matteo Trullu Official.
1: Matteo Trullu Official, perfetto. Quindi seguiamo, supportiamo sempre gli artisti sardi, la musica made in Sardegna. Abbiamo adesso voglia di sentire un'altra delle tue scelte musicali, di un altro brano. Cosa ci hai portato?
2: Vi ho portato You Shook Me All Night Long, perché è la canzone con cui sono stato preso al conservatorio in chitarra pop rock.

0: 9.
1: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove che volge al termine. Io ringrazio tantissimo Matteo Trullu per essere stato con noi, grazie mille Matteo. Ti chiedo, noi facciamo la promessa, nel senso che appena uscirà qualcosa di nuovo, noi siamo ben felici di aprire le porte di Radiolina e di suonare anche quello che fai tu, che ti piace fare, ovvero la tua bellissima arte dello suono della chitarra, ma anche della tua bellissima voce come cantante. Abbiamo detto che nel futuro si aspetta della musica. Ti piacerebbe scrivere una canzone?
2: Sì.
1: Hai già provato?
2: Sì.
1: Ci stai provando? In italiano o in inglese?
2: Italiano.
1: In italiano. Bene, bene. Io sono troppo curioso, ma no spoiler? No. No, non si può. Ci ho provato, cari amici e cari amiche, io ci ho provato, però dobbiamo aspettare ancora un po', ma il tempo c'è comunque. Sei davvero tanto giovane, tanto talentuoso. Io rinnovo ancora i complimenti da parte di Radiolina, di tutto quanto il gruppo editoriale per tutto quello che hai fatto e ti do appuntamento alle prossime uscite discografiche, mi raccomando, me lo segno questo. Grazie mille Matteo.
2: Grazie,
1: ci lasciamo chiaramente con un altro brano live.
2: Sì.
1: Cosa ci ascoltiamo?
2: Too Much Love Will Kill You, Dei Queen.
1: E noi siamo pronti per vivercelo in questa nuova puntata di Sala Prove. Noi ci risentiamo sicuramente la settimana prossima, sempre qui su Radiolina. Io sono sempre Ruido. Bless.

0: social, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 15:03.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: I 5 cittadini italiani coinvolti nell'assedio di Qusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania, da giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, sono stati espulsi con la forza dall'IDF. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. La Farnesina segue gli sviluppi. Situazione sempre tesa. Intanto nello stretto di Hormuz due navi emiratine sono state colpite dall'Iran. L'accusa arriva da Egitto, Bahrain e dagli Emirati.
4: I vigili del fuoco croati hanno combattuto per tutta la notte contro uno dei peggiori incendi boschivi nella storia del paese, divampato sulla costa dalmata a sud di Spalato. Le fiamme, alimentate da forti raffiche di vento, hanno colpito diverse abitazioni nella località turistica di Lokvarogoznica, costringendo centinaia di residenti e turisti ad abbandonare le proprie case. Almeno 19 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in gravi condizioni. 7 pazienti sono in terapia intensiva.
5: Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina due velivoli canadere sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati.
4: Papa Leone manda un messaggio nella 112esima giornata mondiale del migrante. Le istituzioni devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Ciò comporta l'adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente, sottolinea il pontefice, un cambio di prospettiva. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani.
5: Ancora due giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta, attesa da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, potrà innescare temporali dapprima su Alpi e Prealpi, per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con fenomeni intensi anche in Liguria e lungo le coste della Toscana.
4: Calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie. I due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da €299. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Sarà un ferragosto con la canicola per la Sardegna. L'anticiclone africano non molla la presa, almeno fino a lunedì, quando arriverà il maestrale. Arrivi record in Sardegna tra prenotazioni last minute, soggiorni più brevi e una domanda sempre più attenta alla spesa. Buone previsioni per settembre e ottobre. E dalla Coldiretti un appello ai consumatori sardi: consumate prodotti isolani e prestate maggiore attenzione ai maialetti

0: spesso venduti come sardi, in realtà arrivano dall'estero. L'associazione di categoria chiede anche la collaborazione delle Proloco. Un provvedimento inatteso, oltretutto a poche ore dal Ferragosto. A Orosei la Pineta di Subarone è stata messa sotto sequestro. Tra le polemiche c'erano troppe auto, dicono dal Corpo Forestale. Sono saliti da 12 a 14 casi di contagio da virus della febbre del Nilo in provincia di Oristano. Si tratta di un ultra cinquantenne e di un ultra ottantenne, entrambi in osservazione all'ospedale San Martino di Oristano. Prima serata a Olbia del Red Valley con oltre 15.000 spettatori. Achille Lauro era l'artista più atteso. Il festival si concluderà domani. E a Sassari è il giorno dei candelieri per la festa grande, la città invasa dai turisti, una lunga giornata che si concluderà con lo scioglimento del voto all'Assunta, diretta su Videolina dalle 19.30. Prima uscita ufficiale per il Cagliari, che questa sera alle 18.30 alla Domus si gioca la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia contro l'Arezzo degli ex Bucchi, Ionita e Cerri. Pisacane pensa all'esordio di Maldini. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Gigi Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
6: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Ferragosto di convenienza nell'Iper Nonna Isa. Astice americano cotto 300 grammi, 8,89 euro. Birra Heineken 66 centilitri, 1,09 euro. Offerte valide fino al 24 agosto nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Cola Boero.
2: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
2: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
10: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
9: Direzione giusta. Direzione estate.
10: Tutti i giorni.
11: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
12: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
13: Subito.

0: Ben trovati per questa edizione del telegiornale di Videolina che apriamo come sempre insieme con il sommario. Arrivi record in Sardegna tra prenotazioni last minute e soggiorni più brevi, buone le previsioni per settembre e ottobre, il turista sempre più attento alla spesa. Mai a letto sulle tavole di Ferragosto l'appello del consorzio produttori IGP, occhio alla provenienza, il nostro marchio garantirà il prodotto sano. A Sassari è il giorno dei candelieri, città invasa dai turisti, una lunga giornata che si concluderà con lo scioglimento del voto all'Assunta, diretta su Videolina dalle 19.30. Prima serata del Red Valley con oltre 15.000 persone all'Olbia Arena, Achille Lauro l'artista più atteso, il festival si chiuderà domani. Prima uscita ufficiale per il Cagliari che alle 18.30 all'Unipol Domus Coppa Italia sfiderà l'Arezzo degli ex buchi Ionita e Cerri. Pisacane valuta l'esordio di Maldini. Grazie per aver scelto l'informazione di Videolina anche in questa vigilia di Ferragosto. Sardegna invasa dai turisti proprio per questo appuntamento importante per le vacanze, come ci racconta Mario Tasca.
1: Un Ferragosto in linea con le aspettative, dominato da quello che è ormai il trend della stagione, last minute e vacanze molto più corte. In tanti stanno scegliendo la Sardegna, porti e aeroporti sicuramente avranno un segno più in doppia cifra.
2: Un Ferragosto dunque positivo, ma senza il tutto esaurito di altri anni. Porti e aeroporti viaggiano verso numeri importanti, mentre nelle strutture ricettive pesano soggiorni più brevi, prenotazioni all'ultimo momento e una maggiore attenzione alla spesa.
1: Tutto questo si trasforma in una stagione che esprimerà numeri abbastanza simili al 2025.
2: Cresce soprattutto l'extra alberghiero, anche se una parte dell'aumento va letta dentro un mercato oggi più tracciato, con strutture e locazioni turistiche emerse e regolarizzate, e per settembre le prenotazioni sono già avanti rispetto allo scorso anno.
3: Più 4,3% rispetto all'anno scorso, a luglio dell'anno scorso, sulla quantità. Totale Sardegna, gennaio-luglio, siamo a più 8,5% in termini di fatturato. Agosto si prevede una chiusura più 5,7% e nel settembre con per adesso un più 16%,
2: Nell'Oristanese agosto tiene, mentre i campeggi registrano un leggero rallentamento. Le prospettive restano positive anche per settembre-ottobre, con una stagione sempre meno concentrata al solo cuore dell'estate.
4: Ferragosto è comunque completo, quindi va bene comunque, però facendo un resoconto della stagione fino ad adesso registriamo nei campeggi un piccolo rallentamento, non molto preoccupante, però mancano anche qui gli italiani.
0: E il principe a tavola in Sardegna in questi giorni è il maialetto, però c'è troppo prodotto di importazione. Sentiamo Maurizio Landi.
5: Superano la frontiera e arrivano sulle tavole dei sardi, nelle feste, come se fossero di casa. E invece sono allevati lontano dalle nostre campagne e poi spacciati come prodotto isolano. Per il ponte ferragostano arriva l'appello del Comitato Produttori Maiali di Sardegna IGP per scegliere carne prodotta nell'isola e in particolare i maialetti.
6: Stiamo portando avanti la costituzione del porcetto sardo IGP che, come è successo per l'agnello IGP, è l'unico strumento per rafforzare la filiera, dando il giusto prezzo ai produttori e riconoscendo la corretta informazione ai consumatori.
5: Il consumatore finale è avvisato. In questa battaglia per la tutela del prodotto sardo, il sistema delle Proloco regionale può essere l'alleato che fa la differenza.
6: Come Comitato Porcetto Sardo IGP chiediamo una mano alle Proloco di tutta la Sardegna che organizzano in lungo e largo per tutta l'isola le sagre del porcetto, del maialetto, del porceddu, eccetera, affinché sensibilizzino nell'utilizzo di prodotti locali per dare una mano alla filiera ed avere effettivamente ricadute economiche e territoriali.
0: Causa il caldo estremo, vendemmia sempre più anticipata in Sardegna, la situazione in Gallura con Giampaolo Cucuru.
7: La quarta ondata di alte temperature, con picchi di oltre 40 gradi, potrebbe avere ripercussioni in Gallura durante la raccolta delle uve. Un nemico in più che mette sotto pressione i vigneti. Il caldo sollecita la maturazione e potrebbe far anticipare la vendemmia di qualche giorno.
8: Dobbiamo essere bravi a gestire sia l'irrigazione in soccorso e la copertura della parete fogliare, questo può aiutare a proteggere i nostri grappoli dalle radiazioni solari troppo forti.
7: Nel complesso però lo stato di salute delle piante è buono e c'è un rovescio positivo della medaglia.
9: Noi siamo in una zona molto ventosa, quella di Porto Pollo, l'isola dei Gabbiani. Abbiamo costruito con l'azienda e anche cerchiamo di sfruttare appunto questi venti di maestrale che ci danno una mano a tenere via l'umidità, quindi a combattere la peronospora, che a parte il grande caldo, quest'anno siamo stati particolarmente fortunati in generale un po' di tutte le malattie.
8: Sarà sicuramente una vendemmia molto positiva a livello qualitativo, perché il mercato ormai richiede sempre vini con gradazioni basse e freschezza aromatica. Questo caldo può danneggiare questo, ma dobbiamo essere attenti a evitarlo.
7: In questa fase è necessario un

0: controllo costante lungo i filari. Il problema non riguarda solo la quantità, ma anche l'equilibrio. Gli zuccheri possono aumentare velocemente, mentre l'acidità tende a diminuire. Il rischio è di un grappolo che non ha ancora sviluppato del tutto profumi, colore e struttura.
1: Ma stasera è il grande giorno dei candelieri, Vidiolina in diretta dalle 19.30, ma intanto sentiamo Franco Ferrando.
2: A Sassari la festa grande è iniziata presto in una lunga vigilia di Ferragosto che si concluderà a notte fonda a Palazzo di Città alle 9 del mattino con l'arrivo del gremio dei massai e la municipalità. Qui la bandiera del gremio è stata vestita ed esposta.
3: Questo è l'inizio di quello che sarà poi tutta la giornata di festa che Sassari sente in modo molto profondo.
2: Stasera il nuovo incontro a Palazzo, il brindisi a 100 anni e l'uscita del sindaco con il giudizio popolare. Per Giuseppe Mascia l'anno scorso furono tanti applausi.
4: Beh, io mi aspetto che sia una bella festa, la città ha un bel clima e non da oggi, e mi aspetto che la città viva la festa come deve essere vissuta, con gioia.
2: La discesa proseguirà fino a Santa Maria per l'omaggio e il ringraziamento alla Madonna Assunta, riti consolidati nel tempo in una festa patrimonio UNESCO.
5: UNESCO che è sempre presente, vigila, sostiene e aiuta queste comunità nei processi di consapevolezza, aiuta a valorizzare e promuovere queste feste sui territori nel contesto nazionale e internazionale. Sono macchine di pace, noi portiamo questo messaggio nel mondo.
2: La mattina del 14 è anche festa per le strade, nelle sedi dei gremi dove si svolge la vestizione dei ceri, rito ormai pubblico, seguitissimo. Alle 18 di stasera la partenza, dalle 19.30 fino allo scioglimento del voto, verso la mezzanotte, la farada sarà in diretta sui canali di Vidiolina.
1: E noi vi aspettiamo per la seconda parte del telegiornale.
6: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it.
1: Ora le carenze sull'asse mediano di scorrimento a Cagliari nel servizio di Veronica Fadda.
7: È una delle strade simbolo della mobilità cagliaritana, ma anche una delle più trafficate e delicate sul fronte della sicurezza. È l'asse mediano, principale arteria di scorrimento veloce del capoluogo, che insieme a Viale Marconi concentra circa il 10% degli incidenti rilevati nell'area urbana. Un dato che restituisce il peso di una strada attraversata ogni giorno da migliaia di automobilisti, soprattutto nelle ore di punta, quando il traffico aumenta e con esso rallentamenti e code. Lavoratori, studenti e pendolari si concentrano negli stessi orari lungo un'arteria diventata ormai indispensabile per gli spostamenti in città. Proprio per questo anche la manutenzione e la chiarezza delle informazioni lungo il percorso assumono un ruolo importante e basta percorrere l'asse per incontrare diverse criticità. Impossibile, va detto, attribuire tutti i problemi alla gestione della strada. Disattenzione, comportamenti alla guida e errore umano restano fattori determinanti, ma ci sono elementi che possono rendere meno immediata la lettura della strada e delle sue informazioni. La segnaletica in alcuni punti appare scolorita o poco leggibile. Altri cartelli sono parzialmente coperti dalla vegetazione. I pannelli a messaggio variabile invece in diversi tratti risultano spenti e poi ci sono le tracce degli interventi effettuati nel tempo, reti ancora presenti dopo gli incidenti e ripristini dell'asfalto che lasciano visibili superfici e pavimentazioni differenti.
1: Gilli, ai parcheggi e polemiche nella pineta di Subarone a Orosei, ne parliamo subito con Gianfranco Locci.
8: Dove ha parcheggiato?
9: All'esterno dell'ingresso della pineta, a Subetroso, qua.
8: E quindi per arrivare a Subarone ha dovuto fare una bella camminata?
9: Assolutamente sì.
8: Sta facendo ritornare indietro le auto?
10: Certo, perché abbiamo già sorpassato il limite. Quindi 180 macchine sono entrate e adesso non si può più entrare.
8: Appena 180 auto, oltretutto da sistemare negli spazi appositi, in quella pineta dall'alto valore ambientale naturalistico. A Orosei, nell'incanto di Subarone, monta la polemica per quel provvedimento inatteso del corpo forestale, capace di riscrivere il Ferragosto nella perla della baronia. Area sottoposta a sequestro preventivo, si legge. L'accusa, sebbene il piano di utilizzo del litorale prevedesse un limite di 180 auto, qui ogni giorno le vetture erano molte di più, anche il quadruplo, sussurra qualcuno.
11: Sì, senz'altro. Troppe macchine. Hanno fatto benissimo o non bene.
8: A Orosei monta la rabbia e se dei locali sulla spiaggia parlano di enorme danno economico, tanti bagnanti avvalorano.
11: È sempre una misura restrittiva un po' troppo eccessiva, poi detta così all'ultimo momento penso che crei un disservizio anche per chi ha un'attività qui nella zona.
8: Intanto si cercano soluzioni per tamponare la fuga dall'oasi.
10: Il provvedimento che abbiamo un altro stabilimento, un'altra entrata che parcheggia un parcheggio grande e c'è la navetta che gli porta in spiaggia.
12: Proprio una mazzata. Si stava costruendo un percorso educativo in collaborazione con gli enti preposti e con i cittadini, un percorso educativo verso appunto la tutela sempre più puntuale della zona. Questo intervento a gamba tesa di oggi ha sicuramente compromesso questo percorso.
1: In sella ad una moto in Sardegna per prevenire gli incendi, conosciamo questo progetto con Maurizio Landi.
13: Arrivano dal nord come dal sud d'Italia. In queste settimane hanno percorso in sella le loro moto ogni angolo dell'isola, attraversando strade sterrate, pericolose salite su vecchie malattiere e con il coordinamento di protezione civile e corpo forestale hanno garantito il controllo di boschi e macchia mediterranea. Delle vere vedette antincendio su due ruote. In questi giorni si trovano nel sud dell'isola. La loro base di partenza è diventata la sede dell'Associazione di Protezione Civile Masise di Sinnai.
14: Stiamo attuando il progetto della Direzione Generale per i Gemellaggi, quindi con alcune regioni che hanno aderito a tutto questo progetto, tra cui la squadra dei motociclisti.
15: Credo che il risultato sia un risultato positivo, di soddisfazione, che ci incoraggia ad andare avanti.
16: Abbiamo ottenuto tra l'altro con loro degli ottimi risultati, li stiamo vivendo tutti i giorni, riescono a fare quello che ci eravamo un po' prefissi, cioè le vedette mobili, che è una novità diciamo del servizio di quest'anno.
13: E per loro, motociclisti, vedette dell'antincendio, l'esperienza in Sardegna inizia la mattina presto e termina la notte tardi, ma per tutti è una grande soddisfazione.
17: Abbiamo utilizzato moto abbastanza agili da enduro tecniche e moto invece da un pochettino più strada, da entro fuori strada, per avere una copertura diciamo di osservazione un pochettino più ampia come chilometraggio.
18: Allora, la nostra giornata tipo consiste in un piccolo briefing dove identifichiamo i punti di pattugliamento e di controllo in collaborazione ovviamente sotto direttiva della Corpo Forestale e della Protezione Civile. Si riforniscono le moto e si parte a fare il pattugliamento appunto delle zone indicate.
1: Ripartiremo dall'Ogliastra nella terza parte del telegiornale.
19: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
20: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
21: Per Dormire. Design for Wellness.
22: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
23: Io mi ci tuffo.
24: Mare o piscina?
23: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cash.

0: Sole.it.
1: La Corte del Sole è a Sesto, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
2: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: Radiolina. Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: L'anticiclone africano insiste ancora sul Mediterraneo centrale, anche in Sardegna, seppur avremo lo sviluppo di qualche temporale questo pomeriggio sulle aree montuose interne, in rapido esaurimento entro sera. Ancora molto caldo ovunque, anche nella giornata di Ferragosto, temperature oltre i 35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Qualche temporale di calore anche a Ferragosto potrà impegnare le zone interne. Sulle coste invece soleggiato, con ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Degna.
2: E conosciamo il contributo del comune di Tortolì per la riduzione della plastica. Servizio di Daniela Usai.
3: In Sardegna la filiera della plastica è in difficoltà, ritiri irregolari, piattaforme quasi sature e comuni ancora costretti a fare i conti con un sistema che rischia di incepparsi. In alcuni centri la raccolta è già stata sospesa, in altri il servizio continua ma resta sotto osservazione.
4: A Tortolì il servizio di raccolta dei rifiuti plastici prosegue regolarmente, ma abbiamo ritenuto opportuno cercare di limitare la produzione. E come prima azione abbiamo reso gratuito l'approvvigionamento di acqua dalle casette dell'acqua, sia di Tortolì che di Arbatax.
3: A Tortolì il porta a porta prosegue regolarmente e il comune prova a muoversi prima che l'emergenza arrivi. Per 2 mesi l'acqua delle casette di Piazza Rinascita e Piazza Caduti di Arbatax sarà gratuita, così da ridurre l'utilizzo delle bottiglie monouso.
4: Il consumo di acqua in bottiglie di plastica ha un forte impatto sull'ambiente, sia per quanto riguarda la logistica e la produzione di CO2, sia per quanto riguarda la produzione del rifiuto plastico che deve essere trattato in appositi centri di smaltimento.
3: Una misura semplice, nata da una difficoltà concreta, ma capace di guardare oltre con un occhio all'emergenza e uno all'ambiente.
4: Stiamo lavorando tutti quanti per lasciare un ambiente migliore anche alle prossime generazioni, quindi un invito a tutti davvero di fruire di questo servizio.
2: Si arricchisce l'offerta culturale di Galtellì, sentiamo Graziano Cano.
5: Questa casa è il cuore di Canne al Vento. Si dice anche che Grazia Deledda avesse preso ispirazione da una finestrella. Guardando la valle ha ricostruito il paesaggio, ha ricostruito il movimento delle canne col soffiare del vento, lo scorrere del fiume Cedrino. Per noi è molto importante perché ritroviamo tutto qua nel romanzo Canne al Vento.
6: È il paese di Canne al Vento, il romanzo più famoso di una scrittrice intorno alla quale Galtellì ha costruito e continua a costruire un vero parco letterario, pezzo forte insieme a uno straordinario centro storico di una festa del borgo che ha richiamato migliaia di visitatori. Appena acquisita la casa delle Dame Pintor, il percorso avviato anni fa prosegue.
7: L'acquisto della casa Grazia Deledda è un risultato straordinario perché Galtellì ha iniziato un percorso di valorizzazione culturale già dagli anni 90 e quindi con l'acquisto di questa casa acquistata da una famiglia di privati andiamo a mettere un altro tassello in questo importante parco letterario.
6: Il mare è vicinissimo, tanti luoghi da ammirare, naturalmente l'agroalimentare e la gastronomia. Il turismo continua a crescere come conferma l'aumento delle strutture ricettive.
8: I passi importanti per quanto riguarda il settore turistico ne sono stati fatti e ne stiamo facendo. È una buona stagione che comunque sta confermando con un buon afflusso, anche se non siamo sul mare, Galtellì ha molto da raccontare, ha molto da offrire al turismo. Ci stiamo lavorando, ovviamente c'è sempre spazio per migliorare, per fare sempre meglio.
2: Il comune di Guspini lavora al recupero di Montevecchio. Sentiamo Fausto Ru.
9: Montevecchio guarda al futuro partendo dalla propria storia. Questo l'intento dell'amministrazione comunale di Guspini che ha incontrato i residenti del borgo proprio per tracciare il futuro della piccola comunità.
10: L'idea è quella di partire dalla comunità viva. Una comunità viva diventa accogliente, capace di accogliere, se dotata dei servizi fondamentali, servizi che diventano attrattori anche per coloro che magari, parlo soprattutto del nomadismo digitale, parlo di quelle giovani famiglie che puntano sulla qualità della vita piuttosto che sul vivere per lavorare.
9: Nel confronto con l'amministrazione comunale sono emerse le principali direttrici di sviluppo come il recupero degli edifici storici e la tutela del patrimonio.
11: Trovare una soluzione per gli immobili che ci sono a Montevecchio e che non sono utilizzati e che potrebbero essere utilizzati per creare lavoro.
9: Il futuro di Montevecchio passa dal potenziamento dei servizi, dal miglioramento dei collegamenti e dalla valorizzazione dei percorsi naturalistici per coniugare la memoria mineraria con nuove opportunità di crescita e sviluppo del territorio.
12: Sono proprio ottimista. Penso che Montevecchio vivrà una seconda giovinezza.
2: Domani e domenica intervista in sardo su Sardegna 1, Gianni Zanatta.
13: Gianni Piloso è il nuovo presidente del Parco regionale di Tepilora. Per l'ente si apre un periodo di nuove sfide, di nuove iniziative, più servizi e più promozione turistica. Da Grazia Deledda a Fabrizio De André, da Gigi Riva a Bacchiso Bandino, vite, storie e aneddoti che si incrociano nel racconto dello scrittore e illustratore di Armungia, Sandro Dessì. Sono gli argomenti delle interviste in sardo in onda nel fine settimana dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
2: Spettacoli e sport tra poco.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Red Valley, grande successo a Olbia per la prima, Giampaolo Cuccuru.
14: Il Red Valley ha ritrovato la sua casa all'Olbia Arena, dove oltre 15.000 spettatori hanno fatto da cornice alla prima serata di un festival con tante novità, a cominciare dalla collocazione del palco. Artisti di qualità da Marasatei a Chiello, le gradite sorprese di Clara e di Tonella Piaga e poi la conferma di Brescia per una maratona conclusa all'alba.

0: ora il Cagliari che cerca la qualificazione in Coppa Italia. Alberto Masu.
1: Ore 18.30 a Domus si fa sul serio. Dopo un'estate di esperimenti, questa sera il Cagliari chiede all'Arezzo, neopromosso in Serie B, il via libera per i sedicesimi di quella Coppa Italia che lo scorso anno i rossoblù furono costretti ad abbandonare agli ottavi dopo il KO ai rigori con il Napoli.
2: Ma quello appartiene al passato ovviamente, però adesso comincia una nuova storia e vogliamo affrontarla con ambizione.
1: Ecco perché questa sera il tecnico metterà in campo il miglior Cagliari possibile, lasciando a riposo Mina e Kevin Carlos, ancora in ritardo di condizione, mentre sulla tre quarti sembra essere già l'ora di Maldini. Anche perché l'Arezzo dell'ex Buchi non va preso sotto gamba, a dispetto della categoria.
2: Tutte le partite possono essere scivolose se non si approcciano con la mentalità che vogliamo avere, che sicuramente è una mentalità feroce, di una squadra che ha due anime, quando ha la palla, quando non ha la palla.
1: Ci sarà pure lo spazio a Marcord perché Pisacani ritroverà due suoi ex compagni come Cerri e Ionizza.
2: Intanto fa piacere ritrovare persone con le quali si è condiviso un pezzo di percorso importante, perché con Alberto ho vinto il campionato di Serie B, è stato mio compagno di stanza, e con Arturo, come lo chiamavamo noi, c'è stato un bellissimo rapporto.
1: Ma i ricordi lasceranno subito spazio al campo e sul campo il Cagliari deve trovare il risultato oggi in Coppa e tra una settimana in campionato.
2: La squadra ha fatto un precampionato che ci ha lasciato delle buone sensazioni. Adesso non contano più le sensazioni, ma contano le risposte.
0: E a proposito del Cagliari, domani c'è un bel regalo per i lettori dell'Unione Sarda. Sentiamo Paolo Paolini.

al costo di 36 centesimi al giorno. Per abbonarsi è sufficiente inquadrare il QR code che troverete sull'edizione cartacea o sul sito unionesarda.it. Regia e relazione vi ringraziano per aver seguito il telegiornale di Videolina, augurandovi buona serata e buon Ferragosto. Arrivederci.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: A Kusra, villaggio a sud di Nablus, tre abitazioni palestinesi restano circondate da sei giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Tapliot. Nelle case isolate c'erano 11 persone, 5 delle quali italiane, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. Secondo il sindaco di Kusra, la polizia ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. La Farnesina segue gli sviluppi.
3: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. Un drone è penetrato nello spazio aereo della Lettonia. È stato abbattuto da un Eurofighter italiano facente parte del contingente NATO. La Lettonia, tramite il proprio ministro degli esteri, ha voluto ringraziare l'Italia per aver difeso il loro spazio aereo. Intanto proseguono i bombardamenti russi in Ucraina orientale. 5 persone sono rimaste ferite in un attacco di droni russi nella regione di Cherkasy. Kiev propone a Mosca una tregua sui raid nel Mar Nero.
4: Resta in carcere uno dei fratelli Orsino, Domenico, negli scorsi giorni per il decesso di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza, morto dopo aver subito un pestaggio nella notte tra l'8 e il 9 agosto fuori ad una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. Torna invece in libertà Umberto, il maggiore dei due, secondo quanto deciso dalla GIP. Cambia anche l'accusa a loro carico, da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale.
3: Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta in Spagna. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta.
4: Intanto Papa Leone manda un messaggio nella 112esima giornata mondiale del migrante. Le istituzioni devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Ciò comporta l'adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente, sottolinea dunque il pontefice, un cambio di prospettiva. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani.
3: Calciomercato, il Milan abbassa le richieste per Rafa Leao, viste le difficoltà nel trovare un acquirente per l'attaccante portoghese. Dall'iniziale valutazione di circa 60 milioni, i rossoneri sono disposti a scendere a 40-45 milioni di euro, bonus compresi. Una mossa che potrebbe riavviare l'interesse del Galatasaray, unica vera pretendente. Si sarebbe invece sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. I due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce dunque a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
6: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
7: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
8: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport.

0: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
1: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos. Sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

Raus. Allora a tutti su Benegattaus, Benito Raus, a sudare giornali de Sardegna 1, Bieus, intendeus Garibuntis Novas, a Degust Edizioni, cominciaus con su sumario. Turismo numerus de Rimau in Sardegna, ma i visitatori si atturanta prospagu e spenditi de manco rispetto a esano spassaus. Previsioni si positivas a vossaton giovuru. Posso avvesta de mesaustu, in San Mesa dei Sardi, sono ora manche su Roceddu, ma tocca radonare attenzione, in ara su consorzio IGP Savezza, depiressi locali e certificare. In Tattari, esti sa di Savarada, posso avvesta manna invasioni de turistas italianos o estrangios, nottesta sarà sciolli su voto e s'assunta de rete in videolina dei 7 mesi. Spettacolo su esti partito in sa Olbia Arena de Terranova su Red Valley, 15.000 persone osa prima di de su festival, gara spacciai grasi, totu si scalentaso su concerto de Achille Lauro. Sport su palloni de Serie A, prima partita ufficiale di su Casteddu, oi e 6 mesi in sa Unipol Domus contra su Arezzo, vostra Coppa Italia, Maldini a raggiogare di su primo minuto. Crasi dunque sa festa de mesaustu, esti già tempo su de bilancio po su turismo in Sardegna. Palomanca, esti su residenti regionali de sa sozio Federalberghi, naraga aressi una stagione positiva. Su messaggio, po su mesaustu, punteri bendi un montone turista, se canti scioverau, sa formula garanta l'est minute. Anta varrai pro spago in Sardegna, anta ispendi de manco a rispetto Sardegna, anta ispendi de manco a rispetto a esano spassauso, sul numero di passeggeri in sportoso e aeroportoso dessa Sardegna è crescente. A esultimo, nara ancora Palomanca, i status dessa stagione 2026 non antessi differenti in mera dei corsi su 2025. E crescente in mera su settori gananta extra alberghiero, è un mercato sempre più forte. Maurizio Battelli, su presidente del Sassozio, dinanta proprio Sardegna extra alberghiero, narga su numero dei turisti, in su mese argiolas, esti cresciu de su 4,3%, su vatturau de sotto 5%, sprenotazione, si su mese caporani, punti per usartes, de su 6% al rispetto, e sanno passato. Finse sa in sa provincia di Aristanis, i status punti positivi, sopra che tutto vostro attongiu, messi sia dei caporani e della dammine. Calano Vachicetto, sul numero dei turisti italiani, su commenti nara Pino Porceda, su residenti provinciali del Sassozio Federalberghi, però che tutto in scampeggio su del territorio.

0: E sa mesa, po sa festa de mesa a usto, po che ni pappara vezza, non può rimanere su proceduto, ma tocca a donare attenzione, poi ci punti un montone proceduto che arriva a dei foras e che invece si punti bene, su commenti prodotti sardo locali. Osso punti de mesa a usto, dunque arriva a sappello de su consorzio produttori maiali di Sardegna e GP. Estere in porto scioverai. Savezza di su bestiame che esti nasce e cresce in Sardegna, pensa che depri denni su bollino certificato. Giorgio De Murtas, adesso comitato Porcetto Sardo IGP, narra che il suo obiettivo è di fare commenti estetiuvato con San Gioni IGP della Sardegna. Fortiai sa Vilera, paga il suo prezzo che si depri. Ai che ne fai su traballo, che ne fai esti alle varori e donai novas giustas e sconsumarori. In questa battaglia, vamo imparare i prodotti su questa regione nostra, esti in porto, Sarrolo, de donne a proloco regionali, ancora di morte. Un alliao che vuole donare una giurumanno, che ne si pone a parricciare festa, sagra, e noi si vappara su procedo, narra ancora di morte, de primprai prodotti su localisi e certificati. Sì, che la fai basca mera o caro TJ4, isundas de basca che anticorpio sa Sardegna, 40 gradi se pruso, finse sa in gallura e noi sa azienda, se voti traballenti, possa binnena, bintisesi, sa basca e sumidesa, vuntis nemicos, pros importanti, toccarsi bravos, a imparare, sbingiasa e sagina, de su soli, vorti, come ti narra senologo Andrea Pala, esperto, sa saluri de sbingiasa, però, finse in voi, esti buona, 10, nata ancora si esperto, su isa azienda, sa de sa gallura, nata ca aresi, una stagione positiva, sa azienda nostra, narra Giovanni Comini, dell'azienda Petra Bianca de Suvarau, Zagatra in un luogo in noi su Bento Estu Zula Ravorti, in questa maniera porre su combatti finza sa vesti, sa peronospera. Subino Occano, aresi bonus, a gradazioni, non aresi troppo artia, nata ancora in sispettus. In Tattari, eti sa di, così importante del sanno, sa di de sa vesta manna, de sa varata, sa vesta che sti già cominciara a snoiore, si gusto un mangiano, un sa cerimonia de sa bandera, dei massai, messaios, su vato, intra su gremio, sa municipalità, intra su mondo e su traballo, e sa autorità di civica, o su gremio ci verrà sobreri, Franco R, o su comune, come ti ho le tradizioni, ci verrà su sindaco de Tattari, Giuseppe Masciare, si di avere su una vesta bella con commenti de Piressa, commenti de Piressa, now su sindaco Mascia, sa bandera, su gonfaloni comunali, ad accompagnare, stregi, candarerisi, appustisi dessa cerimonia, con su saluro a 100 anni, sa questa mano dunque se sti cominciara, e su Menciano Chizzi, una festa che esti finse sa patrimonio, amparato su UNESCO, commenti era ricordato Patrizia Nardi, studiosa, storica, rappresentante di UNESCO in Italia, casa Catra in Tattari, contro lei che ad ogni arritto si era commenti oltre sa tradizione, certificare. Sa festa era seguita in Summeria, a Essesi, con su comincio de Savarada de Scandererisi e in su notis, cerimonia in Sagresia de Santa Maria de Betlem, poscioli su voto, videolina la trasmetti in diretta a Sevento dai 7 mesi de su notis. In questa gara contro su Vogu, in questa estate, in Sardegna, ci sono finse a motociclistas, con i commenti sentinellas, arrivano su nord di Italia, ma adesso un meridione puro, in questa ultima gira, sono andato a giro con tutto l'isola, passando finse a questa ruga, di intro, con il suo coordinamento della protezione civile e del suo corpo forestale. Il suo spuro anticontrollato, busco su macchia mediterranea, antivigilato contro il rischio dei sfogo. In questa gira, motociclistas avviantano girendo sa parte meridionale della Sardegna, sa base estetti a sa sede della protezione civile in Masise. Se ho collaborato con altri associati sicuro, come tenara Luigi Accappai, che è sa presidente del Sud Masise, altre sa regioni, anzi decidio dei sostegni, progetti su parte della Sardegna. Sa risultato è positivo, mera, come tenara Ettore Pirisi, coordinatore della commissione sicurezza della FMI, Federazione Motociclistica Italiana. Precio Mera, finse sa Vittorio Uras, funzionario della direzione della protezione civile in Sardegna. Progetto su De Costuripo, a Giurantarotoso, Annau Uras. E crescendo in sa provincia di Aristanis, il suo numero di pazienti si corpius su del virus, che nanta West Nile, in movuti 14 a Riseu, vianta 12. Sul virus ha ricorpiu una persona de 50 anni se prus, un'altra de 80 anni se prus, tutto sto svolto recoverato in suo ospirale San Martino de Aristanis. E poi si spettacolo, pubblico scalentato mera in Terra Nova, prima di su Red Valley, 15.000 persone santi prenaus a Olbia Arena, tutti si vengono mettendo Achille Lauro, s'artista veneto, ma cresciuto in Roma, e con tasso pubblico, cantendo scansori si vorrebbe sfammare, ma non ci viera Achille Lauro Scetti, lo saremmo a dire su Red Valley Festival, in Terra Nova, un tillompo, s'arta su artista, su commenti Mara Sattei, Chiello, Clara, Dito nella Piaga e Brescia. Concerto su che avuti spacciato su i gusto Mangiano Ghizzi. Oggi sa seconda parte de su festival con Anna, Kid Yugi, Nois, Narcos e Shiva. Grazie. Invece sa su festival a spacciare con il concerto su de Sfera e Basta, Anna Lisa e Ernia. Commenti Donia Sabro e Donia Domenico in sa televisione nostra in spazio e sa regionale in Sardo, Gianni Piloso e il suo presidente noto su arco regionale di Tepilora, su arco sovrano una fase no, di sfida che aver toccato a servizio su, e promozione turistica pure. De grazie a lei da Fabrizio De André, Gigi Riva, Bacchioso Bandino, Isconto su dei scrittori e illustratori De Armungia, Sando Dessi, punti protagonisti argomento su Duncasa de Isa Regionarasa de Sardegna 1. Grasi e Domenico a Pustesi de Donia Edizioni del suo telegiornale nostro. Si storia de sa Sardigna, su conto de sa bellezza, de sprendes archeologicas de sa terra nostra, is tradizionis, is ritus, is cresias, is playas. Un'isola de scoperri, una regione che a totus de piti conosci, manus e piticus. Esti s'obiettivo de incantus, sa Sardigna contare is pipius, su programma in lingua sarda de Sardegna 1, Binti Puntarasa, sa trasmissione sta in curu de Antonella Pudu, Renzo Cugis, con sa regia di Gianfranco Trudu, Crasi, sa puntara numero 7, a squato de Summeri, totu dedicara a ispidasa de Duarche e de Sedilu. Incantu esti Donia Sabru e finzasa su Domenico, a es dece meso de Summengiano e su Mercurisi, a es su notti, a es noi oras in Sardegna 1. Ma su sport, su palloni de Serie A, o i prima bestia ufficiali de su Gasteddu, e sese mesi, meso de su Mericeddu, in sa Unipol Domus, contra su Arezzo, in squadra che gioca in sa Serie B, este Arziara o Canno de sa Serie C. Est una sfida che Badri possa qualificazioni in sa Coppa Italia. Sanno passare su Gasteddu in Coppa Italia, se stiamo in Mau, ai ottavi di finale, a livello contro su Napoli, di sicuro si squadra dei pisacane o li ripartire bene. S'obiettivo oi è stricusso de Binci Scetti. Poi questa ragione, gli allenatori arrivano in campo su Mellus, de sa formazione Casteddai, non c'è antessi Mina e Kevin Carlos, che conti vendi allenamento su differentesi. Accanto a pari a giocare del suo primo minuto Daniel Maldini a ribausa tra di imprestau dessa Atalanta. Sarezzo come ti a Nau Pisaccane a Riseo a Tobiendesi con i giornalista si squadra tostara mera allenare de su giocatori Beccio de su Casteddu Bucchi a cercare de Federotto Binci oi in Saoni Poldomus in sa formazione Toscana ci vunti Finzas altro su giocatori si Beccio su de su Casteddu voti attaccanti Cerri su centrocampista Ionizza a posto della Coppa Italia su Casteddu ara de Pittorre all'estero fa allenamento su Voita su 22 Sabaro sa gira che entra ara cominciai sa Serie A prima partita in Forza contra su Parma. E grazie a gratis impari con l'Unione Sarda, il Girori Santa Gatta è un inserto di 8 pagine dedicato a essa Serie A e su Casteddu. Ci punti tutto il nuovo di questa stagione nuova, come ti narra sul giornalista Paolo Paolini, e in pruso Sarim, fotografia ufficiali de su Casteddu con tutti i giocatori, sì, che là in campo in questo campionato 26-27, gara cominciai sabato di stagione intra. Grazie, dunque si inserto i speciali Casteddu Serie A a gratis impari con l'Unione Sarda. su giornale Casa Cattara in edicola e in sa versione digitale puru. E sa cabau poi con queste edizioni si torru grazie a questa attenzione si intende a SBEUS e si edizioni che beri. Un saluto e totos.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
2: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
3: Per Dormire, design for wellness.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800

0: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Con lo sfondo della Basilica di Saccargia, il cantautore Soleandro propone uno dei suoi brani più popolari, Terra Mia.

cando diai sa cavalcada in processione, sos costume de sos sardos, con tiu barore, sos cadito de sa iara, su durrone de Donara, baronessa tirannia, libera sa zente tua, e spigada messa dutta, cando viero da giamadu.

Era Terra Mia, un motivo scritto dal ploaghese Soleandro e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2000.

0: de sa terra nostra.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano di solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Oh picciocco, su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
5: Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio, classic confezione da 4 pezzi a 2,39€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
12: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
14: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia, del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
15: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
16: Direzione giusta. Direzione estate.
17: Tutti i giorni.
12: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
18: Lunedì 17 e 24 agosto. Doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
0: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
19: L'edizione di Ignos svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998 avrebbe dovuto vedere sul palco il progetto A Concordu, con insieme Piero Marras, Cordas et Cannas, Tazenda e tenore Remunno e Locu di Bitti. Ma si sciolse prima dell'evento e così gli artisti si proposero in esibizioni separate. Piero Marras, con l'arricchimento coreografico delle danzatrici della compagnia Tersicore, propose anche Cantade e Ballade Boys.

0: Era Piero Marras sul palco di Piragua a L'Avana sotto il caldo sole cubano per Icnos con uno dei suoi brani di maggior presa inciso nell'album Tumbu.
1: Sul palco di Icnos per l'eccezionale edizione svoltasi a L'Avana il 31 ottobre del 1998, i Tazenda sono privi della loro voce storica, quella di Andrea Parodi, che aveva da poco tempo lasciato il gruppo. Non c'è ancora un suo sostituto, ma brani classici della formazione sassarese come Carra Secare hanno ancora un forte impatto tra gli ascoltatori, anche cubani.
2: Damn.

0: Erano Gino Marielli e Gigi Camedda a guidare l'azienda Orfani di Andrea Parodi durante la loro esibizione sul palco di Icnos in terra cubana nel 1998.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Prosciutto crudo di San Daniele Citterio, 2,79 euro letto. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
10: L'anticiclone africano insiste ancora sul Mediterraneo centrale, anche in Sardegna, seppur avremo lo sviluppo di qualche temporale questo pomeriggio sulle aree montuose interne, in rapido esaurimento entro sera. Ancora molto caldo ovunque, anche nella giornata di Ferragosto, temperature oltre i 35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Qualche temporale di calore anche a Ferragosto potrà impegnare le zone interne. Sulle coste invece soleggiato, con ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
12: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
13: Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti, arpa, sul palco di Fremmos a Monteleone Roccadoria nel giugno del 2020, propongono una loro personale lettura di una classica corsicana.

0: Altri popolari motivi della tradizione sono stati rielaborati dal duo in un originale lavoro, Incanto rituale, omaggio a Maria Carta, nel quale si può ascoltare anche questa corsicana.
1: Turris de Ferru è il titolo del brano che il cantatore Tonio Pani, in collaborazione con il rapper Sensei, ha voluto dedicare alla questione della transizione energetica in Sardegna. Un momento di riflessione con dedica speciale al paesaggio, alla storia e all'ambiente dell'isola.

0: Energia rinnovabile sì, sfregio del territorio no. Nella canzone di Tonio Pani e Sensei, l'appello a non riempire l'isola di pale eoliche. Il video che accompagna il brano porta la firma del regista Andrea Fenu.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Un drone probabilmente impegnato nella guerra in Ucraina ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto dai caccia italiani. Nelle scorse ore un altro drone che volava a bassa quota in Romania e per questo non rilevato dai sistemi radar è precipitato in una zona boschiva nel sud-est del paese, ad appena 5 km dal confine con l'Ucraina, lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Bucarest.
5: In Cisgiordania, Cusra, tre abitazioni palestinesi restano circondate da sei giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate c'erano 11 persone, 5 delle quali italiane, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. Secondo il sindaco di Cusra, la polizia ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. La Farnesina segue gli sviluppi.
6: Resta in carcere uno dei fratelli Orsino, Domenico, fermati negli scorsi giorni per il decesso di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza, morto dopo aver subito un pestaggio nella notte tra l'8 e il 9 agosto fuori ad una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. Torna invece in libertà Umberto, il maggiore dei due, secondo quanto deciso dalla GIP. Cambia anche l'accusa a loro carico, da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale.
5: Non si fermano i disagi per i passeggeri che da più di una settimana combattono con chiusure e riaperture del Fontana Rossa e dirottamenti in altri scali come quello di Palermo, Trapani e Comiso. Quest'ultimo è stato riaperto alle 16 di oggi. In quello di Catania lo stop è

0: Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Sarà un ferragosto con la canicola per la Sardegna. L'anticiclone africano non molla la presa, almeno fino a lunedì, quando arriverà il maestrale. Arrivi record in Sardegna tra prenotazioni last minute, soggiorni più brevi e una domanda sempre più attenta alla spesa. Buone previsioni per settembre e ottobre. E dalla Coldiretti un appello ai consumatori sardi. Consumate prodotti isolani e prestate maggiore attenzione ai maialetti spesso venduti come sardi. In realtà arrivano dall'estero. L'associazione di categoria chiede anche la collaborazione delle Proloco. Un provvedimento inatteso, oltretutto a poche ore dal Ferragosto. A Orosei la pineta di Subarone è stata messa sotto sequestro. Tra le polemiche c'erano troppe auto, dicono dal Corpo Forestale. Sono saliti da 12 a 14 casi di contagio da virus della febbre del Nilo in provincia di Oristano. Si tratta di un ultra cinquantenne e di un ultra ottantenne, entrambi in osservazione all'ospedale San Martino di Oristano. Prima serata a Olbia del Red Valley con oltre 15.000 spettatori. Achille Lauro era l'artista più atteso. Il festival si concluderà domani. E a Sassari è il giorno dei candelieri per la festa grande, la città invasa dai turisti, una lunga giornata che si concluderà con lo scioglimento del voto all'Assunta, diretta su Videolina dalle 19.30. Prima uscita ufficiale per il Cagliari, che questa sera alle 18.30 alla Domus si gioca la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia contro l'Arezzo degli ex Bucchi, Ionita e Cerri. Pisacane pensa all'esordio di Maldini. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Gigi Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
9: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Anguria mini al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
11: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
12: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Serata.
1: Un buon venerdì, cari amici. Weekend bello lungo, Sì, sì, sì. Domani sarà Ferragosto, vigilia di Ferragosto con tanti eventi nella nostra isola di cui vi racconteremo. Tanta bella musica da ascoltare insieme. Partiamo subito con i Sarazza, la nuova.

0: Ancora una buona serata con Radiolina. Siamo in diretta dal centro commerciale Olbiamare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi è il gran giorno per Sassari, per la Farada, parliamo proprio di questo.
1: Esatto, perché appunto è il gran giorno della tradizione con l'evento identitario di Sassari, insomma quello che più rappresenta la città. E su tutto il gruppo unionesarda.it, Unione Sarda e Videolina in particolare, raccontiamo questa giornata meravigliosa. Già su appunto sul sito, chi volesse approfondire l'argomento e trovare tutte le indicazioni per conoscere il percorso dei 13 ceri in legno, uno per ogni gremio, che appunto sfileranno per le strade della città, trova tutte le vie interessate. Stamattina le celebrazioni sono già entrate nel vivo con l'esposizione sul terrazzo dell'edificio del Palazzo Ducale a Palazzo di Città del vessillo dei Massai, ovvero la corporazione più antica del capoluogo turritano. Quindi insomma la città sta respirando quest'aria di tradizione che ogni anno anima le vie di Sassari.
0: Visto che comunque tu l'hai detto per quanto riguarda la diretta su Videolina,
1: esatto,
0: visto le temperature io starei a casa a guardare la diretta di Videolina.
1: Allora, esatto.
0: Così comodi, no? Al fresco,
1: chi può
0: magari
1: stare al fresco e magari non ha intenzione appunto di andare a prendere caldo. Le coordinate sono quelle delle sintonizzarsi dalle 19:30 su Videolina, dove potrete seguire la diretta con il commento di Franco Ferrando. Avremo inviati sul percorso Maria Grazia Ledda e Manuela Muzzu proprio per raccontare tutte quelle che sono le emozioni. Quindi canale 10 del digitale terrestre o 819 di Sky e TV Sat, ovviamente anche streaming su videolina.it, Apple, l'Unione Digital. Insomma, non potete perdere in nessun modo questa diretta che racconta appunto un evento di quelli più importanti, di quelli che più raccontano la tradizione della Sardegna e che appunto ci porta a Sassari per viverlo al meglio.
0: Assolutamente. Poi ritornando ovviamente alla diretta, perché seguirlo in tutte le vie secondo me è impensabile, a parte c'è
1: no, ovviamente no, bisogna cercare di posizionarsi, però appunto la diretta non vieta appunto anche di posizionarsi in un luogo e comodamente dallo smartphone
0: anche
1: poter vedere quello che succede nelle altre vie.
0: Allora, io ci sono stato l'anno scorso, devo dire la verità, per collaborare alla diretta, e c'erano anche maxi schermi, quindi le persone guardavano la diretta di Videolina. È stato molto molto molto bello anche poterlo raccontare da lì e viverlo da lì. Grazie mille comunque a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro un buon Ferragosto, visto che ci siamo, e ci sentiamo lunedì.
1: Esatto, buon Ferragosto a te e anche a tutti i nostri ascoltatori. Ciao!

0: Bobby Brown su Radio Unità, il nostro venerdì sera, ancora ben ritrovati, le 17:19 minuti, state con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie da unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: PAN, sardi come voi.
5: 65esima fiera dell'artigianato artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
8: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella arborea da 100 grammi a 1,69 euro, la pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi e i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
10: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Quindi con che scusa lo sia su il nostro venerdì sera alle 17.25 minuti. Adesso andiamo nella redazione di UnioneSalon.it. Ci sono ultime notizie con Deida. Buonasera Andrea, ben ritrovato.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori e radioascoltaci di Radio Lì. Tante notizie come sempre su Sarda.it. In primo piano abbiamo il turismo, in particolare i dati del turismo che a Ferragosto ritengono l'ex alberghiero vola, infatti i flussi dei visitatori tengono il passo del 2025. Tante persone anche questo il Ferragosto in Sardegna, ma cambiano le abitudini, le vacanze sono più belli, le persone approfittano soprattutto delle prenotazioni minus. Numeri importanti e positivi anche per quanto riguarda il mercato delle rociere. Da settembre il rep nei porti di Cagliari e Olbia e i porti del porto e del Capoco è quello con sono previsti i maggiori approdi. Notizie meno positive invece sul fronte del pericolo incendi e meteo. In Sardegna rischia di farsi di nuovo stretta tra morsa degli incendi e quella delle la protezione civile ha emanato bollettini allerta gialla per temporali sull'isola in vigore fino alle 18 di domani. Per quanto riguarda gli incendi invece si segna una ha ripreso vigore poco a Bordadas dove era già in corso un incendio ieri, ma ci sono fiamme anche a Buduso, nel comune di Rei, Norese, Pultei, Sud Sardegna, Villa Sardegna. Su tutti i fronti è attivo il forestal con gli elicotteri. Oggi è anche il giorno della Radda a Sassari, siamo a grande festa che seguiremo dalle 10.30 con una diretta su Videona e oggi tra un'ora entra in campo anche Cagliari per i 32esimi d'Italia. Sfida la rete, tutti gli aggiornamenti li trovate ovviamente su Sarda.
0: Swap Unione Digital, grazie mille ad Andrea Deida dalla reazione, auguro a te e a tutti voi un buon lavoro.
1: Grazie, altrettanto.

0: Alex Warren, oggi su il nostro venerdì sera, secondo me perché poco ritorniamo a parlare di stelle con il nostro fisico Manuel Floris.
1: Radio Smeralda. Sono le 17:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il showroom di Ruggeri, in via del Pineto 36. 250 metri quadrati detti a infissi, porte e finestre per te, con marchi come Oconopla, Garofo, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato, 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sono la tua casa.
3: Saluto su Elena Ledda, sa Radio Rina, il sos de sa terrasta. Ogni a di, sese 4 a mangiano, ai squattuato di apoti brangio e ai dee 4 di notti. Su domingo, a mesuguro, sa Radio Rina.
4: Ascoltami, io la spesa sa Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene!

0: nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Code, Conad City, La Sardegna.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori alla vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo la guardia della tecnologia LAD per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la voglia di vedere, la vista che meriti, la tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Caglia in via Perei 4.
2: Della Sardegna hanno raccontato cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ora poco, pronto a sorprenderti nella sua bontà. Quello di Borea, luogo ricco e goglioso, dove nasce un'arte dal gusto unico, perché viene dal lavoro generazioni allevatori e da sempre si prendono cura del latte dolce di quest'isola, dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile, latte.
3: Fino al 30 settembre 2026, usufrui degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare i Iveco Daily. E hai lì con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scrivi in concessionari e i dettagli fattuali. Cagliari, Sassi, Muro, Solda. www.entras.it.
4: Io mi ci tuffo.
5: Mario Piccina.
4: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corriere del Sole. 30

0: località Corrasci con la ex sale 181.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con il QR code dell'Unione Sada entri subito nei video di Videolina, negli appuntamenti di redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta l'informazione che prende vita.

0: causa di Ferragosto, saremo il 16 a Sant'Antioco presso Carolina Ranch, abbiamo seguito in uno dei nostri eventi lì di sole, e poi il 17 ci troveremo alla in Villa delle Stelle e racconteremo della Luna e tutta la mostra. Chi vuole venire a trovarci dalle, chi non vuole andare troppo lontano, vuole venire a trovarci al Planetario Unione Sard, domenica 23 avrà un appuntamento speciale per la Luna, basta che preparare un appuntamento speciale 28 agosto, perché questo mese è denso di appuntamenti, dove avremo un'eclisse di luna molto bella che però è da prima che sorga il sole, praticamente nel cuore della notte.
1: Allora, grazie all'astrofisico Manuel Flori, direttore del Planetario Unione Sard, ti auguro un buon lavoro, un buon weekend e ci sentiamo venerdì prossimo.
0: Cieli sereni e buon Ferragosto a tutti.

0: episodio Giacchetta 2020 su Radio nel nostro venerdì sera. Ancora una buona vita di Ferragosto a voi cari amici, state con noi perché tra poco vi portiamo in giro per il mondo. Quindi state con noi, con
1: Radio Smerara.
2: Ferragosto convenienza ne per nona i astice americano cotto 300 grammi 8,89 euro, birra Heineken 66 centilitri 1,09 euro, offerte valide sul 24 agosto negli Onna Isa di Sassari, Alga, Sorso, Iglesias, Lacidro, Oristano, Torlì e nell'ipermercato Romolo di Olbia.
3: Per dormire tra doppie sale, conti fino al 65% e consegna e montaggio gratuite. Scoperto Alaska e Terrasso Memory Wake, Tobamas a Terrasso Memory Active Plus.
4: Dormire, design for wellness.
5: Postor per Mire e Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Oro. In contatti su perdormire.com, fino ai 6 settembre.
6: Sicura, sdegna in casa. Ma io, miglior vermento d'Italia.
7: Mine Vagatti, una comunità che partipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e crescere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità.

0: Tutta per tutti, mille vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato politiche sociali del Comune di Iglesias, finanziato dal FE più PM Plus e Città Metro 2027.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione.
2: Direzione giusta. Direzione estate. Tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri tutto un mondo di prese tra coinvolgenti regali pensati a te, degustini locali e prezzi serbassi. Quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La sta giusta che estate. Scopri il punto vendita più vicino. Fai la spesa online su tuttorni.it.
4: L'17 24 agosto. Doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda abbia anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
5: Radio Lina, Peter. Un saluto e ascolta di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Il ciclone africano insiste ancora sul Mediterraneo centrale, anche Sardegna, seppur avremo sviluppo di qualche temporale questo pomeriggio sulle aree tuose interne in rapido esaurimento entro sera. Ancora molto caldo ovunque, anche nella giornata di Ferragosto, temperature oltre i 35 gradi sulle aree pianeggianti interne, qualche temporale di calore che a Ferragosto potrà impegnare le zone interne. Sulle coste invece soleggiato, con ventilazione generalmente del mare poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli l'app di Rebi Meteo.
7: Il segreto delle estate più belle. Avina.

0: solo nostra.
1: La nostra gassurragina alle 17.52. Siamo in diretta dal suo commerciale Olbia Mare. Io, Cristian Ara, parliamo meteo. Adesso l'avete già sentito dalle previsioni. Beh, Ferragosto un così, perché comunque la protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteorale. Ci saranno dei temporali, rischio idrogeologico, è valido quindi da praticamente stasera fino a domani.

0: Dance No More, Harry Styles su Radio Lina, il nostro venerdì sera. Buona vigilia a tutti voi di Ferragosto, cari amici. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda,

0: Sono le 18:00.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese a Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Gli italiani si troverebbero adesso in una casa palestinese non assediata, è quanto si è appreso da fonti informate. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi e in collegamento con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv, sta seguendo la vicenda.
5: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Emmanuel Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
6: Incidente agricolo mortale nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta travolta da un trattore mentre si trovava in un'azienda agricola a conduzione familiare. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente. E un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo e schiacciando il 31enne.
5: Restano molti dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025, suo amico da tempo. L'indagato resta in carcere dopo il no alla richiesta dei domiciliari. L'avvocato di Lavitola esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui. Intanto il futuro di Ranucci in Rai è incerto. È stata consegnata all'amministratore delegato Giampaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla vicenda e si avvicina dunque la decisione sulla conduzione di report.
6: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni. All'interno dell'aerostazione restano circa 300 persone in attesa di essere trasferite verso altri aeroporti.
5: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta. Le masse d'aria di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo, con sole e valori intorno ai 35-36 gradi nelle principali città del centro-nord e sulle 2 isole maggiori. La svolta è attesa da domenica 16 agosto, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Allerta meteo per rischio idrogeologico e temporali in Sardegna.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro.

0: preso oltretutto a poche ore dal Ferragosto. A Orosei la pineta di Subarone è stata messa sotto sequestro. Tra le polemiche c'erano troppe auto, dicono dal corpo forestale. Sono saliti da 12 a 14 casi di contagio da virus della febbre del Nilo in provincia di Oristano. Si tratta di un ultra cinquantenne e di un ultra ottantenne, entrambi in osservazione all'ospedale San Martino di Oristano. Prima serata a Olbia del Red Valley con oltre 15.000 spettatori. Achille Lauro era l'artista più atteso. Il festival si concluderà domani. E a Sassari è il giorno dei candelieri per la festa grande, la città invasa dai turisti, una lunga giornata che si concluderà con lo scioglimento del voto all'Assunta, diretta su Videolina dalle 19.30. Prima uscita ufficiale per il Cagliari, che questa sera alle 18.30 alla Domus si gioca la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia contro l'Arezzo degli ex Bucchi, Ionita e Cerri. Pisacane pensa all'esordio di Maldini. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
11: Ancora per ritrovare.

Moving to the Sun, Ugel su Radiolina, ancora per ritrovarti, buona vigilia a tutti voi cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, io sono Cristian Asara, parliamo di una spiaggia bellissima, tra l'altro in questi giorni in una pinetta non tanto lontano effettivamente da qua dove vi trasmettiamo, però nella zona comunque, ecco, nella costa di Budoni, ecco, è stata chiusa una pinetta dove c'entravano tantissime auto e il limite consentito era 100 per problemi di sicurezza, incendi e quant'altro, ovviamente è stata chiusa, però non parliamo di questo, parliamo della spiaggia di Sujudeu a Chia, ecco, Domus de Maria, bellissimo territorio, stupendo. Ecco, ha ottenuto il 19° posto assoluto nel prestigioso Global Beach Index 2026. L'esperto locale di turismo balneare dichiara che effettivamente è un risultato incredibile che preme all'unicità di questo territorio e dimostra al mondo quando sia straordinaria e amata la nostra isola. Un paradiso veramente su Sujudeu, dove effettivamente godersi un meritato riposo alle tante persone che hanno la fortuna di stare lì e diciamo così calpestare quella bellissima sabbia con sempre tanto rispetto, mi raccomando. Abbiamo visto ieri in quel del Red Valley Festival, concerto veramente molto molto bello di Achille Lauro, lo riascoltiamo dal 2020 su Radiolina con Bam Bam.

Ha suonato veramente tardi, eh? Siamo anziani qui, dopo l'una già non reggiamo. Al Red Valley ieri sera Achille Lauro, però comunque è stato molto coinvolgente. Effettivamente erano praticamente quasi tutti per lui. La line-up di ieri sera era comunque molto molto bella. Abbiamo visto

0: visto anche la fantastica Ditton La Piaga, bravissima, non l'avevo mai vista dal vivo, è molto molto brava, e poi anche Brescia, mica male. 18:15, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda. Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri 98 centesimi, anguria mini al chilo 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
8: Radio Lina.

0: Flamenco Paranoia Samurai J su Radiolina nel nostro venerdì sera alle 18:20. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda. Scopriamo insieme in anteprima cosa leggeremo domani con il direttore Emanuele Dessì. Buonasera direttore, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, ben trovato, un saluto a chi ti ascolta su Radiolina. In primo piano torniamo sui temi della speculazione energetica, prendendo spunto dalla sentenza della Consulta che rimette al centro l'importanza dello statuto dell'autonomia della Sardegna. E poi non possiamo ovviamente che parlare di Ferragosto, con una presenza di turisti superiore alla media degli anni passati, anche se alcuni alberghi non segnalano il sold out, però è una presenza che autorizzano il sorriso un po' in tutta l'isola. Un focus sul Nord Sardegna, da Alghero a Olbia, passando per Castelsardo, e poi per le località del sud abbiamo scelto Villa Simius, dove davvero c'è il sold out. Ci sono alcune storie da leggere, come quella di Don Porco di Modolo, che ha festeggiato 60 anni in tonaca. Lui, che è un grande produttore di malvasia, ci racconta questa passione innata per questo paese della Planargia. Così come c'è la storia di Augusta, una 85enne che prepara la fregola una volta all'anno, ne fa quindi 20 kg e poi sono come dire la dote per la famiglia e per gli amici. Insomma, due storie da leggere leggere sotto l'ombrellone. Poi ovviamente c'è tanta cronaca, comprese le tensioni internazionali, con il drone russo intercettato sulla Lettonia da due caccia italiani. E poi c'è tanta cronaca, torniamo anche sul caso di Orosei, dove è stata chiusa una pineta dove parcheggiavano a Subarone centinaia di auto. Oggi c'è stato un po' di caos perché la forestale ha messo i sigilli e allora i gestori hanno dovuto imporre il numero chiuso. I parcheggi come dire assicurabili erano 180, al 181esimo è stato chiesto di tornare indietro, quindi un po' di polemiche. Istruzioni per l'uso di Ferragosto a Cagliari, che rispetto a qualche anno fa insomma è una città viva e una città aperta. E poi sempre a Cagliari problemi per la Tari, la cassa dei rifiuti, c'è un buco di 10 milioni. Ovviamente tutto questo innesca polemiche politiche. Poi nelle pagine della Unione State, con gli appuntamenti del weekend su tutti, il Red Valley all'Arena di Olbia, e poi siamo in attesa dell'esordio, definiamo l'ufficiale, Cristian De Cagliari, tra poco la Coppa Italia contro l'Arezzo, prima gara ufficiale, tanta curiosità, e poi domani sull'Unione Sarda, al centro, estraibile nella versione che volendo potete acquistare in edicola, un inserto di 8 pagine, bentornato Cagliari con la stagione che riparte. E poi c'è una bellissima foto al centro dell'inserto, che volendo si può appendere dove si vuole, un po' come si faceva un tempo, sì. No? E quindi una bella foto freschissima, perché la si sta scattando in questo momento, ecco. Quindi la formazione ufficiale di oggi e quindi domani in omaggio con il giornale. Sono 72 pagine, c'è tanto da leggere. Cristian,
0: assolutamente, come sempre in edicola e scaricando l'app Unione Digital. Grazie mille al direttore Emanuele Dissi e a tutta la redazione, alla quale ovviamente mando ovviamente un tanti auguri di buon Ferragosto, ecco.
1: Assolutamente, grazie, ricambiamo tutti a te Cristian e ai tuoi ascoltatori sulla violina. Grazie davvero.
0: Grazie mille al direttore Emanuele Dissi. Radio Smeralda termina qua, io però ritorno domani in diretta dal centro commerciale Olbiamare, come sempre a partire dalle 17. Vi auguro un'ottima serata a tutti voi e una buona vigilia di Ferragosto.
2: Radio Smeralda, riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Chinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie e i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
7: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate, accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda, nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.

0: Oh, picciocco, su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti, custa!
1: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
2: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
1: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
3: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Ferragosto di convenienza negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Prosciutto crudo di San Daniele Citterio, 2,79 euro letto. Offerte valide fino al 24 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: L'anticiclone africano insiste ancora sul Mediterraneo centrale, anche in Sardegna, seppur avremo lo sviluppo di qualche temporale questo pomeriggio sulle aree montuose interne, in rapido esaurimento entro sera. Ancora molto caldo ovunque, anche nella giornata di Ferragosto, temperature oltre i 35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Qualche temporale di calore anche a Ferragosto potrà impegnare le zone interne. Sulle coste invece soleggiato, con ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Emmanuel Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
1: Incidente agricolo mortale nel Cuneese: una ragazza di 22 anni è morta travolta da un trattore mentre si trovava in un'azienda agricola a conduzione familiare. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente. E un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni cric quando i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo e schiacciando il 31enne.
0: Restano molti dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025, suo amico da tempo. L'indagato resta in carcere dopo il no alla richiesta dei domiciliari. L'avvocato di Lavitola esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui. Intanto il futuro di Ranucci in Rai è incerto. È stata consegnata all'amministratore delegato Giampaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla vicenda e si avvicina dunque la decisione sulla conduzione di Report.
1: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni. All'interno dell'aerostazione restano circa 300 persone in attesa di essere trasferite verso altri aeroporti.
0: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta. Le masse d'aria di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo, con sole e valori intorno ai 35-36 gradi nelle principali città del centro-nord e sulle due isole maggiori. La svolta è attesa da domenica 16 agosto, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Allerta meteo per rischio idrogeologico e temporali in Sardegna.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
3: Radiolina. Radio Notizie.
4: Sarà un ferragosto con la canicola per la Sardegna. L'anticiclone africano non molla la presa, almeno fino a lunedì, quando arriverà il maestrale. Arrivi record.

0: The Red Valley, con oltre 15.000 spettatori, Achille Lauro era l'artista più atteso. Il festival si concluderà domani. E a Sassari è il giorno dei candelieri per la festa grande, la città invasa dai turisti, una lunga giornata che si concluderà con lo scioglimento del voto all'Assunta, diretta su Videolina dalle 19.30. Prima uscita ufficiale per il Cagliari, che questa sera alle 18.30 alla Domus si gioca la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia contro l'Arezzo degli ex Bucchi, Ionita e Cerri. Pisacane pensa all'esordio di Maldini. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto dai Gigi Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
1: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Anguria mini al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it. Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
3: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

Buon venerdì 14 agosto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. L'estate è la stagione che ogni coppia vorrebbe vivere con serenità, soprattutto se vissuta in relazione alle vacanze. Oggi invece tutto tende a caricarsi di un'ansia da prestazione sentimentale ed estetica. Il risultato? Un'agenda vacanziera satura come quella delle giornate di lavoro, il livello di stress che non si allenta e spesso una crisi di coppia che esplode non appena si ritorna a casa. In risposta a tutto questo però comincia a farsi strada una controtendenza degna di nota. Le coppie cercano modi diversi di condividere l'estate in una forma diversa di romanticismo. Il fenomeno è chiamato romanticismo sussurrato, una filosofia che propone il ritorno al minimalismo relazionale e il rifiuto dell'obbligo alla straordinarietà a tutti i costi, per riscoprire finalmente il lusso della normalità e i ritmi lenti dell'amore estivo. Lasciare non è solo una scelta, ma una sfida che coinvolge relazioni e salute mentale. Può riguardare una relazione sentimentale, un lavoro, un'amicizia o una situazione familiare che, pur generando sofferenza, continua a occupare un posto importante nella nostra quotidianità. Dal punto di vista psicologico, lasciare ciò che ci fa stare male è molto più difficile di quanto si possa immaginare, non perché il dolore sia sopportabile, ma perché il cervello tende a preferire ciò che conosce all'incertezza del cambiamento. È un meccanismo naturale che spesso ci porta a rimanere in situazioni ormai logoranti, alimentando la speranza che qualcosa possa cambiare. Comprendere perché accade è il primo passo per prendere decisioni più consapevoli e tutelare il proprio benessere psicologico. L'abito canotta o tank dress sta andando alla grande in quest'estate 2026, segnata dalle ondate di super caldo. Le passerelle lo avevano in un certo senso anticipato, rilanciando un modello che anno dopo anno viene riproposto, reinterpretato, attualizzato. Versatile e facile da abbinare, arriva direttamente dagli anni 90. Capo basic del guardaroba, consiste fondamentalmente in una canotta allungata che segue il corpo senza costringerlo. Fa da base perfetta per accessori che danno personalità al look. Si indossa con infradito, sandali flat, con il tacco o gioielli e ballerine. Prima di salutarci, una piccola curiosità. Non

tutti i fiori colorati causano allergie. Spesso la colpa è dei pollini microscopici e invisibili portati dal vento. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: momento più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: PAN, sardi come voi.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
10: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
10: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
5: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
6: Direzione giusta. Direzione estate.
7: Tutti i giorni.
8: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione

0: giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
1: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: L'anticiclone africano insiste ancora sul Mediterraneo centrale, anche in Sardegna, seppur avremo lo sviluppo di qualche temporale questo pomeriggio sulle aree montuose interne, in rapido esaurimento entro sera. Ancora molto caldo ovunque, anche nella giornata di Ferragosto, temperature oltre i 35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Qualche temporale di calore anche a Ferragosto potrà impegnare le zone interne. Sulle coste invece soleggiato, con ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Radiolina, radio notizie.
5: Sarà un ferragosto con la canicola per la Sardegna. L'anticiclone africano non molla la presa, almeno fino a lunedì, quando arriverà il maestrale. Arrivi record in Sardegna tra prenotazioni last minute, soggiorni più brevi e una domanda sempre più attenta alla spesa. Buone previsioni per settembre e ottobre. E dalla Coldiretti un appello ai consumatori sardi. Consumate prodotti isolani e prestate maggiore attenzione ai maialetti spesso venduti come sardi. In realtà arrivano dall'estero. L'associazione di categoria chiede anche la collaborazione delle Proloco. Un provvedimento inatteso, oltretutto a poche ore dal Ferragosto. A Orosei la pineta di Subarone è stata messa sotto sequestro. Tra le polemiche c'erano troppe auto, dicono dal corpo forestale. Sono saliti da 12 a 14 casi di contagio da virus della febbre del Nilo in provincia di Oristano. Si tratta di un ultra cinquantenne e di un ultra ottantenne, entrambi in osservazione all'ospedale San Martino di Oristano. Prima serata a Olbia del Red Valley con oltre 15.000 spettatori. Achille Lauro era l'artista più atteso. Il festival si concluderà domani. E a Sassari è il giorno dei candelieri per la festa grande. La città invasa dai turisti. Una lunga giornata che si concluderà con lo scioglimento del voto all'Assunta, diretta su Videolina dalle 19.30. Prima uscita ufficiale per il Cagliari, che questa sera alle 18.30 alla Domus si gioca la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia contro l'Arezzo degli ex Bucchi, Ionita e Cerri. Pisacane pensa all'esordio di Maldini. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Gigi Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione.
6: Prendi la direzione estate.
7: Direzione.

0: 7.
1: Tutti i giorni!
2: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
3: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
1: Direzione giusta. Direzione estate.
2: Tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: sono le 20:21.
1: Casa non nasce per caso, nasce scelte, da due, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Il Di Ruggeri non trovi prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nel nostro room di Gupini, Sers e Selarus. Iter Di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirti il computer? Clicca su rina.it, interagisci con noi e ascoltaci streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Spazionad, McDonald's, Decathlon, Zanova e non è finita qui. Terranova, Zenis, Sony e tanti brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale Elicotteri, in via San Simo Cagliari. Centro commerciale Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale degli aritani.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior mentino di te.
4: Calcolo percorso, destinazione tutti giorni. Prendila direzione estate.
5: Direzione giusta. Direzione estate.
6: Tutti giorni.
7: Vieni a trovarti e lascia acquistare dalle specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese, eventi coinvolti, regali pensati per te, degustazioni cali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate è la direzione giusta verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spe giusta che sa di estate. Copri il punto vita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
8: Una notizia non ferma sulla carta. Con il Q-Code dell'Unesarda, entri subito nei video di Violina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Violina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. Informazione che previta.

0: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
1: Per Dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
5: Direzione giusta. Direzione estate.
6: Tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
8: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
1: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: Tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
5: Lunedì 17 e 24 agosto. Doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
4: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
5: Direzione giusta. Direzione estate.
6: Tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
8: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app l'Unione Digital.
9: Subito.

bentornati in questa edizione serale del telegiornale di Vigliorina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. A Sassari è il giorno dei candelieri per la festa grande, la città invasa dai turisti, una lunga giornata che si concluderà con lo scioglimento del voto all'Assunta. La diretta su Vigliorina dalle 19.30. Arrivi record in Sardegna tra prenotazioni last minute e soggiorni più brevi, cresce l'extra alberghiero. Buone le previsioni per settembre e ottobre, il turista sempre più attento alla spesa. Il maialetto sardo sulle tavole di Ferragosto, l'appello del consorzio produttori IGP. Occhio alla provenienza, il nostro marchio garantisce il prodotto isolano. Prima uscita ufficiale per il Cagliari, che alla Domus si gioca la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia contro l'Arezzo. Rosso-blu in vantaggio col rigore trasformato da De Iola al 23esimo. In apertura del nostro telegiornale andiamo subito a Sassari, dove il gran giorno dei candelieri con la città invasa dai turisti, dalle 19.30 ci sarà anche la diretta su Vigliorina, ma intanto lo vedete, ci

0: Colleghiamo con Franco Ferrandu. Buonasera Franco.
1: Buonasera a te, sì, siamo in piazza Santa Maria, Santa Maria di Betlem, la chiesa duecentesca dove arriveranno i candelieri a notte fonda. Sono partiti i 13 grandi ceri, sono partiti da piazza Castello, secondo un cronoprogramma ormai stabilito che vuole essere anche abbastanza rigido per evitare poi che si faccia troppo tardi e che il voto venga sciolto entro la vigilia di Ferragosto, il voto alla Madonna Assunta. 13 grandi ceri sono partiti, come sappiamo, ogni 10 minuti, sono partiti circa 7 o 8 e poi sappiamo le tappe, quali sono quella parte più laica con i balli fino a Palazzo di Città, il saluto al sindaco da parte del gremio dei Massai e poi l'uscita dopo il brindisi a 100 anni per il sindaco, applausi o fischi. Chiaramente ci aspettiamo applausi come l'anno scorso, se non altro per non rovinare il clima comunque della festa, e poi la parte più religiosa, più rispettosa, quella che fino a notte fonda appunto arriverà fino a piazza Santa Maria di Betlem. Ci sarà l'omaggio alla Madonna Assunta, ancora vedete qua le mie spalle, all'esterno della chiesa, perché la chiesa in un restauro perenne, chissà quando la vedremo di nuovo aperta. È stato allestito tutto qua, dovrebbe svolgersi verso la mezzanotte. Noi la seguiremo in diretta, come hai detto tu, dalle 19.30 fino alla chiusura, fino allo scioglimento del voto. Per ora è tutto.
0: Grazie, allora grazie a Franco Ferrandu che ritroveremo nella diretta delle 19.30. Adesso andiamo avanti con il telegiornale, parliamo di un Ferragosto sempre più positivo per il turismo in Sardegna, tra prenotazioni last minute e soggiorni più brevi. Sentiamo Mario Tasca.
2: Un Ferragosto in linea con le aspettative, dominato da quello che è ormai il trend della stagione, last minute e vacanze molto più corte. In tanti stanno scegliendo la Sardegna, porti e aeroporti sicuramente avranno un segno più in doppia cifra.
3: Un Ferragosto dunque positivo, ma senza il tutto esaurito di altri anni. Porti e aeroporti viaggiano verso numeri importanti, mentre nelle strutture ricettive pesano soggiorni più brevi, prenotazioni all'ultimo momento e una maggiore attenzione alla spesa.
2: Tutto questo si trasforma in una stagione che esprimerà numeri abbastanza simili al 2025.
3: Cresce soprattutto l'extraalberghiero, anche se una parte dell'aumento va letta dentro un mercato oggi più tracciato, con strutture e locazioni turistiche emerse e regolarizzate, e per settembre le prenotazioni sono già avanti rispetto allo scorso anno.
4: Più 4,3% rispetto all'anno scorso, a luglio dell'anno scorso, sulla quantità. Totale Sardegna gennaio-luglio siamo a più 8,5 in termini di fatturato. Agosto si prevede una chiusura più 5,7% e nel settembre con per adesso un più 16.
3: Nell'Oristanese agosto tiene, mentre i campeggi registrano un leggero rallentamento. Le prospettive restano positive anche per settembre-ottobre, con una stagione sempre meno concentrata al solo cuore dell'estate.
5: Ferragosto è comunque completo, quindi va bene comunque, però facendo un resoconto della stagione fino ad adesso registriamo nei campeggi un piccolo rallentamento, non molto preoccupante, però mancano anche gli italiani.
0: E a proposito di Ferragosto, arriva l'appello dei vertici del Consorzio per la tutela dei maiali sardi IGP, dice: per le feste di Ferragosto appunto scegliete solamente i prodotti isolani. Sentiamo Maurizio Lanti.
6: Superano la frontiera e arrivano sulle tavole dei sardi nelle feste come se fossero di casa. E invece sono allevati lontano dalle nostre campagne e poi spacciati come prodotto isolano. Per il ponte ferragostano arriva l'appello del Comitato Produttori Maiali di Sardegna IGP per scegliere carne prodotta nell'isola e in particolare i maialetti.
7: Stiamo portando avanti la costituzione del porcetto sardo IGP che, come è successo per l'agnello IGP, è l'unico strumento per rafforzare la filiera, dando il giusto prezzo ai produttori e riconoscendo la corretta informazione ai consumatori.
8: Abbiamo potuto dimostrare che la tutela e la promozione di un prodotto sono fondamentali e si passa tramite un marchio IGP. Ecco perché è fondamentale accelerare l'iter di riconoscimento del porcetto sardo IGP.
6: Il consumatore finale è avvisato: in questa battaglia per la tutela del prodotto sardo, il sistema delle Proloco regionale può essere l'alleato che fa la differenza.
7: Come Comitato Porcetto Sardo IGP chiediamo una mano alle Proloco di tutta la Sardegna che organizzano in lungo e largo per tutta l'isola le sagre del porcetto, del maialetto, del porcetto, eccetera, affinché sensibilizzino nell'utilizzo di prodotti locali per dare una mano alla filiera ed avere effettivamente ricadute economiche e territoriali.
0: Le temperature torride potrebbero influire in gallura sulla vendemmia? Sentiamo come con Gianpaolo Cuccuru.
9: La quarta ondata di alte temperature, con picchi di oltre 40 gradi, potrebbe avere ripercussioni in gallura durante la raccolta delle uve. Un nemico in più che mette sotto pressione i vigneti. Il caldo sollecita la maturazione e potrebbe far anticipare la vendemmia di qualche giorno.
10: Dobbiamo essere bravi a gestire sia l'irrigazione in soccorso e la copertura della parete fogliare, per questo può aiutare a proteggere i nostri grappoli dalle radiazioni solari troppo forti.
9: Nel complesso però lo stato di salute delle piante è buono e c'è un rovescio positivo della medaglia.
11: Noi siamo in una zona molto ventosa, quella di Porto Pollo, l'isola di Gabbiani, abbiamo costruito con l'azienda e anche cerchiamo di sfruttare appunto questi venti di maestrale che ci danno una mano a tenere via l'umidità, quindi a combattere la peronospora, che a parte il grande caldo, quest'anno siamo stati particolarmente fortunati in generale un po' di tutte le malattie.
10: Sarà sicuramente una vendemmia molto positiva a livello qualitativo, perché il mercato ormai richiede sempre vini con gradazioni basse e freschezza aromatica. Questo caldo può danneggiare questo, ma dobbiamo essere attenti a evitarlo.
9: In questa fase è necessario un controllo costante lungo i filari. Il problema non riguarda solo la quantità, ma anche l'equilibrio. Gli zuccheri possono aumentare velocemente, mentre l'acidità tende a diminuire. Il rischio è di un grappolo che non ha ancora sviluppato del tutto profumi, colore e struttura.
0: Notizia di cronaca: un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nelle campagne di Samugheo, in località Perdischedazzu. La gravità del rogo.

0: Seconda parte del telegiornale, lo ricordiamo, Cagliari in campo per i 32esimi di Coppa Italia, in vantaggio 1-0 col rigore trasformato da De Jola mentre si avvicina la fine del primo tempo. Andiamo avanti con il telegiornale, poi più avanti avremo il aggiornamento completo su ciò che è successo nella prima frazione. Una notizia di cronaca, perché sono saliti da 12 a 14 i casi di contagio da virus della febbre del Nilo in provincia di Oristano. Si tratta di un ultra cinquantenne e di un ultra ottantenne, entrambi in osservazione all'ospedale San Martino di Oristano. Avviate dalle autorità competenti le attività di profilassi con la disinfestazione dell'area di residenza delle persone che hanno contratto il virus. E adesso andiamo a Cagliari, parliamo dell'asse mediano, una delle arterie principali per la viabilità cagliaritana, che ogni giorno deve fare i conti con traffico intenso e diverse criticità. Sentiamo Veronica Fatta.
1: È una delle strade simbolo della mobilità cagliaritana, ma anche una delle più trafficate e delicate sul fronte della sicurezza. È l'asse mediano, principale arteria di scorrimento veloce del capoluogo, che insieme a Viale Marconi concentra circa il 10% degli incidenti rilevati nell'area urbana. Un dato che restituisce il peso di una strada attraversata ogni giorno da migliaia di automobilisti, soprattutto nelle ore di punta, quando il traffico aumenta e con esso rallentamenti e code. Lavoratori, studenti e pendolari si concentrano negli stessi orari lungo un'arteria diventata ormai indispensabile per gli spostamenti in città. Proprio per questo anche la manutenzione e la chiarezza delle informazioni lungo il percorso assumono un ruolo importante e basta percorrere l'asse per incontrare diverse criticità. Impossibile, va detto, attribuire tutti i problemi alla gestione della strada. Disattenzione, comportamenti alla guida e errore umano restano fattori determinanti, ma ci sono elementi che possono rendere meno immediata la lettura della strada e delle sue informazioni. La segnaletica in alcuni punti appare scolorita o poco leggibile. Altri cartelli sono parzialmente coperti dalla vegetazione. I pannelli a messaggio variabile invece in diversi tratti risultano spenti e poi ci sono le tracce degli interventi effettuati nel tempo, reti ancora presenti dopo gli incidenti e ripristini dell'asfalto che lasciano visibili superfici e pavimentazioni differenti.
0: Una trentina di motociclisti della Federazione Motociclistica Italiana sono in Sardegna per presidiare il territorio contro gli incendi. Ce ne parla Maurizio Landi.
2: Arrivano dal nord come dal sud d'Italia, in queste settimane hanno percorso in sud d'Italia, in queste settimane hanno percorso in sella le loro moto ogni angolo dell'isola, attraversando strade sterrate, pericolose salite su vecchie mulattiere e con il coordinamento di protezione civile e corpo forestale hanno garantito il controllo di boschi e macchia mediterranea, delle vere vedette antincendio su due ruote. In questi giorni si trovano nel sud dell'isola, la loro base di partenza è diventata la sede dell'associazione di protezione civile Masise di Sinnai.
3: Stiamo attuando il progetto della Direzione Generale per i Gemellaggi, quindi con alcune regioni che hanno aderito a tutto questo progetto, tra cui la squadra dei motociclisti.
4: Credo che il risultato sia un risultato positivo, di soddisfazione, che ci incoraggia ad andare avanti.
5: Riescono a fare quello che ci eravamo un po' prefissi, cioè le vedette mobili, che è una novità, diciamo, del servizio di quest'anno.
6: Abbiamo utilizzato moto abbastanza agili da enduro tecniche e moto invece da un pochettino più strada, da entro fuori strada, per avere una copertura, diciamo, di osservazione un pochettino più ampia come chilometraggio.
7: Identifichiamo i punti di pattugliamento e di controllo in collaborazione, ovviamente, sotto direttiva della Corpo Forestale e della Protezione Civile. Si riforniscono le moto e si parte a fare il pattugliamento, appunto, delle zone indicate.
0: A Orosè un provvedimento che scatena le polemiche, perché a poche ore dal Ferragosto la pineta di Subarone è stata posta sotto sequestro. Sentiamo Gianfranco Locci.
8: Dove ha parcheggiato?
9: All'esterno dell'ingresso della pineta, a Subetroso, qua.
8: E quindi per arrivare a Subarone ha dovuto fare una bella camminata?
9: Assolutamente sì.
8: Sta facendo ritornare indietro le auto?
10: Certo, perché abbiamo già sorpassato il limite. Quindi 180 macchine sono entrate e adesso non si può più entrare.
8: Appena 180 auto, oltretutto da sistemare negli spazi appositi, in quella pineta dall'alto valore ambientale e naturalistico. A Orosè, nell'incanto di Subarone, monta la polemica per quel provvedimento inatteso del Corpo Forestale, capace di riscrivere il Ferragosto nella perla della Baronia. Area sottoposta a sequestro preventivo, si legge. L'accusa, sebbene il piano di utilizzo del litorale prevedesse un limite di 180 auto, qui ogni giorno le vetture erano molte di più, anche il quadruplo, sussurra qualcuno.
11: Sì, senz'altro. Troppe macchine. Hanno fatto benissimo, non bene.
8: A Orosè monta la rabbia e se dei locali sulla spiaggia parlano di enorme danno economico, tanti bagnanti avvalorano.
12: È sempre

0: misura restrittiva un po' troppo eccessiva, poi detta così all'ultimo momento penso che crei un disservizio anche per chi ha un'attività qui nella zona.
1: Intanto si cercano soluzioni per tamponare la fuga dall'oasi.
2: Il provvedimento che abbiamo un altro stabilimento, un'altra entrata che parcheggia un parcheggio grande e c'è la navetta che gli porta in spiaggia.
3: Proprio una mazzata. Si stava costruendo un percorso educativo in collaborazione con gli enti preposti e con i cittadini, un percorso educativo verso appunto la tutela sempre più puntuale della zona. Questo intervento a gamba tesa di oggi ha sicuramente compromesso questo percorso.
4: L'Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni con Michele Ruffi.
5: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani i temi dell'energia e dell'assalto delle rinnovabili con la sentenza della Corte Costituzionale che riafferma i poteri dello Statuto Sardo. Poi il turismo con il sold out dell'isola per Ferragosto e tanti eventi in programma di cui ci occupiamo anche nell'inserto Unione Estate. A Cagliari il nostro approfondimento sulla la tassa sui rifiuti, c'è un buco di quasi 10 milioni di euro legato all'evasione. Infine nello sport ovviamente ci occupiamo del Cagliari e della sfida di Coppa Italia contro l'Arezzo. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
4: C'è la pubblicità, torniamo tra poco.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Il comune di Tortolì affronta l'emergenza plastica. Da domani per 2 mesi ci sarà l'acqua gratis in Piazza Rinascita e ad Arbatax. Sentiamo Daniela Usai.
12: In Sardegna la filiera della plastica è in difficoltà. Ritiri irregolari, piattaforme quasi sature e comuni ancora costretti a fare i conti con un sistema che rischia di incepparsi. In alcuni centri la raccolta è già stata sospesa, in altri il servizio continua ma resta sotto osservazione.
13: A Tortolì il servizio di raccolta dei rifiuti plastici prosegue regolarmente, ma abbiamo ritenuto opportuno cercare di limitare la produzione. E come prima azione abbiamo reso gratuito l'approvvigionamento di acqua dalle casette dell'acqua, sia di Tortolì che di Arbatax.
12: A Tortolì il porta a porta prosegue regolarmente e il comune prova a muoversi prima che l'emergenza arrivi. Per 2 mesi l'acqua delle casette di Piazza Rinascita e Piazza Caduti di Arbatax sarà gratuita, così da ridurre l'utilizzo delle bottiglie monouso.
13: Il consumo di acqua in bottiglie di plastica ha un forte impatto sull'ambiente, sia per quanto riguarda la logistica e la produzione di CO2, sia per quanto riguarda la produzione del rifiuto plastico che deve essere trattato in appositi centri di smaltimento.
12: Una misura semplice, nata da una difficoltà concreta, ma capace di guardare oltre con un occhio all'emergenza e uno all'ambiente.
13: Stiamo lavorando tutti quanti per lasciare un ambiente migliore anche alle prossime generazioni, quindi un invito a tutti davvero di fruire di questo servizio.
4: A Galtellì il turismo continua a crescere, sentiamo come con Graziano Cano.
14: Questa casa è il cuore di Canne al Vento. Si dice anche che Grazia Deledda avesse preso ispirazione da una finestrella. Guardando la valle ha ricostruito il paesaggio, ha ricostruito il movimento delle canne col soffiare del vento, lo scorrere del fiume Cedrino. E per noi è molto importante perché ritroviamo tutto qua nel romanzo Canne al Vento.
15: È il paese di Canne al Vento, il romanzo più famoso di una scrittrice intorno alla quale Galtellì ha costruito e continua a costruire un vero parco letterario, pezzo forte insieme a uno straordinario centro storico di una festa del borgo che ha

0: chiamato migliaia di visitatori. Appena acquisita la casa delle Dame Pintor, il percorso avviato anni fa prosegue.
1: L'acquisto della casa Grazialedda è un risultato straordinario perché Galtellì ha iniziato un percorso di valorizzazione culturale già dagli anni 90 e quindi con l'acquisto di questa casa acquistata da una famiglia di privati andiamo a mettere un altro tassello in questo importante parco letterario.
0: Il mare è vicinissimo, tanti luoghi da ammirare, naturalmente l'agroalimentare e la gastronomia. Il turismo continua a crescere, come conferma l'aumento delle strutture ricettive.
2: I passi importanti per quanto riguarda il settore turistico ne sono stati fatti e ne stiamo facendo. È una buona stagione che comunque sta confermando con un buon afflusso, anche se non siamo sul mare, a Galtellì ha molto da raccontare, ha molto da offrire al turismo. Ci stiamo lavorando, ovviamente c'è sempre spazio per migliorare, per fare sempre meglio.
3: Una delegazione del comune di Carbonia a Lisbona, un confronto su ambiente e rigenerazione. Sentiamo Alessandro Caltabiano.
4: Un incontro istituzionale che rafforza il dialogo tra due città. Pur con dimensioni e caratteristiche molto diverse, Carbonia e Lisbona si confrontano su alcune sfide comuni. Dalla rigenerazione urbana alla transizione post-industriale fino all'adattamento ai cambiamenti climatici.
5: Abbiamo rappresentato le nostre istanze a un'amministrazione che si è caratterizzata negli anni per grandi interventi di rigenerazione urbana e in qualche modo anche rappresentato un caso scuola in Portogallo e direi più in generale in tutta Europa.
6: Lisbona è fonte di ispirazione per un comune come quello di Carbonia che nasce come città giardino e che sta cercando di riscoprire la propria struttura urbana e quella che è la propria matrice ecologica, anche rimettendo in relazione il centro della città con le emergenze paesaggistiche, le emergenze storico-culturali ma anche le emergenze ambientali.
4: Peraltro Lisbona ha ospitato a luglio anche l'ultimo modulo internazionale del Master di secondo livello in architettura del paesaggio, promosso e finanziato dal Comune di Carbonia in collaborazione con l'Università di Cagliari.
7: Percorso formativo che è nato sulla scia dell'importante riconoscimento che Carbonia ha avuto nel 2011 con il premio del paesaggio del Consiglio d'Europa e che ha dato attenzione in questo territorio alla cura e al riconoscimento dei valori paesaggistici.
3: Domani domenica su Sardegna 1 il consueto appuntamento con le interviste in sardo ce le presenta Gianni Zanatta.
8: Gianni Piloso è il nuovo presidente del Parco regionale di Tepilora. Per l'ente si apre un periodo di nuove sfide, di nuove iniziative, più servizi e più promozione turistica. Da Grazia Deledda a Fabrizio De André, da Gigi Riva a Bacchiso Bandino, vite, storie e aneddoti che si incrociano nel racconto dello scrittore e illustratore di Armungia, Sandro Dessì. Sono gli argomenti delle interviste in sardo in onda nel fine settimana dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
3: Per la pubblicità, tra poco l'ultima parte del TG.
9: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: È 1-0 il primo tempo tra Cagliari e Arezzo. Ci colleghiamo con la Domus, con Alberto Masu. Buonasera Alberto.
10: Buonasera Luca, buonasera a tutti. Sì, intanto confermiamo il primo tempo 1-0 per il Cagliari di questa gara che vale per il 32esimo finale di Coppa Italia tra il Cagliari e l'Arezzo, gara che permetterà poi di qualificarsi ai 16esimi e dunque è quella anche la prima gara ufficiale della stagione. Il Cagliari che ha confermato l'11 visto dalla gara con Firminza, dunque non c'è Maldini che sembrava potesse esordire dal primo minuto, dunque in attacco 3P con Mendy e Adopò. Cagliari che è partito bene, ha avuto un doppio palo intorno al quarto d'ora, prima con Mendy e poi con De Iola e poi al 18esimo l'episodio chiave, un intervento dubbio dentro l'area di rigore per l'arbitro fallo su De Iola, lo stesso De Iola è andato al tiro, prima conclusione parata, due minuti dopo nel frattempo il VAR ha chiamato l'arbitro per mettere in evidenza un ingresso in area di rigore di un difensore dell'Arezzo, nuova battuta e questa volta De Iola non ha sbagliato e quindi Cagliari Arezzo 1-0 all'intervallo, gol di De Iola al 23esimo. Luca, siete più squadra.
3: Grazie, grazie ad Alberto Masu. Andiamo avanti perché domani in omaggio con l'Unione Sarda un inserto speciale sul campionato di Serie A di calcio con la foto ufficiale del Cagliari e ce lo presenta Paolo Paolini.
11: L'attesa è quasi finita, il campionato di calcio di Serie A sta per iniziare e domani i lettori dell'Unione Sarda troveranno in omaggio col quotidiano un inserto di 8 pagine con tutte le novità e le curiosità sulla squadra. Troveranno anche una foto ufficiale, la prima di quest'anno, con i giocatori che scenderanno in campo. Tutto questo domani in omaggio con l'Unione Sarda, nelle edicole fisiche e in quelle digitali.
3: Offerta di Ferragosto dell'Unione Sarda, per chi si abbona infatti entro la mezzanotte di lunedì 17 agosto ci sarà uno sconto del 35% da 199 a 129,99 euro, con l'informazione a portata di smartphone tutti i giorni dalle 3 del mattino al costo di 36 centesimi al giorno. Per abbonarsi è sufficiente inquadrare il QR code che trovate sull'edizione cartacea o sul sito unionesarda.it. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lasciamo adesso la diretta dei Candelieri da Sassari con Franco Ferrando. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buona serata.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto. Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
13: Anne.
14: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
15: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
16: Direzione giusta. Direzione estate.
17: Tutti i giorni.
18: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
19: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

Un saluto a tutti, su bene gattaus, bene torraus, a su tre giornali de Sardegna 1 Bieus, intendeus Garibuntis Novas, a de Gusta Edizioni, cominciaus con su sumario. Turismo numerus de primau in Sardegna, ma is visitaroris atturanta prospagu e spenditi de manco rispetto a esanos passaus. Previsiones positivas a los atton giovuru. Posso avvesta de mesa austo, in San Mesa dei Sardo, sono ora manche su proceddo, ma tocca radonare attenzione, nara su consorzio IGP Savezza, de piresi locali e certificare. In Tattari, esti sa di Savarada, posso avvesta manna invasioni de turistas italianos o estrangios, no testa sarà sciolli su voto e s'assunta de rete in videolina de 7 mesi. Il spettacolo su esti partito in sa Olbia Arena de Terranova su Red Valley, 15.000 persone osso prima di de su festival, gara spacciai grasi, totu si scalentaus su concerto de Achille Lauro. Sport su palloni de Serie A, prima partita ufficiale di su Casteddu, oi e sese mesu in sa Unipoldomus contra su Arezzo, vostra Coppa Italia, Maldini a raggiogare di su primo minuto. Crasi dunque, sa festa del mese austo, esti già tempo su de bilancio per su turismo in Sardegna. Palomanca, esti su residenti regionali de sa sozio Federalberghi, naraga aressi una stagione positiva. Su messaggio, per su mese austo, con terribendi un montone turista, se canti scioverau, sa formula che nanta l'est minute. Antava arrivare per lo spago in Sardegna, anta spendi de manco a rispetto a esano spassauso. Su numero de passeggerisi in Sportus e aeroportus dessa Sardegna è crescente. A esultimo, narra ancora Palomanca, i status dessa stagione 2026 non antessi differenti in mera dei corsi su 2025. E crescente in mera su settori gananta extra alberghiero. È un mercato sempre più forte. Maurizio Battelli, su presidente dessa socio, dinanta proprio Sardegna extra alberghiero, narga su numero de turistas, in su mese argiolas, esti cresciu de su 4,3%. Su vatturau de sotto e 5%, sprenotazione, si su mese caporani, punti per usartes, de su 6% al rispetto e sano passato. Finse in sa provincia di Aristani, si è stato su punti positivi, su quello che è tutto, vostro attongiu, Messi, si è del Caporani e della Dammine. Calano va chiedendo sul numero dei turisti italiani, su come tinnara Pino Porceda, su residenti provinciali del Sassozio Federalberghi, quello che è tutto, in scampeggio su del suo territorio. E in San Mesa, posso avvesta del mese austo, con i papparavezza, non può rimanere su procedo, ma tocca a donare attenzione, poi tenci punti, un montone procedo, su che arriva tante in foras, e che invece si avvonti bendi, su commenti prodotto sardo, locali. Posso avvonti del mese austo, dunque arriva a sappello de su consorzio produttori maiali di Sardegna e GP. Estere in porto scioverai, Savezza, di su bestiamini, che esti nasce e cresce in Sardegna, pensa che depridenni su bollino certificato. Giorgio De Murtas, adesso comitato Porceto Sardo, IGP, non è che l'obiettivo è stato fatto con San Gioni, IGP della Sardegna. Fortiai, Savilera, paga il suo prezzo che si depri. Ai chi ne fai su traballo, che ne fai esti alle varori e donai novas giustas e sconsumarori. In questa battaglia, vanno a imparare il prodotto su questa regione nostra, esti da importo, Sarrolo, de Donia Proloco regionali, ancora di Murtas, un alliao che vuole donare una giurumanno, che ne si pone a parricciare festas, sagras, e noi si vappara su procedo, ancora di Murtas, de per imparare prodotto su localisi e certificaus. Sigra fai basca mera o cano punti J4 isundas de basca canti gruppio sa Sardegna 40 gradi su pruso finse sa in gallura in nuis aziende se punti traballenti possa binnena bintisesi sa basca e sumidesa punti se nemmigo su pros importanti se toccare si bravo su a imparare sbingesa e sagina de su soli
vorti. Come ti narra senologo Andrea Pala, esperto. Sa salure de sbinges, però, finse in moi est in bona, 10, nata ancora si esperto, su is aziende, sa de sa gallura, nata ca aressi, una stagione positiva. S'azienda nostra, narra Giovanni Commini, s'azienda Petra Bianca de Suvarau, sa catra in un logo, in noi su bentu estu, sulla ravorti, in questa maniera, por su combatti, finse sa vesti, sa peronospera. Subino occano, aresi bonus, a gradazioni, non aresi troppo artia, nata ancora, si spetto su. In Tattari, eti sa di, così importante del sanno, sa di de sa vesta manna, de sa varata, sa vesta che sti già cominciara a snoiore, si gusto un mangiano, un sa cerimonia de sa bandera, dei massai, messaios, su vato, intra su gremio, sa municipalità, intra su mondo e su traballo, e sa autorità di civica, o su gremio ci verrà sobreri, Franco R, o su comune, come ti ho le sa tradizioni, ci verrà su sindaco de Tattari, Giuseppe Masciare, si di avere su una vesta bella, commenti depiressa, commenti depiressa, now su sindaco Mascia, sa bandera, su gonfaloni comunali, ad accompagiare, stregi, candarerisi, appustesi dessa cerimonia, con su saluro a 100 anni. Sa questa manna dunque se sti cominciara e su Menciano Chizzi, una festa che esti finse sa patrimonio, amparato e sunesco. Commenti era ricordato Patrizia Nardi, studiosa, storica, rappresentante dell'UNESCO in Italia, Casa Gattara, in

sa protezione civile e de su corpo forestale. I sus puru ant controllau buscu su macia mediterranea, ant vigilau contra sa riscu de sfogus. Di custa gira, motociclistas aviant girendi sa parte meridionale de sa Sardigna, sa base estetti a sa sede de sa protezione civile in Masise. Seus collaborendi con atros associo su puru, come tenara Luigi Accappai, ca est sa presidente de su Masise. Atras regionis ant decidiu de sustenis progettus ca partint de sa Sardigna. Sa resultau est positivu mera, comente narra Ettore Pirisi, coordinadori de sa commissione seguresa de sa FMI, Federazione Motociclistica Italiana. Pregiau mera finzas a Vittorio Uras, funzionario de sa direzione de sa protezione civili in Sardigna. Progettus de custu tipu a giurantarotus annau Uras. E crescendo in sa provincia di Aristanis, il suo numero di pazienti si corpius del sul virus, canta West Nile, in movimento 14 a Riseu, vianta 12, sul virus a ricorpiu, una persona de 50 anni se prus, un'altra de 80 anni se prus, totus dos vont recoverausu in suo ospirali San Martino de Aristanis. E poi si spettacolo, pubblico scalentato mera in Terra Nova, prima di de su Red Valley, 15.000 persone santi prenausa Olbia Arena, tutti si vengono avvettendi Achille Lauro, s'artista veneto, ma cresciuto in Roma, e con tasso pubblico, cantendi scansori si sfammarsa, ma non ci viera Achille Lauro Scetti, posso avrei mai dite su Red Valley Festival in Terra Nova, un tillompo, s'arta su artista, su commenti Mara Sattei, Chiello, Clara, Dito nella Piaga e Brescia. Concerto su avuti spacciato su Augusto Mangiano Ghizzi. Oi sa seconda parte de su festival con Anna, Kid Yugi, Nois, Narcos e Shiva. Grazie. Invece sa su festival alla spacciato con il concerto su De Sfera e Basta, Annalisa e Ernia. Commenti Donia Sabro e Donia Domenico, in sa televisione di nostra, in spazio, sa regionale in Sardo, Gianni Piloso e il suo presidente noto su arco regionale di Tepilora, a suo arco sovrano in una fase di dei sfida, che aver toccato a servizio e promozione turistica. De grazie a lei da Fabrizio De André, Gigi Riva, Bacchioso Bandino, il sconto su dei scrittori e illustratori De Armungia, Sando Dessi, punti protagonisti, argomento su Duncasa, de Isa Regionarasa, de Sardegna 1, Grasi e Domenico, appustesi de Donia Edizioni de su telegiornale nostro. Si storia de sa Sardigna, su conto de sa bellezza, de sprendes archeologicas de sa terra nostra, is tradizionis, is ritus, is cresias, is playas. Un'isola dei scoperti, una regione che a totus depiti conosci, manus e pitticus. Este is obiettivo de incantu, sa Sardigna contare is pipius, su programma in lingua sarda de Sardegna 1, Binti Puntaras, sa trasmissione sta in curu de Antonella Pudu, Renzo Cugis, con sa regia de Gianfranco Trudu, Crasi, sa puntara numero 7, a squato de Summeri, totu dedicara a spidas de Duarque e de Sediru. Incantu esti Donia Sabru e finzas a su Domenico, a es dece meso de su Mengiano e su Mercurisi, a es su notti, a es noi oras in Sardegna 1. Ma su sport, su palloni de Serie A, o sa prima bestia ufficiale de su Gasteddu, a es mesi, meso de su Mericeddu, in sa Unipol Domus, contra su Arezzo, in squadra che gioca in sa Serie B, este arziara o canno dessa Serie C. Esta una sfida che Badri possa qualificazione in sa Coppa Italia. Sanno passare su Castello in Coppa Italia se stiamo in Mau ai ottavi di finale, a livello contro su Napoli. De sicuro si squadra dei Pisacane o li ripartire bene. Sobiettivo oi è stricusso de Binci Scetti. Poi questa ragione, gli allenatori arrivano in campo su Mellus, de sa formazione Casteddaia, non c'è antessi Mina e Kevin Carlos, che non ti vendi allenamento su differentesi. Accanto pari a giocare del suo primo minuto Daniel Maldini a ribausa tra di in prestau dessa Atalanta. Sarezzo, come ti annau Pisacane a Riseo, a Tobiendesi con i giornalisti, questa squadra tostara mera, allenara de su giocatori, Beccio de su Casteddu, Bucchi, a cercare di fare de rotto Binci, oi in Saoni Poldomus, in sa formazione Toscana ci vunti Finza, altro su giocatori si Beccio su de su Casteddu, voti attaccanti Cerri su centrocampista Ionizza. A posto della Coppa Italia, su Casteddu, a Radepi Torreale.

0: Destra fa allenamento, su poi su 22, sabato, sa gira che entra, la cominciai, sa Serie A, prima partita, in forza contra su Parma. E grazie, a gratis, impari con l'Unione Sarda, e se le girori si antagattai un inserto di 8 pagine dedicato a sa Serie A e su Casteddu. Ci vunti tutto es novas de sa stagione noa, come ti narra sul giornalista Paolo Paolini, e in prusu sa rima fotografia ufficiali de su Casteddu con tutti i giocatori si canti a gala in campo in questo campionato 26-27, gara cominciai sabato de sa gira intra. Grazie, dunque si inserto i speciali Casteddu Serie A a gratis impari con l'Unione Sarda sul giornale Casa Cattara in edicola e in sa versione digitale pure. E sa cabau poi questa edizione si torru grazie a questa attenzione si intendeu se bieu su essa edizione che beri un saluto e tutto.
1: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere Port. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
2: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
3: Direzione giusta. Direzione estate.
4: Tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Sarra Diolina. I sonus de sa terra nostra.
8: A sorpresa, i Banda Beni sono tornati nel dicembre del 2019 producendo questo brano intitolato Gracias a Deu, firmato da Mario Biggio e Carlo Vespa, poi scomparsi nel 2020 e nel 2021.

0: ascoltato Adios Brenda Mia, rielaborazione in sardo da parte di Emanuele Garau di Goodbye My Love Goodbye, brano lanciato dal greco Demis Roussos.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
5: Direzione giusta. Direzione estate.
6: Tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
8: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app l'Unione Digital.
9: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
10: I Cordas et Cannas sono tra i gruppi più longevi della scena sarda, in qualche modo ascrivibile al filone della world music. Da diversi anni non producono discograficamente, ma lavorano su nuove composizioni, come questa Terra Muda, eseguita da Bruno Piccinnu, Francesco Pilu e Gianluca Dessì.

0: Erano i Cordas e Cannas in trio con Bruno Piccinno, Francesco Pilu e Gianluca Dessì in un brano, Terra Muda, non ancora inciso su disco.
1: Suono dall'intensa carica ritmica e recupero di matrici etniche caratterizzano il lavoro dei Mano, gruppo sassarese formato a principio degli anni 90 su iniziativa di due ex componenti del gruppo, più marcatamente jazz, dei Metrò. Nel 1995 ha prodotto il suo unico disco, nel quale compare anche questo brano Sacussenzia, per il quale ha utilizzato versi di Raimundo Piras.

0: La voce di Rinaldo Bagella, il basso di Gavino Riva, la chitarra solista di Giuseppe Loriga e la batteria di Tore Manno a caratterizzare il suono dei Mano sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: Tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
7: Il testo del brano Batteros sa sardidade non este giogu è stato ideato e scritto dall'attore Alessandro Pili e cantato con i Karma ed Elio, un racconto sulla lunga storia dei quattro mori, dalla tradizione sardo-iberica fino all'indipendentismo di Emilio Lussu.

ma sta storia com'è andata? E sorbatte lo storrano a pire. Cussa carta e cussu loco, sventolante, che renarrere.

0: Era Farfalla, un brano di Luna Melis, eseguito all'interno del programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sono le 22:59.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
7: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
8: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
9: Direzione giusta. Direzione estate.
10: Tutti i giorni.
11: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
12: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Classicamente

0: piccolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
1: Direzione giusta. Direzione estate.
2: Tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
5: Direzione giusta. Direzione estate.
6: Tutti i giorni!
7: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
8: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Classicamente.

0: calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
1: Direzione giusta. Direzione estate.
2: Tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Riparte il campionato di Serie A. E con la radiocronaca in esclusiva e le interviste nel post partita, vi porteremo con noi a bordo campo. Sabato 22 agosto segui con noi la prima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Roberto Carta e dalle 20.45 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Parma Cagliari. Solo su Radiolina, anche quest'anno, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Veronica su Radiolina.

0: mezzanotte e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Sara di Olina, sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
5: Radiolina Storie. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie.

0: E alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
1: Per 6 anni voce de Itazenda dopo Andrea Parodi, Beppe Dettori è protagonista di un suo percorso artistico personale nel quale recupera anche motivi della tradizione come questo In su Monte Egonare, rivisitato con Raul Moretti all'arpa.

Era l'approccio molto personale e anticonvenzionale con la tradizione di Beppe Dettori, affiancato da Raul Moretti in Su Monte e Gonare.

0: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
1: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa, però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
0: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Salura a tutti, bene gattaus, bene torraus, a sudare giornali de Sardegna 1 Bieus, intendeus Garimuntis Novas a deguste edizioni, cominciaus con su sumario. Turismo numerus de primau in Sardegna, ma is visitadores atturanta prospagu e spenditi de manco rispetto a esanos passaus. Previsioni positivas a los atton giovuru. Posso avvesta de mesa austo, in San Mesa dei Sardos, non ora manche su proceddo, ma tocca radonare attenzione, in ara su consorzio IGP Savezza, depiressi locali e certificare. In Tattari, estesa di El Savarada, posso avvesta manna invasioni de turistas italianos o estrangios, nottesta sarà sciolli su voto e s'assunta de rete in videolina de 7 mesi. Spettacolo su esti partito in sa Olbia Arena de Terranova su Red Valley, 15.000 persone osa prima di de su festival, gara spacciai grasi, totu si scallentau su su concerto de Achille Lauro. Sport su palloni de Serie A, prima partita ufficiale di su Casteddu, oi e sese mesu in sa Unipoldomus contra su Arezzo, osa Coppa Italia, Maldini a raggiogare di su primo minuto. Crasi dunque, sa festa del mese austo, esti già tempo su de bilancio po su turismo in Sardegna. Palomanca, esti su presidenti regionali de sa socio Federalberghi, naraga aressi una stagione positiva. Su messaggio, po su mese austo, punteri bendi un montone turista, se canti scioverau, sa formula ganata l'est minute. Anta varrai pro spago in Sardegna, anta i spendi de manco a rispetto a esano spassauso. Su numero de passeggeri, si in Sportus e aeroportus dessa Sardegna è crescente. Ai surtimu nara ancora Palomanca, i status dessa stagione 2026 non antessi differenti in mera dei costi su 2025. E crescente in mera su settori gananta extra alberghiero, è un mercato sempre più forte. Maurizio Battelli, su presidente dessa socio, dinanta proprio Sardegna extra alberghiero, narga su numero dei turisti, in su mese argiolas, esti cresciu de su 4,3%, su vatturau de sotto e 5%, sprenotazione, si su mese caporani, punti prosartes, de su 6% a rispetto e sano passato. Finse in sa provincia di Aristani, si è stato su punti positivi, su quello che tutto vostro attongiu, Messi, si è del Caporani e della Dammine. Calanova chi c'è sul numero dei turisti italiani, su come ti narra Pino Porceda, su residenti provinciali del Sassozio Federalberghi, quello che tutto in scampeggio su del suo territorio. E San Mesa, posso avvesta de mesa austo, pochini papparavezza, non può rimanere su procedo, ma tocca a donare attenzione, poi tenci punti, un montone procedo, su che arriva tante in foras, e che invece si punti bendi, su commenti prodotto sardo, locali. Vosso punti de mesa austo, dunque arriva a sappello de su consorzio produttori maiali di Sardegna e GP, estere in porto scioverai, Savezza, di subestiamini, che nasce e cresce in Sardegna, pensa che de pridenni su bollino certificato. Giorgio De Murtas, adesso comitato Porceto Sardo, IGP, narra che il suo obiettivo è di fare commenti, è stato fatto con Sangioni, IGP della Sardegna. A Fortiai, Savilera, paga il suo prezzo che si depri. A chi ne fai su traballo, a chi ne fai esti alle varori e donai novas giustas e sconsumarori. Sì. In questa battaglia va a imparare i prodotti della regione nostra, esti da importo, San Rolo, de Donia Proloco regionali, nara ancora di molto. Sa un alliao che vuole donare una giurumanno, che ne si pone a parricciare festas, sagras, e noi si vappara su procedo, nara ancora di molto. De per imparare i prodotti locali e certificati. Sì, che la fai basca mera o cano con TJ4, isundas de basca che anti corpio sa Sardegna, 40 gradi se pruso, finse se in gallura e noi aziende, se voti traballenti, possa binnena, bintisesi, sa basca e sumidesa, punti se nemmico, so, però si importanti, se toccare si bravo, so, a imparare, sbingiasa e sagina, de su soli, vorti, come ti narra senologo Andrea Pala, esperto, sa saluri de sbingiasa, però, finse in voi, esti buona, 10, nata ancora si esperto, su, is azienda, sa dessa gallura, nata che aressi una stagione positiva, sa azienda nostra, narra
Giovanni Commini, de s'azienda Petra Bianca de Suvarau, s'agatra in un logu in cui su bentu estu sulla ravorti e in questa maniera por su combatti finza sa vesti, sa peronospera. Subino o canno, aresi bonus, sa gradazioni, non aresi troppo artia, nanta ancora in sispertus. In Tatari, eti sa di, così importante de s'anno, sa di de sa festa manna, de sa varata, sa festa che sti già cominciara a snoiore, si gusto un mangiano, un sa cerimonia de sa bandera, dei massai, messaios, su vatto, intra su gremio, sa municipalità, intra su mondo e su traballo, e sa autorità di civica, o su gremio ci verrà sobreri, Franco R, o su comune, come ti ho le sa tradizioni, ci verrà su sindaco de Tatari, Giuseppe Masciare, si di avere su una festa bella, commenti depiressa now su sindaco Mascia, sa bandera su gonfaloni comunali ad accompagnare i stregi candarerisi a pustisi dessa cerimonia con su saluro a 100 anni. Sa questa manna dunque se sti cominciara e su Menciano Chizzi, una festa che esti finse sa patrimonio amparato su UNESCO. Commenti era ricordato Patrizia Nardi, studiosa, storica, rappresentante di UNESCO in Italia, casa Gatra in Tatari, contro lei che ad ogni arritto si era commenti oltre sa tradizione certificare. Sa festa a rasire in Summeria, a Essesi, con su comincio de Savarada de Scandererisi e in su notis, cerimonia in Sagresia de Santa Maria de Betlem, voscioli su voto. Videolina la trasmetti in diretta a Sevento dai 7:30 de su notti. In sa guerra contro su vogu, in questa estate, in Sardegna, ci sono finse sa motociclistas, punti commenti sentinellas, arribantare su nord di Italia, ma de su meridione puro, in quest'ultima gira, punti andato a giro con tutto s'isola, passendi finse sa questa ruga, sa de a intro, con suo coordinamento de sa protezione civile e del suo corpo forestali. Il suo spuro anticontrollato, busco su macchia mediterranea, antivigilato contro sa rischio dei sfogus. Di questa gira, motociclistas avvianta girendo sa parte meridionale de sa Sardegna, sa base estetti a sa sede della protezione civile in Masise. Se ho collaborato con altri sa socio sicuro come tenara Luigi Accappai, che è sti sa presidente del su Masise, altri sa regioni si anti desidio de sostenis progetto sa parte in de sa Sardegna. Sa risultato sti positivo mera come tenara Ettore Pirisi, coordinatori de sa commissione sicurezza de sa FM commissione sicurezza de sa FMI Federazione Motociclistica Italiana. Pregia omera finse sa Vittorio Uras, funzionario de sa direzione de sa protezione civili in Sardegna. Progetto su de questo ripu a Giurantarotoso annau Uras. E crescendo in sa provincia di Aristanesi sul numero dei pazienti si corpiù su del virus che nanta West Nile, in movimenti 14 a Riseu, vianta 12 sul virus a ricorpiu, una persona de 50 anni se pruso, un'altra de 80 anni se pruso, tutto sto su monte recoverauso in so spirali San Martino de Aristanesi. E poi si spettacolo, pubblico scalentato mera in Terra Nova, prima di del suo Red Valley, 15.000 persone santi prenausa Olbia Arena, tutti si vengono avvertendo Achille Lauro, artista veneto, ma è cresciuto in Roma, con il tasso pubblico, cantendo scanzoni si può sfammare, ma non ci viene Achille Lauro Scetti, lo sapremo a dire su Red Valley Festival, in Terra Nova, un tillom, sarta su artista, su commenti Mara Sattei, Chiello, Clara, Dito nella Piaga e Brescia. Concerto su, avuti spacciato su questo Menciano Chizzi. Oggi sa seconda parte del su festival con Anna, Kid Yugi, Noise, Narcos e Shiva. Grazie. Invece sa, su festival alla spacciata con il concerto su De Sfera e Basta, Annalisa e Ernia. Commenti Donia Sabra e Donia Domenico, in sa televisione nostra, in spazio, sa regionale in Sardu, Gianni Piloso e il suo presidente noto su arco regionale Tepilora, su arco sovrano in una fase nuova dei sfida, che aver toccato servizio e promozione turistica puro. De grazie a De Leda, Fabrizio De André, Gigi Riva, Bacchioso Bandino, Isconto su dei scrittori e illustratori De Armungia, Sandro Dessi, punti protagonisti, argomento su Duncasa, de Isa Regionara,

Sardegna 1, Grasi e Domenico, a pulsesi de Donia Edizioni de su telegiornale nostro. Si storia de sa Sardegna, su contu de sa bellesa, de is prendas archeologicas de sa terra nostra, is tradiziones, i ritus, is cresias, is plaias. Un'isola de scoperri, una regione che ha

0: E ses mesu de su mericeddu in sa Unipol Domus contra su Arezzo, in squadra ca giogara in sa Serie B, este arziara o canno de sa Serie C. Est una sfida ca balidi po sa qualificazione in sa Coppa Italia. S'anno passato su Casteddu in Coppa Italia se stivri in Mau, ai ottavi di finale, a riverdi contra su Napoli. De sicuro si squadra dei pisaccane o li ripartiri bene. S'obiettivo oi è stricusso de Binci Scetti. Poi questa ragione, gli allenatori arrivano in campo su Mellus de sa formazione Casteddai, annunciantesi Mina e Kevin Carlos, che ti vendi allenamento su differentisi. Accanto pari a giocare del suo primo minuto Daniel Maldini a ribausa tra di in prestau dell'Atalanta. Sarezzo, come ti annau pisaccane a Riseo, a tuvien di con i giornalisti, questa squadra tostara mera, allenare de su giocatori, beccio de su Casteddu, Bucchi, a cercare di fare derotto Binci oi in Saunipol Domus, in sa formazione toscana ci vunti Fizzas, altro su giocatori si beccio de su Casteddu, vunti attaccanti Cerri, su centrocampista Ionizza. A posto della Coppa Italia, su Casteddu era depi torre all'estero, fa allenamento, su Voita, su 22, sabato, sa gira che entra, la cominciai, sa Serie A, prima partita in Forza contra su Parma. E grazie a gratis impari con l'Unione Sarda, il Girori si antagatta in un inserto di 8 pagine dedicato a sa Serie A e su Casteddu. Ci vunti tutto e snovas de sa stagione noa, come ti narra sul giornalista Paolo Paolini, e in prusu sa rim fotografia ufficiali de su Casteddu con tutti i giocatori si canti a là in campo in questo campionato 26-27 gara cominciai sabato de stagione intra. Grazie dunque si insertu i speciali Casteddu Serie A a gratis impari con l'Unione Sarda su giornale Casagattara in edicola e in sa versione digitale guru. E ho saccabato poi queste edizioni, si torno grazie a questa attenzione, si intendeva se si bieva e se edizioni che beri, un saluto e tutto.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Buon venerdì 14 agosto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. L'estate è la stagione che ogni coppia vorrebbe vivere con serenità, soprattutto se vissuta in relazione alle vacanze. Oggi invece tutto tende a caricarsi di un'ansia da prestazione sentimentale ed estetica. Il risultato? Un'agenda vacanziera satura come quella delle giornate di lavoro, il livello di stress che non si allenta e spesso una crisi di coppia che esplode non appena si ritorna a casa. In risposta a tutto questo però comincia a farsi strada una controtendenza degna di nota. Le coppie cercano diversi di condividere l'estate in una forma diversa di romanticismo. Il fenomeno è chiamato romanticismo sussurrato, una filosofia che propone il ritorno al minimalismo relazionale e il rifiuto dell'obbligo alla straordinarietà a tutti i costi per riscoprire finalmente il lusso della normalità e i ritmi lenti dell'amore estivo. Lasciare non è solo una scelta, ma una sfida che coinvolge relazioni e salute mentale. Può riguardare una relazione sentimentale, un lavoro, un'amicizia o una situazione familiare che, pur generando sofferenza, continua a occupare un posto importante nella nostra quotidianità. Dal punto di vista psicologico, lasciare ciò che ci fa stare male è molto più difficile di quanto si possa immaginare, non perché il dolore sia sopportabile, ma perché il cervello tende a preferire ciò che conosce all'incertezza del cambiamento. È un meccanismo naturale che spesso ci porta a rimanere in situazioni ormai logoranti, alimentando la speranza che qualcosa possa cambiare. Comprendere perché accade è il primo passo per prendere decisioni più consapevoli e tutelare il proprio benessere psicologico. L'abito canotta o tank dress sta andando alla grande in quest'estate 2026, segnata dalle ondate di super caldo. Le passerelle lo avevano in un certo senso anticipato, rilanciando un modello che hanno dopo dopo anno viene riproposto, reinterpretato, attualizzato. Versatile e facile da abbinare, arriva direttamente dagli anni 90. Capo basic del guardaroba consiste fondamentalmente in una canotta allungata

0: che segue il corpo senza costringerlo. Fa da base perfetta per accessori che danno personalità al look. Si indossa con infradito, sandali flat e con il tacco o gioielli e ballerine. Prima di salutarci, una piccola curiosità: non tutti i fiori colorati causano allergie, spesso la colpa è dei pollini microscopici e invisibili portati dal vento. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Ascoltiamo Emanuele Grau in un serratissimo ballo. Il brano si intitola Toccos.

0: Nell'ampio ventaglio di studi e ricerche di Emanuele Garau figura anche il ballo, e questo brano ne è una ulteriore testimonianza.
1: Un'esibizione giovanile di Maria Giovanna Cherchi per riascoltare un classico del repertorio isolano, Nannè Dumeu, su un testo tratto da una poesia di Peppino Mereu di Tonara.

0: Era affiancata anche da Giuliano Marongiu, Maria Giovanna Cherchi in questa versione live di Nanneddu Meu.
1: Alessia De Sogus è una cantante, ma anche attrice e versatile performer, nata a Sassari ma da tempo residente in Spagna a Granada. Girovagando tra Francia e Spagna ha frequentato scuole per clown, rivisitato tango e cabaret, ma ha modo di affrontare anche motivi della nostra tradizione. Questa è una sua personalissima versione di Non poto reposare.

0: C'erano anche Gianluca Dessì alla chitarra e Peppino Anfossi al violino ad accompagnare Alessia Desogus durante questa sua esibizione all'edizione di Frimmos abbinata al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nel 2020.
1: È 1:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiornissimo a tutti. Oggi è venerdì 14 agosto, sono le 8:10. Io, come sempre, sono Alessandra Ragas in studio, qui e in regia. Assieme a me Fabio Leoni, ancora una volta in diretta dagli studi di Radiolina di Piazza Unione Sarda a Cagliari. Vi diamo il buongiorno per l'ultima volta questa settimana, come sempre, con tanta informazione, tanti ospiti e tante chiacchiere, come al solito io questa settimana. È doveroso, vi chiedo, cosa farete domani? Ormai siamo agli sgoccioli, Ferragosto è qui, magari qualcuno di voi già da oggi è in viaggio o già magari ha iniziato il suo weekend di Ferragosto addirittura ieri sera, ma fatecelo sapere, scriveteci, mandateci tanti messaggi al 347 87 15 015. Vogliamo viaggiare con voi. Ma quali sono le notizie sui giornali di oggi, giornali che trovate in edicola quest'oggi? Sicuramente tra le notizie regionali spicca quella dei trasporti, una nuova 131, infatti è stato inaugurato ieri un tratto sempre più scorrevole, una 131 sempre più scorrevole, più sicura nel tratto tra Nuraminis e Serrenti. Ne parla l'Unione Sarda a pagina 2. Cagliari e Sassari sono sempre più vicine perché salta il tappo appunto sulla 131. E poi il meteo, ahimè, allarme caldo ancora oggi a Ferragosto, oggi a Cagliari addirittura emergenza, l'allerta scatta a livello 3, quindi un bollino rosso, per cui a Cagliari sono stati chiusi ancora una volta il parco di Tuvigeddu, i cimiteri nelle ore centrali della giornata, e allarme anche ancora una volta per le temperature del mare che superano addirittura i 30 gradi. Chiaramente il rischio è quello di eventi meteorologici estremi, e con questa notizia apre anche in questo momento il sito dell'unionesarda.it. E poi il Cagliari oggi, giornata d'esordio, oggi il primo vero test sul campo perché inizia la stagione con i tesimi di Coppa Italia, e domani lo speciale in regalo con l'Unione Sarda. E poi ancora trasporti, perché la Nuova Sardegna insomma apre con una notizia un po' polemica, in quanto il Ryanair critica la regione, i tagli alle tasse sono timidi, insomma non accetta la decisione dei tagli ai tassi solo nella stagione invernale. Poi tante notizie nazionali, sicuramente ancora una volta a dominare le prime pagine dei giornali dopo già le belle notizie di ieri è Sara Curtis, che migliora il suo record, migliora se stessa, porta a casa non solo un oro ma un altro record mondiale. Ma ne parleremo tra poco in compagnia di Carlo Alberto Melis, giornalista dell'Unione Sarda, della redazione Sport, che insomma ci illuminerà ancora di più su questa stella che sta dominando le acque di Parigi e non solo. Poi vedremo anche gli europei di atletica a Birmingham. E poi ancora il caso Ranucci ad aprire le prime pagine dei giornali nazionali. L'accusa della RAI è che Ranucci le abbia danneggiati, le abbia penalizzati. Sono dubbi ora

sul movente e a breve verrà insomma interrogato anche Ranucci stesso. E poi l'avete sentito anche nei GR nazionali che mi hanno anticipato, e allarme migranti, possibili nuove ondate per Ferragosto, e continua ahimè l'emergenza Catania con l'Etna in eruzione ormai da giorni infiniti, che stanno mettendo in ginocchio non solo la città ma, come abbiamo già detto tante volte, anche gli aeroporti, e sicuramente un danno enorme, specialmente in questi giorni. Sotto Ferragosto sono tante le famiglie che viaggiano da una parte all'altra del paese, tante purtroppo quelle rimaste bloccate. Ma noi torniamo subito.

0: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Caffè Corretto.
1: Eccoci qui, bentornati, sono le 8:20, ancora in diretta qui su Radiolina, su Caffè Corretto, e sfogliamo la prima pagina dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola o, se preferite, sui vostri smartphone in versione digitale scaricata dall'app Unione Digital. Come vi anticipavo, la notizia di apertura riguarda i trasporti. Cagliari e Sassari sono più vicine, salta il tappo di Nuraminis sulla 131, gemme di Anas, traguardo storico, aerei, doccia fredda invece sugli scali, i dubbi della Corte dei Conti, il voto unanime in aula. Tra Nuraminis e Serrenti, scusate, passando per Villa Greca, non ci sono più intoppi. L'ANAS ha avvicinato Cagliari a Sassari facendo saltare i tappi che avevano fatto penare per anni gli automobilisti. Ora gemme di ANAS, traguardo storico, aerei, la doccia gelata sulla fusione degli aeroporti, i dubbi della Corte dei Conti e il voto unanime del Consiglio. E poi, come vi dicevo, c'è il meteo ancora una volta. Afa anche a Ferragosto, isolate precipitazioni all'interno, un Ferragosto rovente, quello che vivremo tra oggi e domani in Sardegna. Il caldo estremo non abbandonerà l'isola, gli esperti parlano di possibili precipitazioni nelle zone interne. Lunedì dovrebbe invece arrivare il maestrale con una riduzione delle temperature, tanto attesa aggiungerei io. E poi il caso a Cagliari, attraversamenti al buio a Cagliari è una vera e propria emergenza, protestano residenti e turisti, l'allarme è generale tra residenti e turisti a Cagliari, gli attraversamenti pedonali da più parti rappresentano un'emergenza. Strisce poco visibili e scarsamente illuminate, il caso più eclatante, manco a dirlo, è su Via Roma, con i pedoni che sbucano dai cantieri, con la strada immersa nell'oscurità. I disagi, i pericoli accomunano tutti i quartieri e non bastano gli attraversamenti rialzati per garantire la sicurezza. Insomma, una notizia che in realtà segue molte altre, già le segnalazioni si erano susseguite nei giorni scorsi. Ora chiaramente il caso arriva anche in Via Roma, eclatante, non possiamo che parlare di una vera e propria emergenza, una vera e propria allarme. E poi, come vi anticipavo, fotonotizia centrale del nostro giornale, bentornato Cagliari. Domani lo speciale in regalo inizia ufficialmente oggi con i 32esimi di Coppa Italia, la stagione del Cagliari, in campo alle 18:30 contro l'Arezzo. Ripartiamo dall'eliminazione immeritata della scorsa stagione agli ottavi col Napoli, ha detto l'allenatore Fabio Pisacane. Tra i più attesi c'è Fazzini, che ha scelto la maglia numero 10. Esposito intanto ha presentato un nuovo certificato medico, stavolta di 15 giorni, e domani in edicola o, come vi dicevo, sull'app Unione Digital in omaggio ci sarà lo speciale Il Nuovo Sogno Rosso-Blu, dedicato al Cagliari di questa stagione del 2026-2027. E poi ancora tante notizie da tutta l'isola, Orosei, sigilli a Subarone, troppe auto in Pineta, da Semini invece i vandali scatenati sui veicoli in sosta tra Calasette e Sant'Antioco, per i bagni vietati disagi e proteste. A Nuoro invece l'SOS dall'ospedale con pazienti nei corridoi. Tante anche le pagine dedicate allo sport, tante altre quelle dedicate agli spettacoli. Spazio anche qui nella testatina in alto sotto proprio il logo l'Unione Sarda, abbiamo Sara Curtis, oro nei 50 d'orso, il nuovo record mondiale, come promesso ne parleremo tra poco. Tante altre le notizie regionali che ci fornisce anche la Nuova Sardegna, come vi anticipavo Ryanair critica la regione e tagli alle tasse timidi, questo è il titolo di apertura, la replica degli assessori, pensiamo al bene dei sardi e non della compagnia. E poi la fotonotizia che ancora una volta torna sulla notte smeralda di Renzi tra Katy Perry e Trudeau, e poi all'Isola Rossa la discarica di cui vi avevo parlato ieri, in regione ambientalisti ora si dicono preoccupati, intervenire subito sulla discarica. Ma noi torniamo tra poco con le notizie nazionali.

0: E ancora una volta dito nella piaga con le sue hit estive, questa era Businessman, ma io ancora una volta vi rilancio l'appello, scriveteci al 340 87 15 015 cosa farete tra oggi e domani per Ferragosto, siamo davvero davvero tanto curiosi. Ma ora, come promesso, passiamo alle notizie nazionali. Come vi anticipavo, sicuramente regina delle prime pagine di oggi è Sara Curtis, prima nei 50 d'orso, che supera addirittura se stessa in meno di 24 ore, due record mondiali, insomma regina indiscussa delle vasche di Parigi per gli europei, insomma i campionati europei, tante le medaglie dei nostri italiani. Sara Curtis sicuramente oggi è leggenda, oro e nuovo record mondiale in 24 ore, come vi dicevo. E poi abbiamo il caso Ranucci, la vitola resta in cella, sono dubbi sul movente, sarà sentito Ranucci, così il Messaggero nella relazione Rai, 4 punti per la sospensione dell'Anchorman. Ora le scuse di Siegfriedo e Schlein. E anche Repubblica, l'accusa Rai danneggiati da Ranucci, il comitato etico consegna il suo rapporto, Viale Mazzini colpite, reputazione aziendale e raccolta pubblicitaria. La vitola nel frattempo resta in cella, ma ce ne parla anche il Corriere della Sera, i PM ora vogliono sentire Ranucci, la vitola non escludo che Siegfriedo dopo la bomba avesse capito. La relazione del comitato etico sulla Rai, sulla vicenda che coinvolge Siegfriedo Ranucci, è stata consegnata all'amministrazione delegato Giampaolo Rossi. L'azienda teme danni all'immagine e ricadute sulla raccolta pubblicitaria. E poi La Stampa, Hormuz, record di turisti in Italia, sì, perché con la crisi del Golfo tanti sono stati gli stranieri spinti nel nostro paese, in Piemonte la crescita maggiore, picco di prenotazioni fino ad ottobre, ancora emersioni fino ad ottobre, ancora emergenza a Cania, l'aeroporto resta ancora una volta chiuso, tra i dannati dell'Etna siamo abbandonati a noi stessi, così dicono da Cania. E poi il giornale Canucci, ora parla la banda, i Baroli pronti a deporre dai PM, la vitola scarica, Miss Report, non escludo che conoscenza dell'attentato. E poi sapevo che avrebbe aumentato sua fama, adesso vuole tornare dagli inquirenti. Come vi anticipavo, tantissime prime pagine dei giornali sportivi dove picca la foto di Sara Curtis. Sara, sei già leggenda, qui la Gazzetta dello Sport, Curtis super oro con un altro record mondiale, la ragazza magica va nei 50 d'orso con 26 secondi 56, c'è tutti assurdo, ho fatto un'altra follia. E poi a letto di mamma per festeggiare, tantissime le notizie sui giornali che trovate oggi dico la legge assieme a noi, e fateci sapere insomma.
1: Adiolina, caffè corretto.

0: si è affacciata per la prima volta sulla ribalta internazionale da protagonista, dimostrandolo con questo doppio record del mondo nei 50 d'orso, questa medaglia d'oro che completa la sua personale collezione dopo il bronzo già storico, quello nel 100 stile libero, e l'argento con la staffetta 4% stile libero. Quindi noi ci godiamo questo personaggio che, abbiamo detto, non è un mistero, fidanzato in Sardegna, ha molte amicizie in Sardegna, legata alla nostra terra, ma soprattutto in questo momento un volto bello, pulito e vincente per lo sport italiano, un po' come quello di Daria Derkac, che invece è un'atleta veterana, nata in Ucraina, trasferita in Italia da piccola, triplista, disciplina difficilissima. Tremo al pensiero di cosa sopportano le caviglie di questi atleti, che ieri ci ha regalato una bella medaglia d'oro nell'atletica leggera, in un settore, quello dei salti, dove stasera giochiamo la carta di Jimbo, la carta di Scioli, la carta degli altisti, in attesa poi di vedere magari la distanza Pichino nel lungo. E a proposito di atletica, ricordo che domani torna la Sardegna a essere protagonista agli Europei di Atletica, perché alle 8:30 c'è la maratona di marcia e c'è Andrea Grusti, la sassarese delle Fiamme Gialle, campione italiano su questa distanza, che io amo tanto, e poi all'ora di pranzo ci saranno le staffette con Lorenzo Patti e Dalia Cadari, speriamo protagonisti, e con l'Italia che cercherà di difendersi di fronte a un destino avverso che è la privata di uomini importanti, come Marcel Jacobs e come Filippo Torto.
1: È vero, è proprio così. Però tante notizie anche non solo dal campo di atletica, ma anche da quello da calcio.
0: È vero, ma c'è il Cagliari stasera. Per forza. Stasera c'è il Cagliari, esordio in Coppa Italia, 18:30 contro l'Arezzo. Contemporaneamente gioca anche il Parma, che sarà la prima avversaria dei rossoblù, il 22 al debutto in Serie A. Ci sarà la possibilità di vedere qualche volto nuovo, magari Daniel Maldini, chi lo sa, forse anche titolare. E comunque una partita da non sottovalutare contro l'Arezzo degli ex Cerri e Ionita, contro il Caldo, perché alle 18:30 il caldo è un fattore, e quindi per entrambe le squadre sarà sicuramente una difficoltà in più. Però il Cagliari vuole partire bene in questa che è di fatto la prima partita ufficiale della stagione, e Pisacane vuole da subito confermare le belle cose che il Cagliari ha saputo fare lo scorso anno, con una squadra rinnovatissima, ma con la fiducia di un ambiente che fatica ad assorbire questo trambusto per il caso Esposito, che, come sappiamo, ha rinnovato il certificato medico. Insomma, la faccenda non sta finendo benissimo. Ieri Pisacane ha detto: è una cosa che mi turba, ha preferito non parlarne. Sono faccende che ormai vengono districate, nelle quali si devono districare i dirigenti più che l'allenatore, ma intanto speriamo che dal campo stasera arrivino le notizie migliori. 18:30 Unipol Domus, Cagliari Arezzo.
1: Grazie mille Carlo, grazie davvero. Noi
0: ciao,
1: ora ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti Alfa.